Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa

televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Buon vento!
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcast.

Marketing. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità,

cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it

o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì, a guardia dell'entità.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: want to talk about.
1: Driving. I grandi successi,

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono 2 ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto

0: periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa

Casa Televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse.

0: tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema, dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile. Sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a 3 motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non solo un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Love. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale.

0: Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinandola a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94.

0: 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
0: L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
1: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina su reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
0: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di Tutela della Salute.
1: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza, divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi. L'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il presidente.
0: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili, l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie-break e si qualifica da prima nel girone.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella. Cittadella. New hit. Let's go.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e Gisberto Nicoletti per questo ultimo appuntamento della settimana. Anche oggi puntata ricca di argomenti da trattare. Innanzitutto parleremo dell'AMIU, perché cominciano a circolare con insistenza voci di fallimento dell'azienda. Ne parleremo con Carmelo Sasso, che è il segretario della UIL Trasporti, che segue da vicino le vicissitudini dell'azienda per l'igiene urbana. Poi parleremo della notte dei ricercatori e poi concluderemo in leggerezza con la cultura e parleremo ancora di arte e fotografia. Ma cominciamo a leggere le prime pagine dei giornali di questa mattina, dei principali quotidiani pugliesi. Allora, cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che apre con una notizia che riguarda il comune di Bari, ma che in qualche modo potrebbe interessare anche Taranto. Perché? Perché si parla delle BRT, le famigerate BRT, le linee bus rapid transit. Ebbene, c'è una reazione abbastanza energica del sindaco di Bari, Vito Leccese, che dice basta o si va a votare addirittura, perché confronto teso all'interno della maggioranza del sindaco Leccese proprio sul BRT. In particolare c'è stato un intervento, un post di Michele Laforgia, che è il leader del gruppo La Giusta Causa, che ha indispettito il sindaco, che dice basta fughe in avanti, scintilli appunto nel vertice di maggioranza, e il sindaco minaccia addirittura le dimissioni. E poi il bollo auto, una partita da 280 milioni, veleni sul bollo auto, chiesto subito il ristoro. L'assessore Leo dice ci diano tutti i ristori o le regioni ridurranno i servizi. Zullo, Fratelli d'Italia contro De Caro. La regione rischia di perdere, con l'abolizione della tassa, 280 milioni di euro.

0: se a Bari si litiga sul BRT, a Canosa si litiga per il museo dedicato e intitolato a Lino Banfi, perché si litiga sul luogo dove realizzare questo museo. Quindi anche a Canosa scintille politiche, questa volta per il museo dedicato a Nonno Libero. La Repubblica apre invece con una notizia di cronaca. Lecce, dove una turista di 19 anni sarebbe stata violentata due volte in poche ore, caccia al tassista e al cliente di un bar. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva si decide il 30, la Corte d'Appello si pronuncerà sulla sospensione. Intanto a Roccaforzata c'è il monumento dedicato all'operaio Campo, morto 10 anni fa proprio all'interno dello stabilimento siderurgico. E c'è anche un fondo, l'opinione di Antonio Lupo, ma i giudici, questo è il titolo, sono andati oltre i limiti. Passiamo all'edicola. L'edicola apre con il bollo auto. In Puglia non lo pagherà 1,5 milioni di guidatori. La misura approvata dal Consiglio dei Ministri prevede l'esenzione per auto e moto fino a 80 kW. Quasi 2 milioni i veicoli sulle strade locali al di sotto di quella cilindrata. E poi, a proposito di aeroporti, sapete che a Taranto è ritornato ad accendersi il dibattito sull'aeroporto, in particolare anche con qualche polemica con il versante di Brindisi. Bene, a Foggia, all'aeroporto Gino Lisa di Foggia, 40 lavoratori sono a rischio. Poi il titolo sull'Ilva: si torna in tribunale, nuovo ricorso contro lo stop dell'aria a caldo, sindacati convocati oggi a Roma. E poi, dopo l'edicola, andiamo a vedere cosa ci titola il quotidiano. Anche il quotidiano apre con il bollo auto. La Puglia tira le somme, interessati 2 milioni di mezzi. L'assessore Leo: senza compensazioni dallo Stato, un buco da 86 milioni. Per quanto riguarda le strade, tangenziale sud tutto fermo, Bradanico invece altro tratto pronto, il nodo cantieri tra fondi carenti e nuovo asfalto. Poi il titolo sull'Ilva: un'istanza contro lo stop, udienza come abbiamo visto fissata al 30 settembre. L'inchiesta sul caporalato, le minacce dei caporali e le ritorsioni nei campi, il calvario dei braccianti. E poi l'argomento che tratteremo fra pochissimo: ex AMIU, voci di fallimento, spunta il manifesto funebre, i sindacati chiedono un tavolo urgente. Ne parleremo tra pochissimo. Adesso linea alla regia a Gisberto Nicoletti.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: E sulle note di Pino Daniele apriamo un tema scottantissimo qui a Taranto, cioè il destino dell'ex AMIU, società ribattezzata Chima Ambiente. Sui social sta circolando addirittura la riproduzione di un manifesto funebre. Per chi ci segue in televisione lo vediamo in questo momento, ce lo ripropone Gisberto Nicoletti dalla regia. Il manifesto funebre che annuncia appunto la morte dell'AMIU. Perché? E allora ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che da anni segue le vicissitudini dell'azienda comunale. Buongiorno Carmelo Sasso.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa sta accadendo? Perché questo manifesto funebre?
1: Questo manifesto funebre è apparso sui social ed è stato ricondiviso, ma chiarisce bene, secondo me, come stanno le questioni. Noi come organizzazioni sindacali attendevamo delle informazioni da parte dell'azienda, da parte dell'amministrazione, dopo i famosi giochi del Mediterraneo, su quelle che sarebbero state le determinazioni in merito alla richiesta di rinnovo dell'AIA, alla questione degli impianti, alla questione fine economico-finanziaria e del risanamento aziendale. Dopo tanta inattività, nelle ultime ore abbiamo iniziato ad apprendere che c'è stato un cambio di tendenza, una iperattività dell'azienda che ha sostanzialmente messo in discussione tutto ciò che loro stessi avevano detto qualche settimana prima. Queste nostre preoccupazioni, queste nostre indiscrezioni sono state peraltro stamattina riportate anche sulla stampa dopo 48 ore di silenzio più assordante, del silenzio più assordante sulla questione. Ancora attendiamo che l'amministrazione e l'azienda, dopo la nostra richiesta di incontro, ci rispondano. Probabilmente sono ancora impegnati fuori Taranto per qualche fiera, per qualche iniziativa sicuramente meno importante, secondo me, con tutto il rispetto di tutte le problematiche che in questo momento ci sono sul territorio. Credo che bisognerebbe focalizzarsi un pochino di più sulla questione dei lavoratori ex Ilva, del grosso dramma sociale che stiamo vivendo, e soprattutto cercare di evitare di mettere altri problemi sul tavolo, perché onestamente crediamo che non sia proprio il momento.
0: Ecco, Carmelo, ma l'insediamento del nuovo amministratore, l'amministratore unico Nacci, non ha portato a vostro avviso un cambiamento di tendenza rispetto al passato?
1: Lo dicevo poc'anzi, il cambiamento di tendenza è che negli ultimi giorni sono successe cose che però noi non conosciamo. Abbiamo avuto un incontro con il nuovo amministratore poche ore dopo il suo insediamento, e questo ci aveva fatto ben sperare sul proseguo. Dopodiché non ci siamo più visti. Dopodiché stamattina apprendiamo sulla stampa che la due diligence già affidata e sia stata revocata, che è stata messa in campo delle altre iniziative, peraltro legittime, da parte dell'amministratore unico, che poi a decidere tranquillamente, in maniera più snella, lo si era detto. Però si era parlato di una condivisione che noi non vediamo, e soprattutto vogliamo ricordare noi stessi che quella è un'azienda di proprietà pubblica, pur avendo un amministratore unico, non è una società privata che è soggetta all'attività di controllo dell'attività del comune, che è la proprietà, e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda, che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato del fatto che nessuno si stia assumendo la responsabilità di spiegare ai lavoratori, alla cittadinanza, al Consiglio Comunale che cosa sta accadendo.
0: E allora proviamo a farlo noi, a spiegarlo noi più tardi, tra due minuti, Carmelo, quindi ti chiederei di avere due minuti di pazienza, perché adesso diamo la linea alla regia, poi riprenderemo a parlare e parleremo di cifre e impianti del patrimonio dell'AMIU con Carmelo Sasso. A tra pochissimo.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Torniamo a parlare della crisi dell'AMIU con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Allora Carmelo, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle cifre. A quanto ammonterebbe il deficit aziendale?
1: Stamattina sulla Gazzetta si confermava una cifra intorno ai 45 milioni di euro, che viene controbilanciata, seppur precariamente, dal valore degli impianti di proprietà.
0: Ecco, ma quali sono questi impianti di proprietà? E che valore reale hanno, soprattutto?
1: Il compendio di Pasquinelli, dove c'è l'impianto di selezione, e poi dove c'è l'inceneritore e l'impianto di compostaggio, che è un altro compendio. E anche lì, cioè lì forse più che su Pasquinelli, sull'inceneritore e sul compostaggio si gioca la partita, perché se sono vere le cose che abbiamo letto stamattina sulla Gazzetta, che corrispondono esattamente alle voci di corridoio di carboneria tarantina che abbiamo sentito nelle ultime giornate, se questo compendio, se questi beni aziendali vengono sottoposti a una rivalutazione, e soprattutto se dovesse da questa conseguire una svalutazione, abbiamo già provato con te nelle nostre chiacchierate pomeridiane a spiegare come questo sbilancerebbe ulteriormente il precario equilibrio economico-finanziario di bilancio della società, e vista l'incapacità e l'impossibilità più volte manifestate da parte della proprietà di ricapitalizzare, ripianare o fare altre operazioni, siamo seriamente preoccupati sulla tenuta futura della società, che ad oggi, ripeto, ancora non ha un contratto di servizi e quindi ancora non può fare neanche accedere al credito, perché è un contratto di servizio della durata di quasi 3 mesi.
0: Carmelo, ma c'erano due project financing, che fine hanno fatto?
1: I project financing sono ancora lì, purtroppo il progetto che è stato presentato alla regione, che ci è stato detto sia stato presentato sempre dalle voci di carboneria, perché è segretato tutto ciò. Non sappiamo neanche a quale tipo di tecnologia faccio riferimento, perché abbiamo anche provato a spiegare la questione che si provava a cambiare la tecnologia da combustibile solido secondario.

0: sanitario a residuo da rifiuto umido residuo, e quindi provando a cercare di accedere un po' meno alla discarica, di ricorrere un po' meno alla discarica, non c'è stato neanche questo detto su quale tipo di tecnologia stia puntando la società per il futuro, e non sappiamo che è stato prodotto in pochissime ore, quindi diamo merito a chi lo ha prodotto un progetto, però non sappiamo a quale tecnologia faccio riferimento e soprattutto su quale modello si stia puntando. La cosa veramente insopportabile è che non sappiamo nulla, e fosse solamente noi, siamo semplicemente il sindacato, fosse solo quello non sarebbe un problema. Ciò che mi preoccupa è che ieri qualche consigliere comunale chiedeva a me le informazioni, e questo è veramente paradossale nel termine in cui la società ripete di proprietà del comune.
1: Quanti dipendenti all'AMIU?
0: Ne ha circa 300 diretti più i 130 di tempo, perché non hanno neanche questo mese ancora ricevuto lo stipendio, e lì si apre tutta un'altra pagina vergognosa.
1: Ma questa ipotesi del fallimento che viene prospettata è fondata su dati concreti, o è soltanto uno spauracchio, a tuo modo di vedere?
0: L'equilibrio di bilancio dell'AMIU è precario. Il bilancio del 24 è stato chiuso a giugno del 26. E da quello che abbiamo letto stamattina pare che nelle prossime, che il nuovo amministratore punti a chiudere a ottobre il bilancio 25. Se, ripeto, ci dovessero rinvenire da queste attività che l'azienda ha messo in campo, tipo la nuova stima degli impianti, se dovessero da queste emergere degli ulteriori sbilanci sull'equilibrio precario della società, credo che ci troveremo, qualcuno ci dirà che ci troviamo davanti a quello che peraltro viene già da tempo preannunciato sulla stampa, cioè alla messa sul mercato dei servizi o all'ingresso di un privato in quota parte, ma questo lo vedo più complicato e meno possibile.
1: Grazie.
0: La domanda che mi faccio, Enzo, e ti rubo altri 30 secondi, è se le opposizioni al comune, che in queste ore si sono tutte costernate, abbiano idea di riprendere quel consiglio, la richiesta di quel consiglio comunale monotematico che era stato convocato per il 30 agosto, che poi è stato repentinamente ritirato per degli errori procedurali nella sua richiesta, se hanno idea le opposizioni di portare questi argomenti al centro di un consiglio comunale, prima magari che qualcuno cominci a appendere quei manifesti che si sono per ora soltanto divulgati sulle chat e su Facebook.
1: E proveremo a rilanciare questa domanda ai consiglieri di opposizione. Grazie Carmelo Sasso. E adesso speriamo che per l'AMIU e per i suoi dipendenti, ma anche per i servizi alla città, tutto si risolva nel miglior modo possibile. Ma intanto adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti alla regia.

0: Bene, dopo la situazione disastrosa dell'AMIU, dell'ex AMIU, Clima Ambiente, cerchiamo di parlare di argomenti più positivi, argomenti che ci proiettano verso il futuro. Parliamo di scienza e di ricerca con la notte dei ricercatori, ce ne parla Federica Pompamea.
1: Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali, e non solo.
2: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest Un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno, e ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. Così come la sera, le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici, che si cimenteranno in performance musicali.
1: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
3: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-out-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso lo si considera una cosa astratta, una cosa lontana. Invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre. E non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
0: E che sia buona ricerca allora. E adesso di nuovo linea a Gisberto Nicoletti per un momento di musica e poi torneremo qui per parlare di arte e fotografia.
4: Buongiorno Taranto.
5: Buongiorno Taranto.
4: L'informazione del mattino.
5: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
8: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video.

luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Rolling Stone.
1: E le note di Franco Battiato ci accompagnano a Matera, dove c'è Carla Cantore, presidente di Matera International Photography. Buongiorno Carla, e ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ci seguono dalla Basilicata, perché ricordiamo che Cittadella Taranto TV è seguita e copre tutto il bacino della Puglia e della Basilicata. E poi non è la prima volta che ci occupiamo di queste relazioni culturali tra Puglia e Basilicata, in particolare proprio fra Taranto e Matera. Buongiorno Carla, allora benvenuta
2: a tutti voi.
1: Benvenuta. Parliamo di un evento importante che prenderà il via la prossima settimana. Archivi ritrovati, di cosa si tratta?
2: Buongiorno a tutti e grazie di avermi invitata. Archivi ritrovati, seconda edizione, l'abbiamo già realizzata per la prima volta l'anno scorso, portare alla luce alcune opere inedite dell'archivio del MIP, Matera International Photography. Quest'anno, poiché siamo Matera Mediterranea, capitale della cultura e del dialogo 2026, abbiamo considerato queste quattro opere editoriali: Viaggio in Italia, Lucania 61, Verso il Mediterraneo e Matera, la storia non si ripete ma si pone in rima. Sembrano dei libri normali, nel senso rilegati, alcuni di essi lo sono, ma Verso il Mediterraneo e anche Matera, la storia non si ripete ma si pone in rima, sono delle opere che invece nel momento in cui si aprono svelano all'interno dei documenti, delle fotografie, dei poster. Ecco, non voglio svelare tanto, ma sarà proprio un'installazione.
1: Ecco, però sappiamo che ci sono documenti e materiale fotografico di giganti della fotografia italiana. Vogliamo fare un piccolo spoiler? Viaggio in Italia, voglio dire, è uno dei testi sacri per chi ama la fotografia.
2: Viaggio in Italia è stato realizzato da Luigi Ghiri e il volume, oltre le sue opere, contiene quelle di Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Vincenzo Castella, Mimmo Iodice, Mario Cresci, che è anche un nostro amico e mentore, Vittore Fossati. Però oltre a questo, come dicevo, anche gli altri volumi hanno delle opere importanti. Lucania 61, c'è Erika e Besson, Antonello Di Gennaro. Nell'altro volume abbiamo una fotografa artista viennese, Andrea van der Stresen, insieme a un altro gruppo di fotografi. Verso il Mediterraneo anche ci sono Andrea Botto, Mario Intorini, quindi sono tanti fotografi, sono 37, ecco, sono veramente...
1: Avremo modo, appunto, l'hai citato, avremo modo di scoprire Cartier-Bresson nei suoi viaggi nel Mezzogiorno d'Italia, appunto in Basilicata, quindi Cartier-Bresson, considerato uno dei più grandi fotografi in assoluto della storia della fotografia, che realizzò dei servizi fotografici, delle bellissime immagini, anche qui da queste parti. Il tema del Mediterraneo non è la prima volta che Matera International Photography pone al centro il tema del Mediterraneo. A Taranto da poco abbiamo salutato i Giochi del Mediterraneo, che hanno riproposto il tema non solo sportivo per quanto riguarda la manifestazione, ma proprio il tema culturale della relazione tra i popoli, che ritroviamo anche in questa occasione a Matera.
2: Come associazione sono 10 anni che siamo, diciamo, operativi, e questo infatti è il decimo anno, il decimo Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive. Abbiamo sempre toccato il tema del Mediterraneo perché ne facciamo parte. Quest'anno in particolar modo abbiamo avuto già una mostra fotografica di fotografi internazionali, antropografie mediterranee, sempre all'Archivio di Stato, dove sarà Archivi Ritrovati, che ha avuto un forte successo ed è stata visibile.

0: citata dal nostro ministro della cultura Alessandro Giuli quando è venuto qui il 6 luglio per l'apertura di Mimmo Iorice e ha fatto anche una visita all'archivio di Stato. Quindi siamo onorati di rientrare in questo programma che sta realizzando la nostra città e quindi di farne parte. Il tema poi della Fondazione Matera Basilicata 2019 insieme al nostro comune Terre Immerse, perché poi Matera è una città che è nata dall'acqua e quindi vogliamo raccontarla sia nella parte interna che nella parte esterna, quindi nelle sue profondità e in quella che invece è fuori, è quella che è visibile.
1: E allora ricordiamo martedì 22 settembre, giusto?
0: Sì, martedì 22 settembre alle ore 18:30 all'archivio di Stato, questo appuntamento. Poi ne abbiamo altri, il 25 settembre abbiamo Pompei, Architetture dello sguardo del fotografo Antonello Di Gennaro, curata da Fiorella Fiore. Ci sarà poi dopo ad ottobre una mostra che siamo orgogliosi di avere qui, il Sony Award Photography Award 2026 da Milano. Arriva qui come tappa a Matera
1: e avremo modo di parlarne ancora. Okay, non svegliamo
0: benissimo.
1: Tutto, avremo modo di parlarne ancora.
0: Okay.
1: E intanto ne approfitto. Innanzitutto ringraziamo Carla Cantore, presidente di Matera International Photography, ma ne approfitto per ricordare che stasera al Palazzo Ducale di Martina Franca si inaugura Foto Arte, il Festival della Fotografia organizzato dal Circolo Fotografico Il Castello di Taranto. Bene, ringraziamo Carla Cantore di Matera International Photography e chiudiamo qui questa ultima puntata settimanale di Buongiorno Taranto. Vi saluta Enzo Ferrari e vi saluta Gisberto Nicoletti dalla cabina di regia. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i

0: tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
2: Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della camcaccia, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre all'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
3: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
2: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale sul web è stato scoperto a San Giovanni La Punta dalla squadra mobile della Questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
3: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
2: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
4: Essendo stati convincenti in più cose ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
3: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.
5: Cittadella Meteo.
6: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Visual Radio TV. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 18 settembre 2026 è il 261esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:53 e tramonta alle 19:15. I santi del giorno sono San Giuseppe da Copertino e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 settembre del 1837 viene inaugurato al numero 259 di Broadway il primo negozio Tiffany, inizialmente tutt'altro che una boutique esclusiva, al contrario si presentava più simile a un bazar dove si potevano acquistare vari articoli. Nel 1851 esce in edicola il primo numero del New York Times, a dare inizio all'avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo, un trio di reporter di primo ordine. Nel 1964 debutta sugli schermi dell'ABC la serie televisiva della famiglia Adams, l'umorismo nero della grottesca famiglia ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Adams avrebbe conquistato presto il pubblico di tutte le età. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 18 settembre del 2011 agli europei di pallavolo maschile la nazionale italiana ritorna sul podio dopo due edizioni sfortunate vincendo l'argento dopo aver perso per 3-1 contro la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 settembre del 1961 Mina lancia il disco Due Note. Nel 1970 Claudio Baglioni rilascia il suo primo omonimo album e nel 1995 Renato Zero lancia I migliori anni della nostra vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Greta Garbo, nata a Stoccolma il 18 settembre 1905 e scomparsa a New York il 15 aprile 1990. Icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare che le fecero meritare l'appellativo di divina. Ricordiamo anche Franco Franchi, nato a Palermo il 18 settembre 1928 e scomparso a Roma il 9 dicembre 1992. E ha ragione inserito nel novero dei più bravi comici del cinema italiano. La sua carriera artistica si è sviluppata principalmente attorno al felice sodalizio con l'attore Ciccio Ingrassia, la coppia nota come Franco e Ciccio. Compie oggi 62 anni il cantautore, musicista e pianista italiano Marco Masini. Spegne 55 candeline il campione di ciclismo su strada Lance Armstrong, ha vinto 7 volte il Tour de France. Compie 50 anni Ronaldo, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, è considerato uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 settembre 1970 del chitarrista e cantautore statunitense Jimi Hendrix, per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori il più grande chitarrista di tutti i tempi. Nel 2024 ci lasciava invece Salvatore Schillaci, detto Totò, calciatore degli anni 80 e 90. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche il sole ha le sue macchie.
1: Dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: beach. It almost feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. È stata la sorpresa del Festival di Locarno. Ironico e disinibito, The Invite, il piacere è tutto nostro, arriva sul grande schermo il 16 settembre con un cast stellare, capitanato da Penelope Cruz ed Edward Norton, a cui si aggiungono Olivia Wilde, qui anche regista, e Seth Rogen. Il tema è quello piccantissimo del sesso, ma non solo. La pellicola parla dei nuovi orizzonti che una coppia può decidere di esplorare. Il quartetto animerà un apparentemente banale cena tra vicini di casa, che prenderà una piega decisamente hot. Arriva il 17 settembre in sala un cult del cinema d'horror, Resident Evil. Il capitolo è nuovo ed è diretto da Zach Cregger, regista di Barbarian e Weapons, che qui si mette alla prova con l'universo cinematografico tratto dalla celebre saga di videogiochi survival horror di Capcom, con un reboot. Il film ha per protagonista un corriere, che fa su e giù per gli ospedali trasportando organi. Questo finché una sera non lo spediscono lontano per una consegna urgente, dove si ritroverà coinvolto in una frenetica e disperata lotta contro il tempo per la sopravvivenza. Dalla mostra del cinema di Venezia arriva I figli della scimmia, il nuovo film di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. La pellicola trae ispirazione da Esopo e racconta la storia di un padre di un figlio disabile che scopre un legame speciale con suo nipote, figlio di suo fratello, al cinema dal 17 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Lo stesso giorno del finale di stagione di Richard, il 16 settembre, debutterà su Prime Video la prima stagione del suo spin-off, Niggly, con tutte le 8 puntate immediatamente disponibili. Maria Stern riprende il ruolo di Francesca Niggly, investigatrice privata a Chicago ed ex compagna d'armi di Jack Reacher. Quando scopre che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. Quarto capitolo dell'antologia prodotta da Ryan Murphy per Netflix e dedicata ai serial killer della storia americana, Monster, la storia di Lizzie Borden, disponibile su Netflix il 17 settembre, racconterà per la prima volta una donna mostro. Lizzie Borden è stata accusata di aver ucciso con un'ascia il padre e la matrigna nel 1892 e poi assolta al termine di un processo diventato uno dei casi giudiziari più celebri degli Stati Uniti. Uno dei titoli più attesi di

0: Settembre è sicuramente la seconda stagione di Mobland, con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan. Disponibile su Paramount Plus dal 18 settembre. Ambientata nel mondo della criminalità londinese, nella seconda stagione vediamo che gli Harrigan devono cercare di fare sempre più un fronte comune mentre nuovi rivali minacciano il loro impero criminale sempre più diviso. Con la violenza che si insinua in ogni aspetto delle loro vite, le alleanze si spezzano, la sicurezza si rivela precaria e la lotta per il potere non lascia spazio alla pietà. E da Luisa Ginetti è tutto. Al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Verrà discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area a caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'area a caldo. Intanto oggi nuovo confronto a Roma tra governo e sindacati per approfondire aspetti tecnici legati agli ammortizzatori sociali. Intanto a Rocca Forzata, davanti ad una folla commossa, è stato inaugurato il monumento dedicato a Giacomo Campo, vittima del lavoro proprio all'interno dello stabilimento siderurgico. Campo aveva appena 25 anni. L'incidente mortale si verificò il 16 settembre del 2016. A volere il monumento lo zio di Giacomo, Romeo Cappello, anche lui operaio Ilva. Da una crisi all'altra, quella dell'AMIU, l'azienda comunale per la gestione dei rifiuti, oggi conosciuta come Chima Ambiente. Sui social circola un manifesto funebre che annuncia la morte dell'azienda, alle prese con una situazione debitoria che si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro. I sindacati chiedono un incontro urgente con l'amministratore unico di Chima Ambiente allo scopo di avere un quadro chiaro della situazione. Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato Orsini al Rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati gli interventi, nel mercato si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve una ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza. E passiamo alla cultura. Si inaugura stasera al Palazzo Ducale di Martina Franca la nuova edizione di Foto Arte, il festival della fotografia organizzato dal Circolo Il Castello di Taranto. In programma mostre, workshop e le letture portfolio del circuito FIAF Portfolio Italia. Tra le mostre che sarà possibile ammirare, quelle dei fotografi Franco Sortini e Marcello Nitti. Tema centrale del festival è Topos, Atlante di Martina Franca, una esplorazione dello spazio urbano sotto il profilo fisico, storico, culturale, interiore. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Vamos a la playa.

0: Zuccarella, Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1, erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex 5 Stelle.
2: Avvelenate con la ricetta Cina in mano agli inquirenti al lavoro su Giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. È quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
3: Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 millimetri di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala, dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o alle altre opere.
2: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della cancaccia, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato, con la vittoria di Putin, visto che è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
3: La banca della Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro

0: ai livelli più alti dall'aprile 1995 per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024.
1: In chiusura, un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre chiamato Tilcaio dalle comunità locali nella regione boscosa degli Yungas. Pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse un rame evolutivo a sé stante, ha raccontato il biologo Jonas Leskroart, precisando che la linea genetica si è separata quasi 1,5 milioni di anni fa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Il microfono ci sono io, Net, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, tante le bellezze e notizie del nostro territorio, le rubriche come al solito. Voi mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868-099-47-30-144, il numero per intervenire in diretta, e redazione @radiocittadella.it, ovviamente la nostra mail. Tante le bellezze, tante notizie, ma partiamo subito con la New Hit.
6: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Fred De Palma, ragazzino, questo è il pezzo, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Mi raccomando, scrivetemi 339-780-6868, tra pochissimo parleremo delle nostre tradizioni e vi dirò di cosa si tratta, soltanto tra poco. Vi ricordo che siete sul canale 94 Puglia e Basilicata e ovviamente in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it 96.5 FM e sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. Mi raccomando, scrivetemi 339-780-6868, questo è il numero, restate con noi perché ci sono tante tante cose belle da dire e da conoscere anche in questa nuova giornata insieme. Prima del weekend poi parleremo anche di tutto quello che accadrà nel weekend, mi raccomando, restate con noi.

0: con Jason Derulo e Melody Micico. Questo è il pezzo Mici, noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo, Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
4: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrato in campo una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
3: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia.

0: li affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta alla classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Iogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2 set e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio vuoto al tie break, gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Poonsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Enrique Iglesias, Fit Farruco, Me Passe, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia, la parte tecnica. Adesso è il momento di parlare delle tradizioni e, come voi sapete, quando si tratta di questo momento io chiamo sempre il professor Antonio Fornaro. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Chiedetemi quello che volete sapere, ve lo dico.
0: Allora, io so che nella nostra città, nella città di Taranto, sono previsti degli eventi molto importanti per quello che riguarda un po' la sfera della spiritualità e della religione, e in particolare vorrei sapere qualcosa rispetto alla Madonna Addolorata.
1: Certamente. Allora, la festa liturgica della Madonna è stata giorno 15, tant'è che nella chiesa di San Domenico la messa è stata celebrata dallo stesso.
0: Professore, mi scusi se la interrompo. Riesce a spostarsi in un luogo dove è adesso, in cui prende meglio, così la sentiamo più limpidamente, per favore?
1: Se riesce a sto in casa veramente.
0: Se si riesce a spostare in un punto diverso, perché stranamente rispetto alle altre volte la sentiamo sempre bene, oggi la sentiamo meno bene del solito.
1: E adesso come mi sente?
0: Adesso è perfetto professore.
1: Ero io che mi dovevo spostare con la mia boccuccia, questo è tutto.
0: Ok, adesso ci siamo, professore. Allora,
1: va bene, d'accordo.
0: La Madonna Addolorata
1: si festeggia il 15 di settembre, questo in tutto il mondo come liturgia. Dicevo, già l'arcivescovo ha celebrato la messa appunto giorno 15, la sera, in una gremitissima chiesa di San Domenico, perché erano tantissimi confratelli e consorelle che si sono aggregati, e in più è stato dato anche il premio Cuore di Donna, giunto alla 32esima edizione. Questo per quanto riguarda, diciamo, i precedenti a quello che accadrà invece domenica. Invece per tradizione, la terza domenica di settembre, e la prossima sarà la terza di settembre, si svolge la processione dell'Addolorata, tenendo presente che questa dell'Addolorata si chiama la festa grande, per distinguerla dalla festa piccola. Qual è la festa piccola e qual è la festa grande? La festa piccola è quella del Giovedì Santo, quando l'Addolorata esce da San Domenico e fa il pellegrinaggio, come noi sappiamo tutti, per quanto riguarda la Settimana Santa. Questa invece è la festa grande.

0: grande e si festeggia dal 1795, perché il canonico Vincenzo Cosa in quell'anno donò alla confraternita della Addolorata le cosiddette robe della Addolorata, cioè tutto quello che serviva per fare la processione alla grande, tant'è che se noi andiamo sul pendio di San Domenico vediamo che è illuminato a festa con le luminarie come nelle grandi città quando ci sono le feste. È una festa veramente grande e che si conclude appunto domenica con la grande processione che muoverà alle 18 dalla chiesa di San Domenico, poi andrà su via Duomo, farà una breve sosta nella Basilica Cattedrale di San Cataldo per continuare fino a Piazza Castello e poi su via Garibaldi un'altra sosta davanti alla chiesa di San Giuseppe, dove ci sarà lo spettacolo dei fuochi d'artificio e poi il rientro della processione, una processione che non rientrerà prima delle 22 appunto della sera, ma è una processione molto attesa dai tradizionalisti. Perché? Perché è completamente diversa dall'altra. Allora vediamo un po' quali sono le differenze fra l'una e l'altra processione. Nella festa piccola, quella del Giovedì Santo, sappiamo che la Madonna è vestita dell'abito nero e che porta nella mano il cuore, cioè il fazzoletto da una parte e il cuore dall'altro, è un'immagine dolente della Madonna, tant'è che le musiche per l'occasione suonano le marce funebri. Invece domenica le bande, sono due le bande che suoneranno, quella di Gregucci e quella del maestro Lemma, dicevo, le bande suoneranno le musiche che si suonano quando ci sono le processioni normali, le feste normali dei santi, eccetera. Quindi per dare proprio il senso, anche la base stessa della Addolorata non è la base in color nero e color argenteo, no, è tutta dorata proprio a dimostrazione della festa, tant'è che la Madonna non veste l'abito del Giovedì Santo ma veste un abito tutto diverso, tutto ricamato in oro e trapunto di stelle, sulla testa ha una corona e sul petto un grande collier, così si chiama, collana raffigurante il cuore di Gesù. È veramente una cosa molto molto bella e molto sentita dalla tradizione tarantina. Questo per quanto riguarda domenica. Poi, se voi vorrete, venerdì prossimo potremmo anche risentirci per parlare di due grandissime altre processioni che sono in programma rispettivamente. Il 26 i Santi Medici e il 27 il ritorno della Stella Maris dopo 6 anni di interruzione. Ma di questo, se vorrete, ne potremo anche parlare venerdì prossimo alla stessa ora, in maniera tale da informare gli ascoltatori su tutto quello che
1: ci sarà da sapere. Assolutamente, professore, come sempre io la ringrazio perché lei ci spiega tutto in maniera precisa e approfondita. Ci risentiamo il prossimo venerdì sempre alla stessa ora, va bene, alle 10:20, va bene, professore? Grazie, grazie mille. Grazie anche a lei, buona giornata. Amici, avete sentito, ogni volta che dobbiamo parlare di tradizioni e facciamo bene a chiamare lui perché è incredibile, sa tutto in maniera precisa. Del resto il professor Antonio Fornaro è un grande cultore di tradizioni e questo non fa altro che come dire, aggiungere, essere un valore aggiunto a tutto quello che noi possiamo dirvi e raccontarvi proprio attraverso le sue parole, la sua esperienza e la sua conoscenza. Detto questo, noi continuiamo con la musica e per noi c'è Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Verrà discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area a caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'area a caldo. Intanto oggi nuovo confronto a Roma tra governo e sindacati per approfondire aspetti tecnici legati agli ammortizzatori sociali. Intanto a Rocca Forzata, davanti ad una folla commossa, è stato inaugurato il monumento dedicato a Giacomo Campo, vittima del lavoro proprio all'interno dello stabilimento siderurgico. Campo aveva appena 25 anni. L'incidente mortale si verificò il 16 settembre del 2016. A volere il monumento lo zio di Giacomo, Romeo Cappello, anche lui operaio Ilva. Da una crisi all'altra, quella dell'AMIU, l'azienda comunale per la gestione dei rifiuti, oggi conosciuta come Chima Ambiente. Sui social circola un manifesto funebre che annuncia la morte dell'azienda, alle prese con una situazione debitoria che si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro. I sindacati chiedono un incontro urgente con l'amministratore unico di Chima Ambiente allo scopo di avere un quadro chiaro della situazione. Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato Orsini al rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati gli interventi, nel mercato si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve una ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che

0: riguardano il Parco Costiero San Vito, il Parco Piero Angela e il Parco Archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al Parco del Fiume Galeso e al Parco della Rimembranza. E passiamo alla cultura. Si inaugura stasera al Palazzo Ducale di Martina Franca la nuova edizione di Foto Arte, il festival della fotografia organizzato dal Circolo Il Castello di Taranto. In programma mostre, workshop e le letture portfolio del circuito FIAF Portfolio Italia. Tra le mostre che sarà possibile ammirare, quelle dei fotografi Franco Sortini e Marcello Nitti. Tema centrale del festival è Topos, Atlante di Martina Franca, una esplorazione dello spazio urbano sotto il profilo fisico, storico, culturale, interiore. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Paul Miles, Beginner Boys, questo è il pezzo amici, un anno hit di questa settimana su Cittadella, la radio, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, canale 94 Cittadella TV, 96.5 FM in streaming sui nostri siti, radiocittadella.it, Cittadella

0: tv.it. Adesso la nostra rubrica degli animali del territorio e la loro tutela insieme all'avvocato Andrea De Palma. Buongiorno Andrea, ben trovato.
1: Buongiorno a te Annette, buongiorno.
0: Allora Andrea, oggi noi parliamo del biancone, l'aquila dei serpenti, sì. È così?
1: Sì.
0: Raccontaci tutto, so
1: allora,
0: che hai visto...
1: Sai, vabbè,
0: come sempre tu osservi.
1: Tanto siamo amici, vai dillo pure.
0: Sì, no, dico, tu sei un grandissimo osservatore, sei un bird watcher, no? Poi hai questo meraviglioso terreno di cui hai scritto, lo dico per chi non lo sapesse ancora, 4 ettari, il tuo libro, il documentario, una storia fantastica che dura da tanti anni, così come la nostra rubrica che dura da tanti anni, e raccontiamo degli animali del territorio, degli avvistamenti, tutto quello che accade, anche quando...
1: Sì.
0: Noi non siamo abituati, no, a guardare su nel cielo, tu lo fai per fortuna e poi ci racconti tutto quello che accade. E negli ultimi giorni, non so se è periodo di migrazioni, adesso te lo chiederò tutto quanto,
1: sì,
0: hai avvistato un biancone, giusto?
1: Sì, fortunatamente sì, l'ho avvistato proprio, insomma, 4 giorni fa. Non è un animale particolarmente semplice da avvistare nel Tarantino, più che altro perché questo animale, biancone è il nome italiano, ma viene anche chiamato come aquila dei serpenti, in quanto appunto si tratta comunque di un'aquila, pur non appartenendo al genere aquila, ma intesa aquila come animale forte, poderoso e grande. Parliamo comunque di un rapace la cui apertura alare si avvicina notevolmente ai 2 metri. Queste sono delle foto che ho scattato io, che lasciano comunque piuttosto a desiderare, perché l'animale era veramente altissimo, proprio perché era in quella che si può definire la sua migrazione attiva, cioè stava cercando la termica, o meglio già aveva preso una corrente termica, corrente ascensionale, e tentava di prendere ulteriormente quota per poi proseguire il suo viaggio, cioè di faticare il meno possibile. Il biancone, infatti, come ti dicevo, non è un animale che, per quanto sia una rapace non difficile da osservare in generale, a carattere nazionale, da noi non è semplicissimo da vedere, sia per una questione di nostro territorio del Tarantino, sia perché questo rapace teme particolarmente, proprio ecco perché cerca molto le termiche, di affrontare gli spazi aperti con tanta acqua, tant'è che di norma la sua migrazione lo vede durante la primavera raggiungere lo stivale attraverso la parte più occidentale dell'Africa, risalendo appunto poi dallo stretto di Gibilterra, passando dalla Spagna, dalla Liguria, e poi scende. Al ritorno, quando deve ora in autunno rientrare in Africa, non continua a scendere verso sud, ma nuovamente risale verso nord, per poi riprendere, almeno una gran parte del contingente ovviamente, riprendere Gibilterra e poi andare verso il territorio di svernamento nell'Africa subsahariana. Quest'aquila si chiama aquila dei serpenti perché la sua dieta è costituita, nella stragrande maggioranza dei casi, da serpenti. È specializzata nell'uccidere i serpenti, è veramente delle tecniche molto particolari di cattura, e ha poi tra l'altro anche uno sguardo particolarmente penetrante con questi occhi molto chiari, e viene chiamato, come avrete visto dalle fotografie in Italia, biancone, perché è un'aquila caratterizzata, questa è la sua peculiarità, dall'essere particolarmente bianca soprattutto nella parte ventrale al di sotto delle ali. In alcuni individui può esserci una maggiore presenza di scuro sul collo, in quello che ad esempio ho fotografato io, con cui mi sono interfacciato, che probabilmente si trattava di un soggetto non adulto, quindi un giovane al primo o più verosimilmente al secondo anno di età, inteso come anno di calendario, perché comunque, come si può vedere dagli scatti sulla foto destra, presenta un accenno di muta, però chiaramente le fotografie sono quelle che sono e non si può determinare con certezza l'età. Chiaramente anche questo animale è soggetto purtroppo a episodi, non tanto per fortuna in Italia per quanto ne sappia, ma in alcuni paesi sì, di bracconaggio, e purtroppo si cerca sempre di affrontare al meglio questo sgradevole fenomeno da parte dei bracconieri.
0: Certo, io colgo sempre l'occasione, senso... Andrea, perché sei un avvocato e quindi noi parliamo degli animali ma anche della loro tutela, di dire insieme a te, a tutte le persone che ci seguono, che ci ascoltano, che qualsiasi animale noi troviamo per strada o in difficoltà o nelle campagne o mentre facciamo una passeggiata, noi dobbiamo sempre avvisare le forze forze dell'ordine. In il primo, diciamo, la prima telefonata, chi dobbiamo farla?
1: Sicuramente alla polizia locale, e poi ci si può avvalere anche delle associazioni per due ragioni. Il primo è comprendere con che animale ci si sta interfacciando, perché non tutti gli animali sono, come ci diciamo sempre, un passero, un rondone, una rondine, ma ipotizziamo di trovare un biancone. Beh, un biancone non è che sia poi così facile da recuperare, e poi soprattutto possono alcuni diventare pericolosi. Pensiamo anche a un altro animale comune, la volpe. E poi c'è sempre da considerare l'aspetto igienico sanitario, quindi è sempre buona norma indossare dei guanti e stare anche attenti a come vengono manipolati, perché insomma bisogna anche saperli poi manipolare, quindi seguire anche i consigli che poi eventualmente ci vengono dati da associazioni, esperti o dalla polizia locale, proprio per comprendere al meglio come intervenire senza correre il rischio di arrecare un ulteriore danno all'animale. Quindi la delicatezza è sempre fondamentale per la tutela dell'animale e anche per la tutela nostra. Ovviamente poi anche contestualizzare il momento del recupero, perché il recupero di un animale poi non deve diventare pericoloso per noi. Faccio l'esempio: troviamo un animale al centro strada, un attimo, attenzione, bisogna prestare molta attenzione. Ecco perché interfacciarsi sempre prima con le forze dell'ordine, per contestualizzare quello che è l'animale che si presume di aver ritrovato e la situazione, il contesto, per valutare quello che sia il metodo migliore per poter intervenire nella sicurezza dell'animale e anche nella sicurezza ovviamente nostra, che è forse
0: che è importante, è assolutamente importante di tutto. Quindi non creare danno all'animale, nemmeno a noi stessi o agli altri che sono con
1: operare
0: noi.
1: Con serenità e con la massima sicurezza per tutti.
0: Bene, benissimo, grazie mille all'avvocato Andrea De Palma, a presto, buon weekend, alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao Andrea.
1: Mille a te, grazie.
0: A presto. Bene amici, avete sentito, come sempre facciamo attenzione a quando ritroviamo gli animali selvatici, perché insomma è complicato. Chiamiamo la polizia locale e poi tutto il resto arriverà da sé per l'animale, ovviamente per la nostra sicurezza. Detto questo, linea alla regia, noi ci vediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tuttelmans, questo è il pezzo bluesette. E allora, ci sono delle cose particolari dei musicisti. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tuttelmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore, straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop, e poi dialogato con i più grandi protagonisti della musica del Novecento. Insomma, la sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. E questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962 ed è un piccolo capolavoro, e voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Quanta emozione quando lo ascoltiamo, Tuttelmans.
1: Ben ritrovati a tutti. Ma guarda, Annette, io ti dico questo, per me stiamo parlando, a volte usiamo un po' questa espressione, ne abusiamo, ma è veramente il musicista sottovalutato per antonomasia. Forse proprio perché lui ha suonato questo piccolo strumento, questa armonica a bocca cromatica, che diciamo che facciamo un po' più fatica a prendere sul serio, ecco, passami questa espressione, certo. Perché sembra uno strumento troppo popolare, troppo legato al blues, eccetera, eccetera. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra, peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti, e che lo renderà immortale per la storia del jazz, è quello proprio di aver dato una

0: un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito, l'armonica cromatica, perché che va un po' distinta dall'armonica tradizionale che si suona nel blues, nel jazz, questo è uno strumento vero e proprio, l'armonica cromatica, che ha tutte le tonalità, tutta l'estensione di uno strumento completo,
1: Sì.
0: E senza questa figura noi non avremmo l'armonica nella storia del jazz o nella storia della musica pop. Ricordiamo che anche Stevie Wonder, seguendo proprio le orme di tutti i film, ha suonato ed è diventato anche lui tuttora un grande virtuoso di questo strumento. Vorrei citare anche un musicista italiano bravissimo che si chiama Max De Aloe, che è un grandissimo, considerato proprio a livelli mondiali nell'armonica cromatica nel jazz. E questo fatto di suonare questo strumento e anche questo fatto di essere un grandissimo polistrumentista lo mette un po' ai margini rispetto ai grandi nomi tradizionali della storia del jazz, ma per me, come lirismo, come improvvisazione, come suono, ecco, io lo metto a fianco, per esempio, della tromba di Chet Baker. Per me il suono di tutti i film è proprio a questa profondità e questa capacità, ecco, per cui ti ringrazio per avermi suggerito questo grande artista, perché mi dai l'occasione di così nel mio titolo rendere un po' di giustizia, perché pensiamo sempre a John Coltrane e Miles Davis, in realtà
1: sì.
0: Sta su quel piano lì, sta su quel livello.
1: Ma infatti, come sempre, no? Noi nella nostra rubrica ormai da tanti anni ci occupiamo proprio di andare a parlare delle grandi stelle del jazz, ma le grandi stelle del jazz sono anche quelle che forse come dire, si conoscono un po' meno, no? Anche per chi non è addetto ai lavori, insomma, un po' come noi, però questo grande armonicista andava proprio menzionato, così come tante altre cose, perché noi adesso abbiamo sentito bluesetto, ma come dicevo in apertura, ascoltiamo i dischi, ascoltiamo tutte le canzoni che queste, perché ci sono varie espressioni, vari colori dello stesso artista.
0: Per esempio, se mi permetti, io consiglierei l'ascolto, la sua collaborazione con il grande Quincy Jones degli anni 80,
1: anche
0: dedicata proprio alla musica brasiliana. Quincy ha riarrangiato grandi classici, ovviamente di Tom Jobim, ma non solo, anche di Tom Nascimento, eccetera. E lo strumento solista di questo progetto, che è stato un progetto veramente importante, è stato proprio con la sua armonica, che ha dato, diciamo, una cifra particolare. Peraltro, nel contesto della musica brasiliana, l'armonica cromatica è molto presente,
1: certo.
0: Molto presente.
1: Certo.
0: Noi veramente sottovalutiamo questo strumento.
1: Sì. Sì, assolutamente, sono d'accordo con te, per questo dico a maggior ragione ne parliamo. Diciamo che questo è il pezzo, no, che ho immaginato fosse quello più rappresentativo.
0: Il più celebre, assolutamente.
1: Ah, è più celebre, però ce ne sono veramente tanti altri, come dici tu, se attraversiamo il mondo della musica brasiliana. Troviamo delle chicche veramente importanti, interessanti. Alberto, come sempre, grazie per il nostro momento del Jazz Pocket. Noi ci rivediamo prossima settimana. Un abbraccio, buon weekend. Ciao Alberto.
0: Ciao.
1: Ebbene amici, detto questo, andate ad ascoltarvi gli album e andiamo ad ascoltare la musica, i concerti, i musicisti dal vivo, qualsiasi genere sia, però facciamolo, perché è bello avere di fronte un musicista che sta suonando. Detto questo, linea alla regia, non ci ascoltiamo un pezzo adesso, sì, ci ascoltiamo un po' di musica. C'è proprio lei, dai, Shakira, Burna Boy.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
2: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
3: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni di circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
2: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale

0: col blocco di Hormuz. Annuncia il ministro Crosetto che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
1: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
0: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Vesta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.
5: Let's go.

questo nuovo pezzo di Miley Cyrus, forte, potente come lei. Amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica. E adesso, prima abbiamo parlato, avete visto, no, del biancone che è stato avvistato nel nostro territorio, ma mai, o quasi mai, o raramente, e noi teniamo il nasino all'insù per guardare cosa succede. Un po' sono gli invisibili, no, gli uccelli. C'è chi fa il bird watcher, quindi chi fa questa pratica, che pensate che in altri paesi d'Europa è molto diffusa ed è un modo per osservare la natura e anche per rilassarsi. Lo fanno le persone che lo fanno anche a scopo, insomma, di benessere, di piacere. E quindi e prima abbiamo parlato del biancone, no? È stato avvistato, abbiamo visto, e abbiamo parlato di rotte, abbiamo parlato di come si chiamano quando loro fanno le traversate, queste cose, le migrazioni. Bene, ma voi immaginate che tutti gli uccelli, come abbiamo detto prima, il biancone che va verso, diciamo, che preferisce più le zone di terra piuttosto che attraversare dritto il mare, e quindi ci sono delle caratteristiche per ogni tipo di uccello. C'è uno che vive nel cielo per 10 mesi consecutivi senza riposare, senza fermarsi. Ad esempio, c'è chi vola per pochi metri, no? Per pochi metri poi deve fermarsi su un ramo, sapete, i passerotti, insomma, non so, adesso non sono un'esperta, infatti io chiamo gli esperti sempre per sapere queste cose, però dalla mia piccola e minuscola osservazione vedo che ci sono degli uccellini che fanno pochi metri e poi si fermano. Altri riescono a non posarsi per 10 mesi consecutivi, sfruttando addirittura il sonno in quota o le correnti ascensionali, come dicevamo prima con Andrea. Allora, cerchiamo di capire quali sono. Ad esempio, nel mondo volatile le tempistiche di volo abbracciano una forbice molto ampia, che dipende ovviamente dalla forma delle ali, dal peso corporeo, dal metabolismo e dall'ambiente in cui ogni specie si è evoluta. Quindi partiamo da questo. Alcuni uccelli sono, tra virgolette, progettati per brevi fughe e rapidi decolli, altri invece sono progettati, tra virgolette, sempre per attraversare oceani e continenti, ed è un mondo veramente affascinante. Allora, partiamo dai più semplici. Pur appartenendo al gruppo degli uccelli, ci sono le galline, che sono pessime nel volo, ma di questo, insomma, ne abbiamo conto, ci siamo resi conto fin da bambini. Il corpo pesante e le ali relativamente piccole consentono loro di effettuare solo brevi decolli. Le abbiamo viste, insomma, spesso, se non di persona, le avremo viste da qualche parte, in qualche film, ok? E queste ali, questi brevi decolli, sono utili per lo più a diciamo, sfuggire ai predatori o a raggiungere un posatoio. E secondo il Guinness dei primati, il record di distanza coperta, diciamo, in una dozzina di secondi appartiene ad una gallina bantam che nel 1985 volò per ben 192 metri. Poi c'è l'aquila. Ad esempio, le grandi aquile sono in grado di sfruttare le grandi aquile sono in grado di sfruttare le correnti ascensionali per restare in aria fino a 4 ore consecutive con pochissimo dispendio energetico. L'aquila reale, per esempio, raggiunge una velocità di 150 km orari in picchiata e può percorrere 100-150 km in volo planato. Alcuni esemplari poi sono stati osservati addirittura al di sopra dei 7000 metri, dove l'aria ha il 40%, circa il 40% di ossigeno in meno rispetto a quota zero. Poi c'è il piccione. Il piccione viaggiatore è un atleta della navigazione. Pensate un po', pur non raggiungendo il record dei grandi migratori oceanici, può restare in aria anche per 5 ore consecutive e coprire centinaia di chilometri senza soste. Una roba incredibile, una roba veramente. Poi il corvo 4-6 ore, le oche 3-4 giorni. Immaginavate che le oche, quelle del genere Branta, proprio sono capaci di affrontare lunghe migrazioni percorrendo quasi 5.000 km in pochi giorni. Poi c'è la sterna artica, 4-6 giorni, la pittima reale 9-11 giorni, fregata maggiore 1-2 mesi, rondone comune 7-10 mesi. Incredibile, incredibile. E anche poi gli albatros, ovviamente. C'è chi sostiene che gli albatros volino per anni senza mai fermarsi, ma non è esatto, perché
si posano, seppur sulla superficie dell'oceano, gli albatros. Si posano questi incredibili mondo degli animali. Tra pochissimo vi dirò una recentissima scoperta, lo danno ovunque ormai, sui social, sui telegiornali, sulle radio, eccetera. Una scoperta recentissima di un animale che è fantastico, che vi farò vedere tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Radio Cittadella. Siamo radio.

0: Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

prezioso Fit Marvin, voglio vederti danzare. Madonna, questo pezzo ci ha sbloccato dei ricordi. Se pensiamo al nostro amico amica particolare, ci ricordiamo di questo pezzo. Amici, però io sono qua perché vi voglio raccontare una cosa incredibile. È stata scoperta una nuova specie di gatto tigre. Gli scienziati, pensate, sospettavano che un piccolo felino unico nel suo genere vagasse per l'America centrale e meridionale da oltre un decennio, ma ci sono voluti un'intensa ricerca genetica e 40 esperti per mettere insieme tutti i pezzi e classificare come specie a sé il Leopardus pardinoides, una roba incredibile. La maggior parte delle persone conosce bene i leoni, le tigri e altri grandi felini del mondo. Ma che dire dei gatti tigre, che hanno le dimensioni di un gatto domestico e si aggirano proprio negli ambienti selvatici della Costa Rica e dell'Argentina. A dire il vero, anche gli esperti li confondono. Fino ad ora sono state riconosciute

formalmente solo due specie di gatto tigre: il gatto tigre settentrionale e il gatto tigre meridionale, che conta anche altre tre sottospecie. Ma circa 14 anni fa, Tadeu de Oliveira ha ricevuto una mail che gli ha fatto riconsiderare tutto quello che sapeva su questi piccoli predatori. Posso persino risalire alla data, dice proprio Oliveira, esperto di conservazione della fauna selvatica della Università Statale del Maranhão in Brasile. Era il 22 giugno del 2010, pensate. Il messaggio proveniva dalla ricercatrice Rebecca Zug, che stava lavorando sugli orsi dagli occhiali in Ecuador. E aveva catturato alcune immagini con la telecamera di un curioso gattino con una lunga coda, tante macchie, un gatto tigre diverso da qualsiasi altro mai visto proprio da De Oliveira. E lui racconta: ero ipnotizzato da ciò che vedevo, ricorda proprio lo studioso. Nel 2024 De Oliveira si è unito a più di 40 ricercatori di piccoli felini per proporre formalmente una nuova specie ribattezzata gatto tigre nebuloso, che porterebbe a 3 il numero totale di specie di gatto tigre. La squadra cosa ha fatto? Ha esaminato 1400 registrazioni provenienti da musei, da fototrappole, consentendo di confrontare le dimensioni, le forme e anche i modelli di colore tra i gatti tigre, nonché anche di determinare gli habitat in cui vive ciascuna specie. Cosa hanno fatto? Hanno anche analizzato la genetica del gatto tigre nebuloso per produrre un'argomentazione inattaccabile per il suo status di specie. E nonostante la felice notizia della scoperta di una nuova specie, che poi è pubblicata di recente su Scientific Reports, gli scienziati hanno anche però svelato una triste realtà: che ogni specie di gatto tigre esiste in un numero di luoghi molto inferiore a quello che si credeva, e quindi hanno perso più del 50% del loro areale originario, spiega proprio l'esperto De Oliveira. E quindi è scattato l'allarme rosso, perché con l'aggiunta del gatto tigre nebuloso, la specie del genere Leopardus, adesso sono 9 le specie, ok? Quindi il grande pubblico rimane un po' confuso, perché diciamo che il genere non è realmente correlato al leopardo. Questo lo spiega il coautore dello studio, Eduardo Eizirik, che è un genetista della conservazione presso la Pontificia Università Cattolica del Rio Grande do Sul in Brasile. Oltre ai gatti tigre, il genere Leopardus comprende infatti altre specie dell'emisfero occidentale, come l'ocelot, il margai, il gatto delle Ande e il gatto delle Pampas. E sebbene molti felini si somiglino, gli scienziati comunque continuano a scoprire come ogni specie si sia ritagliata un proprio personale percorso evolutivo. E quindi hanno anche poi scoperto che ogni gatto tigre, che in media pesa più o meno 5 kg, ha un proprio habitat. E ad esempio i gatti tigre nebulosi vivono esclusivamente nelle catene montuose dell'America centrale e delle Ande, mentre il tigrinus si trova nelle savane del massiccio del Guyana e del Brasile centrale, nord orientale, così a mano altre specie. Quindi, a prescindere da quanto siano simili visivamente, si sono evoluti separatamente. Questo spiega appunto Eizirik. Hanno accumulato i propri adattamenti, le proprie ecologie e i propri ruoli negli ecosistemi, ed è importante conservarli perché svolgono un ruolo così importante, ad esempio, come cacciatori di piccole prede della foresta, e perché anche rappresentano discendenze uniche al mondo. Quindi, come sempre, cerchiamo di proteggere. Io ve l'ho letto da National Geographic Italia, però è su tutti i National Geographic del mondo, perché è veramente una scoperta incredibile questa, su questo gatto tigre, amici. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi. Che ti frega?

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Verrà discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area a caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'area a caldo. Intanto oggi nuovo confronto a Roma tra governo e sindacati per approfondire aspetti tecnici legati agli ammortizzatori sociali. Intanto a Roccaforzata, davanti ad una folla commossa, è stato inaugurato il monumento dedicato a Giacomo Campo, vittima del lavoro proprio all'interno dello stabilimento siderurgico. Campo aveva appena 25 anni. L'incidente mortale si verificò il 16 settembre del 2016. A volere il monumento lo zio di Giacomo, Romeo Cappello, anche lui operaio Ilva. Da una crisi all'altra, quella dell'AMIU, l'azienda comunale per la gestione dei rifiuti, oggi conosciuta come Chima Ambiente. Sui social circola un manifesto funebre che annuncia la morte dell'azienda, alle prese con una situazione debitoria che si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro. I sindacati chiedono un incontro urgente con l'amministratore unico di Chima Ambiente allo scopo di avere un quadro chiaro della situazione. Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato Orsini al Rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati gli interventi, nel

0: mercato si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve una ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza. E passiamo alla cultura. Si inaugura stasera al Palazzo Ducale di Martina Franca la nuova edizione di Foto Arte, il festival della fotografia organizzato dal Circolo Il Castello di Taranto. In programma mostre, workshop e le letture portfolio del circuito FIAF Portfolio Italia. Tra le mostre che sarà possibile ammirare, quelle dei fotografi Franco Sortini e Marcello Nitti. Tema centrale del festival è Topos, Atlante di Martina Franca, una esplorazione dello spazio urbano sotto il profilo fisico, storico, culturale, interiore. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

ci piace questo nuovo singolo di Malika Ayan, detto tra noi, vi ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto. Voi fate il calcolo delle calorie quando uscite, quando fate il conteggio di queste cose? Perché no, io non lo faccio. Diciamo che quello che faccio io è sicuramente fare attenzione all'alimentazione, quindi cercare di mangiare bene, fare del movimento, ma non calcolo niente. Non so se è una cosa buona o brutta, però c'è gente invece che calcola le calorie con come si chiamano, con gli smartwatch, no? Voi ce li avete? Tipo Apple Watch, Garmin, Samsung? Bene, ci sono stati fatti dei confronti, anche Fitbit, quindi confrontando tutti questi con uno strumento medico, un gruppo di ricercatori ha scoperto che la maggior parte sovrastima il consumo energetico e insomma l'errore cresce insieme al grasso corporeo. Cerchiamo di capirne di più. Un team di ricerca della Florida International University ha confrontato 4 smartwatch di diversa marca per verificarne la precisione nel calcolo delle calorie. Quindi 3 su 4 hanno sovrastimato, e anche di molto, le calorie bruciate. Uno ha restituito risultati regolari e imprevedibili addirittura. Comunque l'aspetto che più ha stupito gli autori è che il margine di errore aumentava all'aumentare il grasso corporeo dell'utente. Insomma, chi è in sovrappeso o obeso e vuole perdere peso, farebbe meglio a non affidarsi a questi dispositivi per tenere traccia delle calorie consumate con l'attività fisica. Comunque, se volete, i dettagli dello studio sono pubblicati su PLOS One. La ricerca ha coinvolto 58 adulti ispanici con un'età media di 23 anni e ha messo alla prova 4 tipi diversi di smartwatch: Apple Watch serie 8, il Garmin Forerunner 955, il Samsung Galaxy Watch 5 e il Fitbit Sense 2. I partecipanti hanno indossato gli smartwatch e un Cosmed K5, che è un dispositivo indossabile utilizzato in ambito sportivo e clinico per analizzare il respiro dell'utente e quindi calcolare diversi parametri, tra cui anche il consumo calorico durante l'esercizio. Hanno pedalato su una bicicletta reclinata per 10 minuti con 5 minuti di pausa prima e dopo l'allenamento. Allora, gli smartwatch che stimano le calorie bruciate in modo indiretto, combinando diciamo diversi segnali su cosa sta facendo il corpo, su quanto sta lavorando, utilizzano una tecnica chiamata fotopletismografia, cioè la stessa dei saturimetri, diciamo quelli che abbiamo utilizzato durante il Covid. Un sensore ottico poi cosa fa? Rileva le variazioni del flusso sanguigno sotto la pelle per stimare proprio la frequenza cardiaca. Contemporaneamente un accelerometro integrato registra la velocità e l'intensità del movimento del polso. Più o meno ci siamo, va bene? Quindi questi dati poi elaborati da un algoritmo insieme a informazioni personali come ad esempio età, sesso, altezza e peso, per produrre una stima del dispendio energetico. Ecco perché in media gli smartwatch si sono discostati dai calcoli del Cosmed K5, che vi ripeto che è quello strumento medico, di circa il 15-25%, ma alcuni errori particolarmente ampi hanno fatto salire di molto le medie. E quindi cosa facciamo? Cerchiamo di capire di essere seguiti indicativamente. Ecco, teniamo lo smartwatch perché teniamo lo smartwatch, non per fare questi calcoli precisi sulle calorie, perché non sarà così. Come avete visto, non lo dico io ma lo dicono tutti questi ricercatori che hanno fatto queste cose. Quindi diciamo che c'è una le calorie sono sovrastimate, quindi basta questo per dire che andiamo insomma da un esperto a farci seguire, a farci misurare le cose, va bene amici? Detto questo, scrivetemi 339-780-768-099-47-30-144. Adesso in diretta ci ascoltiamo lui, James Blunt. Hey.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy.
4: Made in Italy.
3: Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy.
4: Made in Italy.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: questo pezzo, Olly Valens, Kiss Kiss, è un brano diventato pop. Questo pezzo è pop, ok? È scritto da Juliette James, Sezen Aksu e Steve Welton James, che è però la cover di una canzone turca intitolata Simarik del cantante Tarkan, quindi fu estratto da quello e insomma è stata un grande successo perché fu nominata Ferrari Awards alla 16ª edizione dell'Aria Awards nel 2002, debuttò alla numero 1 nel Regno Unito vendendo 143.408 copie soltanto nella sua prima settimana. Fu proprio un grande successo del 2002, questo ce lo ricordiamo assolutamente, lo ballavamo tutti e la canzone ebbe un successo non solo in Italia ovviamente, ma anche nella classifica di vendita australiana, Taiwan, Finlandia, Irlanda e anche in Austria, Grecia, Svizzera, Giappone, Nuova Zelanda, Danimarca, insomma Svezia, incredibile, un grande successo per questo pezzo. Disco di platino in Australia e disco d'oro in Inghilterra e poi come vedete nel video musicale, se ci state seguendo sul canale 94 o sulle nostre piattaforme in streaming radiocittadella.it o cittadellatv.it, avrete visto anche il bellissimo video insieme. Detto questo amici, io vi auguro un felice weekend, se riusciamo ancora a fare qualche passeggiatina al mare io ve lo auguro ed è quello ovviamente che auguro anche a me stessa, di riuscire a trovare un po' di tempo per fare una bella passeggiata e perché no magari un bagno, sarebbe molto bello, io vorrei, questo è il mio desiderio per questo weekend, sperando di riuscire a farlo, quello che auguro a voi di passarlo insieme alle persone che amate come sempre. E poi vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è il 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Con questo abbiamo terminato insieme questa settimana, siamo carichi per passare un bel weekend in relax e anche così in dinamicità, in spensieratezza, lo auguro a tutti, anche a me. Grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia della parte tecnica, restate con noi per il TG, per tutti quanti i programmi di Cittadella TV e Cittadella la radio. Noi ci vediamo lunedì. Buon weekend a tutti, ciao ciao!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
2: Ora Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita.
3: A Tersigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
3: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte.

0: forte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato due casi di malaria in quel quartiere. Sei dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e due di loro erano deceduti.
1: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella. Cittadella. New hit. Let's go.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e Gisberto Nicoletti per questo ultimo appuntamento della settimana. Anche oggi puntata ricca di argomenti da trattare. Innanzitutto parleremo dell'AMIU, perché cominciano a circolare con insistenza voci di fallimento dell'azienda. Ne parleremo con Carmelo Sasso, che è il segretario della UIL Trasporti, che segue da vicino le vicissitudini dell'azienda per l'igiene urbana. Poi parleremo della notte dei ricercatori e poi concluderemo in leggerezza con la cultura e parleremo ancora di arte e fotografia. Ma cominciamo a leggere le prime pagine dei giornali di questa mattina, dei principali quotidiani pugliesi. Allora, cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che apre con una notizia che riguarda il comune di Bari, ma che in qualche modo potrebbe interessare anche Taranto. Perché? Perché si parla delle BRT, le famigerate BRT, le linee bus rapid transit. Ebbene, c'è una reazione abbastanza energica del sindaco di Bari, Vito Leccese, che dice basta o si va a votare addirittura. Perché? Confronto teso all'interno della maggioranza del sindaco Leccese proprio sul BRT. In particolare c'è stato un intervento, un post di Michele Laforgia, che è leader del gruppo La Giusta Causa, che ha indispettito il sindaco, che dice basta fughe in avanti, scintilli appunto nel vertice di maggioranza, e il sindaco minaccia addirittura le dimissioni. E poi il bollo auto, una partita da 280 milioni, veleni sul bollo auto, chiesto subito il ristoro. L'assessore Leo dice ci diano tutti i ristori o le regioni ridurranno i servizi. Zullo, Fratelli d'Italia contro De Caro. La regione rischia di perdere, con l'abolizione della tassa, 280 milioni di euro. E se a Bari si litiga sul BRT, a Canosa si litiga per il museo dedicato e intitolato a Lino Banfi, perché si litiga sul luogo dove realizzare questo museo. Quindi anche a Canosa scintille politiche, questa volta per il museo dedicato a Nonno Libero. La Repubblica apre invece con una notizia di cronaca. Lecce, dove una turista di 19 anni sarebbe stata violentata due volte in poche ore. Caccia al tassista e al cliente di un bar. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva si decide il 30. La Corte d'Appello si pronuncerà sulla sospensione. Intanto a Roccaforzata c'è il monumento dedicato all'operaio Campo, morto 10 anni fa proprio all'interno dello stabilimento.

0: Otto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro

0: spinosa. Soluzioni edilizie.srl @gmail.com.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

E sulle note di Pino Daniele apriamo un tema scottantissimo qui a Taranto, cioè il destino dell'ex AMIU, società ribattezzata Chima Ambiente. Sui social sta circolando addirittura la riproduzione di un manifesto funebre. Per chi ci segue in televisione lo vediamo in questo momento, ce lo ripropone Gisberto Nicoletti dalla regia. Il manifesto funebre che annuncia appunto la

0: morte dell'AMIU. Perché? E allora ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che da anni segue le vicissitudini dell'azienda comunale. Buongiorno Carmelo Sasso.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa sta accadendo? Perché questo manifesto funebre?
1: Questo manifesto funebre è apparso sui social ed è stato ricondiviso, ma chiarisce bene, secondo me, come stanno le questioni. Noi, come organizzazioni sindacali, attendevamo delle informazioni da parte dell'azienda, da parte dell'amministrazione, dopo i famosi giochi del Mediterraneo, su quelle che sarebbero state le determinazioni in merito alla richiesta di rinnovo dell'AIA, alla questione degli impianti, alla questione fine economico-finanziaria e del risanamento aziendale. Dopo tanta inattività, nelle ultime ore abbiamo iniziato ad apprendere che c'è stato un cambio di tendenza, una iperattività dell'azienda che ha sostanzialmente messo in discussione tutto ciò che loro stessi avevano detto qualche settimana prima. Queste nostre preoccupazioni, queste nostre indiscrezioni sono state peraltro stamattina riportate anche sulla stampa dopo 48 ore di silenzio più assordante sulla questione. Ancora attendiamo che l'amministrazione e l'azienda, dopo la nostra richiesta di incontro, ci rispondano. Probabilmente sono ancora impegnati fuori Taranto per qualche fiera, per qualche iniziativa sicuramente meno importante, secondo me, con tutto il rispetto di ciò che, di tutte le problematiche che in questo momento ci sono sul territorio. Credo che bisognerebbe focalizzarsi un pochino di più sulla questione dei lavoratori ex Ilva, del grosso dramma sociale che stiamo vivendo, e soprattutto cercare di evitare di mettere altri problemi sul tavolo, perché onestamente crediamo che non sia proprio il momento.
0: Ecco, Carmelo, ma l'insediamento del nuovo amministratore, l'amministratore unico Nacci, non ha portato, a vostro avviso, un cambiamento di tendenza rispetto al passato?
1: Lo dicevo poc'anzi, il cambiamento di tendenza è che negli ultimi giorni sono successe cose che però noi non conosciamo. Abbiamo avuto un incontro con il nuovo amministratore poche ore dopo il suo insediamento, e questo ci aveva fatto ben sperare sul proseguo. Dopodiché non ci siamo più visti. Dopodiché stamattina apprendiamo sulla stampa che la due diligence già affidata e sia stata revocata, che è stata messa in campo delle altre iniziative, peraltro legittime, da parte dell'amministratore unico, che poi a decidere tranquillamente in maniera più snella, lo si era detto, però si era parlato di una condivisione che noi non vediamo, e soprattutto vogliamo ricordare noi stessi che quella è un'azienda di proprietà pubblica, pur avendo un amministratore unico, non è una società privata che è soggetta all'attività di controllo dell'attività del comune, che è la proprietà, e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda, che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato della

del comune, che è la proprietà, e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda, che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato del fatto che nessuno si stia assumendo la responsabilità di spiegare ai lavoratori, alla cittadinanza, al Consiglio Comunale.

0: Torniamo a parlare della crisi dell'AMIU con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Allora Carmelo, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle cifre. A quanto ammonterebbe il deficit aziendale?
1: Stamattina sulla Gazzetta si confermava una cifra intorno ai 45 milioni di euro, che viene controbilanciata, seppur precariamente, dal valore degli impianti di proprietà.
0: Ecco, ma quali sono questi impianti di proprietà? E che valore reale hanno, soprattutto?
1: Il compendio di Pasquinelli, dove c'è l'impianto di selezione, e poi dove c'è l'inceneritore, l'impianto di compostaggio, che è un altro compendio. E anche lì, cioè lì forse più che su Pasquinelli, sull'inceneritore e sul compostaggio si gioca la partita, perché se sono vere le cose che abbiamo letto stamattina sulla Gazzetta, che corrispondono esattamente alle voci di corridoio di carboneria tarantina che abbiamo sentito nelle ultime giornate, se questo compendio, se questi beni aziendali vengono sottoposti a una rivalutazione, e soprattutto se dovesse da questa conseguire una svalutazione, abbiamo già provato con te nelle nostre chiacchierate pomeridiane a spiegare come questo sbilancierebbe ulteriormente il precario equilibrio economico-finanziario di bilancio della società, e vista l'incapacità e l'impossibilità più volte manifestate da parte della proprietà di ricapitalizzare, ripianare o fare altre operazioni, siamo seriamente preoccupati sulla tenuta futura della società, che ad oggi, ripeto, ancora non ha un contratto di servizi e quindi ancora non può fare neanche accedere al credito, perché è un contratto di servizio della durata di quasi 3 mesi.
0: Carmelo, ma c'erano due project financing, che fine hanno fatto?
1: I project financing sono ancora lì, purtroppo il progetto che è stato presentato alla regione, che ci è stato detto sia stato presentato sempre dalle voci di carboneria, perché è segretato tutto ciò. Non sappiamo neanche a quale tipo di tecnologia faccio riferimento, perché abbiamo anche provato a spiegare la questione che si provava a cambiare la tecnologia da combustibile solido secondario a residuo, da rifiuto umido residuo, e quindi provando a cercare di accedere un po' meno alla discarica, di ricorrere un po' meno alla discarica, non c'è stato neanche questo detto su quale tipo di tecnologia stia puntando la società per il futuro, e non sappiamo che è stato prodotto in pochissime ore, quindi diamo merito a chi lo ha prodotto, un progetto, però non sappiamo a quale tecnologia faccio riferimento e soprattutto su quale modello si stia puntando. La cosa veramente insopportabile è che non sappiamo nulla, e fosse solamente noi, siamo semplicemente il sindacato, fosse solo quello non sarebbe un problema. Ciò che mi preoccupa è che ieri qualche consigliere comunale chiedeva a me le informazioni, e questo è veramente paradossale nel termine in cui

0: la società ripete di proprietà del comune.
1: Quanti dipendenti all'AMIU? Quanti dipendenti all'AMIU?
0: Ne ha circa 300 diretti più i 130 di Tempor, che non hanno neanche questo mese ancora ricevuto lo stipendio, e lì si apre tutta un'altra pagina vergognosa.
1: Ma questa ipotesi del fallimento che viene prospettata è fondata su dati concreti o è soltanto uno spauracchio a tuo modo di vedere?
0: L'equilibrio di bilancio dell'AMIU è precario. Il bilancio del 24 è stato chiuso a giugno del 26, e da quello che abbiamo letto stamattina pare che nelle prossime il nuovo amministratore punti a chiudere a ottobre il bilancio 25. Se, ripeto, ci dovessero rinvenire da queste attività che l'azienda ha messo in campo, tipo la nuova stima degli impianti, se dovessero da queste emergere degli ulteriori sbilanci sull'equilibrio precario della società, credo che ci troveremo, qualcuno ci dirà che ci troviamo davanti a quello che peraltro viene già da tempo preannunciato sulla stampa, cioè alla messa sul mercato dei servizi o all'ingresso di un privato in quota parte, ma questo lo vedo più complicato e meno possibile.
1: Grazie.
0: La domanda che mi faccio, Enzo, e ti rubo altri 30 secondi, è se le opposizioni al comune, che in queste ore si sono tutte costernate, abbiano idea di riprendere quel consiglio, la richiesta di quel consiglio comunale monotematico che era stato convocato per il 30 agosto, che poi è stato repentinamente ritirato per degli errori procedurali nella sua richiesta, se hanno idea le opposizioni di portare questi argomenti al centro di un consiglio comunale, prima magari che qualcuno comincia a appendere quei manifesti che si sono per ora soltanto divulgati sulle chat e su Facebook.
1: E proveremo a rilanciare questa domanda ai consiglieri di opposizione. Grazie Carmelo Sasso. E adesso speriamo che per l'AMIU e per i suoi dipendenti, ma anche per i servizi alla città, tutto si risolva nel miglior modo possibile. Ma intanto adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti alla regia.

Bene, dopo la situazione disastrosa dell'AMIU, dell'ex AMIU, clima ambiente, cerchiamo di parlare di argomenti più positivi, argomenti che ci proiettano verso il

0: Il futuro, parliamo di scienza e di ricerca con la notte dei ricercatori, ce ne parla Federica Pompamea.
1: Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali, e non solo.
2: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest Un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno, e ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. Così come la sera, le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici che si cimenteranno in performance musicali.
1: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
3: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso la si considera una cosa astratta, una cosa lontana. Invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre. E non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
0: E che sia buona ricerca allora. E adesso di nuovo linea Gisberto Nicoletti per un momento di musica e poi torneremo qui per parlare di arte e fotografia.
4: Buongiorno Taranto.
5: Buongiorno Taranto.
4: L'informazione del mattino.
5: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
8: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: Rolling Stone. E le note di Franco Battiato ci accompagnano a Matera, dove c'è Carla Cantore, presidente di Matera International Photography. Buongiorno Carla, e ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ci seguono dalla Basilicata, perché ricordiamo che Cittadella Taranto TV è seguita e copre tutto il bacino della Puglia e della Basilicata. E poi non è la prima volta che ci occupiamo di queste relazioni culturali tra Puglia e Basilicata, in particolare proprio fra Taranto e Matera. Buongiorno Carla, allora benvenuta
1: a tutti voi.
0: Benvenuta. Parliamo di un evento importante che prenderà il via la prossima settimana. Archivi ritrovati, di cosa si tratta?
1: Buongiorno a tutti e grazie di avermi invitata. Archivi ritrovati, seconda edizione, l'abbiamo già realizzata per la prima volta l'anno scorso, e portare alla luce alcune opere inedite dell'archivio del MIP, Matera International Photography. Quest'anno, poiché siamo Matera Mediterranea, capitale della cultura e del dialogo 2026, abbiamo considerato queste quattro opere editoriali: Viaggio in Italia, Lucania 61, Verso il Mediterraneo e Matera, La storia non si ripete ma si pone in rima. Sembrano dei libri normali, nel senso rilegati, alcuni di essi lo sono, ma Verso il Mediterraneo e anche Matera, La storia non si ripete ma si pone in rima, sono delle opere che invece nel momento in cui si aprono svelano all'interno dei documenti, delle fotografie, dei poster. Ecco, non voglio svelare tanto, ma sarà proprio un'installazione.
0: Ecco, però sappiamo che ci sono documenti e materiale fotografico di giganti della fotografia italiana. Vogliamo fare un piccolo spoiler? Viaggio in Italia, voglio dire, è uno dei testi sacri per chi ama la fotografia.
1: Sì. Viaggio in Italia è stato realizzato da Luigi Ghiri e il volume, oltre le sue opere, contiene quelle di Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Vincenzo Castella, Mimmo Iodice, Mario Cresci, che è anche un nostro amico e mentore, Vittore Fossati. Però oltre a questo, come dicevo, anche gli altri volumi hanno delle opere importanti. Lucania 61, c'è Erika Cattier Bresson, Antonello Di Gennaro. Nell'altro volume abbiamo una fotografa artista viennese, Andrea van der Stresen, insieme a un altro gruppo di fotografi. Verso il Mediterraneo anche ci sono Andrea Botto, Mario Intorini, quindi sono tanti fotografi, sono 37, ecco, sono veramente...
0: Avremo modo, appunto, l'hai citato, avremo modo di scoprire Cartier-Bresson nei suoi viaggi nel Mezzogiorno d'Italia, appunto in Basilicata, quindi Cartier-Bresson, considerato uno dei più grandi fotografi in assoluto della storia della fotografia, che realizzò dei servizi fotografici, delle bellissime immagini, anche qui da queste parti. Il tema del Mediterraneo non è la prima volta che Matera International Photography pone al centro il tema del Mediterraneo. A Taranto da poco abbiamo salutato i Giochi del Mediterraneo, che hanno riproposto il tema non solo sportivo per quanto riguarda la manifestazione, ma proprio il tema culturale della relazione tra i popoli, che ritroviamo anche in questa occasione a Matera.
1: Come associazione sono 10 anni che siamo, diciamo, operativi, e questo infatti è il decimo anno, il decimo festival internazionale di fotografie e arti visive. Abbiamo sempre toccato il tema del Mediterraneo perché ne facciamo parte. Quest'anno in particolar modo abbiamo avuto già una mostra fotografica di fotografi internazionali, antropografie mediterranee, sempre all'Archivio di Stato, dove sarà Archivi ritrovati, che ha avuto un forte successo ed è stata visitata dal nostro ministro della cultura Alessandro Giuli quando è venuto qui il 6 luglio per l'apertura di Mimmo Iorice e ha fatto anche una visita all'archivio di Stato. Quindi siamo onorati di rientrare in questo programma che sta realizzando la nostra città e quindi di farne parte. Il tema poi della Fondazione Matera Basilicata 2019 insieme al nostro comune Terre Immerse, perché poi Matera è una città che è nata dall'acqua e quindi vogliamo raccontarla anche sia nella parte interna che nella parte esterna, quindi nelle sue profondità e in quella che invece è fuori, è quella che è visibile.
0: E allora ricordiamo martedì 22 settembre, giusto?
1: Sì, martedì 22 settembre alle ore 18:30 all'archivio di Stato, questo appuntamento. Poi ne abbiamo altri, il 25 settembre abbiamo Pompei, Architetture dello sguardo del fotografo Antonello Di Gennaro, curata da Fiorella Fiore. Ci sarà poi dopo ad ottobre una mostra che siamo orgogliosi di avere qui, il Sony Award Photography Award 2026 da Milano. Arriva qui come tappa a Matera
0: e avremo modo di parlarne ancora. Okay, non svegliamo tutto, avremo modo di parlarne ancora. E intanto ne approfitto, innanzitutto ringraziamo Carla Cantore, presidente di Matera International Photography, ma ne approfitto per ricordare che stasera al Palazzo Ducale di Martina Franca si inaugura Foto Arte, il festival della fotografia organizzato dal circolo fotografico Il Castello di Taranto. Bene, ringraziamo Carla Cantore di Matera International Photography e chiudiamo qui questa ultima puntata settimanale di Buongiorno Taranto. Vi saluta Enzo Ferrari e vi saluta Gisberto Nicoletti dalla cabina di regia. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: 9. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento. Technology.

Ma quante crisi non sono bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: 9. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari. Perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente

0: Una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno. Due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri, ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
1: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Immagino che avrai delle domande.
1: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
2: Vuoi davvero saperlo?
3: Lei
2: è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
1: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero.

0: quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di questa giornata resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
4: Si gira.
3: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
5: Cuori senza età, bello.
3: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
6: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
7: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
6: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
7: Ma va... troppo girato per non aver commesso errori.
8: Ehi, capo! Oh mio Dio! Congratulazioni!
7: Mi piacciono! Hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
8: Tieni, sono per il college.
6: Perché continuare a rischiare?
7: Non lo fanno per i soldi.
6: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
9: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
7: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
10: Finiamo il lavoro.
7: È uno schema ricorrente.
6: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
7: Cos'è, un inseguimento?
11: No.
6: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
3: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
8: Sì!
3: Io amo il vostro show!
8: Grazie che ci segui!
12: E quello cos'è?
13: È un tappeto.
12: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
13: Oh mio Dio!
14: Joe, ti ricordi di Pineok?
12: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
15: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
12: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
14: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
15: Hai della tequila?
14: Metti un po' di musica.
12: Che musica ti piace, Oak?
15: Che genere è Shady?
12: Che genere è
15: Shady? Lei lo adora.
16: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
12: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
14: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
12: L'hai sentito in un podcast?
14: Sì, e allora?
15: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
14: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
12: Anche io.
14: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
4: No.
0: Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
10: Iniziato intorno alle 10 e terminato verso mezzogiorno e mezzo, l'incontro tecnico al Ministero del Lavoro, sono state sostanzialmente presentate le misure straordinarie per tutti i lavoratori dell'ex Ilva che aveva anticipato la ministra Calderone nell'incontro a Palazzo Chigi. Intanto rischia il tracollo la municipalizzata di Taranto Chima Ambiente che si occupa di igiene urbana. Un'altra vertenza si apre sul territorio, si tratta di un call center di Lama, a rischio 50 lavoratori. A tra poco.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
12: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Si è tenuto nella mattinata di oggi un incontro tecnico presso il Ministero del Lavoro, dunque a Roma, per quel che riguarda le misure straordinarie che il governo, ha in mente di mettere in campo per i lavoratori ex Ilva. Sentite.
1: È terminato intorno a mezzogiorno e mezzo l'incontro tenuto questa mattina presso il Ministero del Lavoro, nel corso del quale sono stati sostanzialmente confermati gli strumenti per tutti i lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva che la ministra Marina Calderone aveva preannunciato mercoledì a Palazzo Chigi. Non proprio soddisfatti i sindacati che hanno sottolineato l'esigenza di valutare una serie di altri aspetti che non sono stati considerati e che quindi hanno ribadito.
2: Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni, è stata garantita e questo è assolutamente positivo. L'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva e NAS. Noi ponevamo anche una condizione sugli incentivi all'esodo, perché c'è comunque dopo tanti anni di vertenza la volontà di qualcuno di rimettersi in gioco in mercati che non siano quelli della siderurgia, e abbiamo appreso che comunque si insisterà anche su quelle che sono le condizioni incentivanti per le assunzioni dal bacino dei lavoratori appunto di questa crisi. Anche sul bacino abbiamo chiesto che non sia solamente quella di Ilva, NAS, ADI, NAS come sempre nominate, ma anche quella del mondo degli appalti.
3: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi. Adesso noi capiremo che cosa risponderanno le imprese, per cui questo è l'obiettivo primario che ci siamo posti oggi.
4: Noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti, e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone dopo 14 anni, ecco, di sofferenze possano avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo, e questo è un importante aspetto su cui noi continueremo ad insistere.
1: Verrà intanto discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area a caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'area a caldo.
0: Intanto Confindustria Taranto, che ha preso parte all'incontro di questa mattina, chiede attenzione alle imprese dell'indotto che hanno investito per il ciclo integrale. Si tratta di aziende che nel corso degli ultimi anni hanno adeguato i propri processi produttivi alle esigenze del ciclo integrale dell'ex Ilva, sostenendo investimenti rilevanti in impianti, macchinari e attrezzature. Così il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e il vicepresidente Michele De Pace, che sottolineano investimenti effettuati nella prospettiva di una continuità produttiva dello stabilimento e che oggi con la fermata dell'area a caldo rischiano di perdere in tutto o in parte la propria funzione. Intanto una legge speciale per Taranto e una no tax area sono le proposte di Confapi per uscire dalla crisi. Sentiamo.
5: Una legge speciale per Taranto e una no tax area fino a dicembre 2027. Sono queste le proposte avanzate da Confapi al Ministero del Lavoro nell'ambito della crisi dell'ex Ilva, una crisi che, come effetto domino, finisce per travolgere tutto il territorio e non solo le imprese direttamente coinvolte. In un pacchetto di proposte inviato al Ministero del Lavoro, il presidente di Confapi, Fabio Greco, premette che Taranto non vuole vivere di misure assistenziali a seguito di politiche fallimentari e mancanza di alternative, ma vi è necessità in questa fase di intervenire

0: interventi organici del governo affinché Taranto possa affrontare la transizione industriale con strumenti efficaci, salvaguardando la capacità produttiva e professionale. Solo un collegamento diretto tra formazione, fabbisogni delle imprese e nuove opportunità occupazionali, unito a misure fiscali e industriali adeguate, afferma Greco, potrà evitare la dispersione del patrimonio produttivo e professionale di Taranto. Ecco spiegata quindi la proposta di una legge speciale e di una no tax area, strumenti che insieme ad altri possono costituire un presupposto essenziale per garantire continuità operativa alle aziende, tutelare l'occupazione e preservare le competenze. Confapi ricorda inoltre le enormi perdite subite dalle imprese in questi anni a seguito delle amministrazioni straordinarie che si sono susseguite. Ciò nonostante, le imprese hanno continuato, navigando tra mille difficoltà, a credere nella possibilità di una soluzione della vertenza, sostenendo sacrifici economici rilevanti e preservando, per quanto possibile, occupazione e competenze. Confapi ha anche elaborato il progetto Taranto, a dimostrazione della volontà delle imprese di partecipare attivamente ai processi di uscita dalla crisi. Il progetto contiene una serie di proposte e di investimenti possibili che vanno dal porto alla cantieristica navale, dalla mitilicoltura fino all'università, tutte strade che possono condurre ad una reale diversificazione produttiva. Ora però è il momento delle risposte.
1: Continuiamo a parlare dello stabilimento siderurgico Ilva, ma ci occupiamo in questo momento delle questioni che riguardano la sicurezza. In particolare noi abbiamo pronto un video collegamento, quello con Romeo Cappello. Romeo Cappello è lo zio di Giacomo Campo, che in questo momento si trova proprio davanti al monumento che è stato inaugurato ieri a Roccaforzata, proprio in memoria di Giacomo Campo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Ieri dunque 10 Niente. Anni dalla morte di Giacomo Campo, il 17 settembre del 2016, Giacomo Campo vittima del lavoro all'interno dello stabilimento. Prego.
2: Sì, Giacomo aveva pure compiuto da poco, doveva compiere da poco i suoi 35 anni, cioè il 7 agosto. E i 10 anni invece della sua morte abbiamo festeggiato grazie all'amministrazione comunale Mario Santo, finalmente il monumento che era 3 anni che aspettava l'inaugurazione. Sì, ecco. Finalmente sì.
1: E lei si trova in un punto particolare di Roccaforzata, cioè il monumento è stato, insomma la scelta della location non è casuale, perché da lì si vede lo stabilimento.
2: Bravissima, sì, da qui riesco a vedere lo stabilimento di Taranto, si vedono i parchi minerali coperti, infatti il monumento rappresenta l'Ilva, sì, che cade a pezzi, e dentro non so se si riesce a vedere, nascono fiori di campo, nemmeno farla apposta, mio nipote si chiamava Giacomo Campo.
1: Noi comprendiamo perfettamente la commozione, perché il tempo passa, ma chiaramente sono delle ferite per la famiglia, ma direi per tutta la comunità, che non si rimarginano. Ma questo è un momento particolare, siamo ormai ad un passo dalla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento, c'è una sentenza, la Corte d'Appello di Milano è ritornata confermando questa chiusura. Lei cosa si sente di dire ai lavoratori che in questo momento temono per il proprio futuro lavorativo?
2: Potrei parlare ad alta voce a nome di mio nipote, direbbe no, no, perché è un faro per il lavoro, pure che porta a morte, è un faro per il lavoro, per molti giovani che non sanno dove andare. Allora personalmente poi dico alle politiche, ai sindacati, a tutti, dire no alla chiusura, ma sì a rimettere tutto a posto, sì.
1: Quindi rimetto tutto una a posto, fabbrica,
2: perché nessuno deve perdere un posto di lavoro.
1: Una fabbrica che però non sia ancora luogo di morte, ecco, questo lo sottolineiamo. Quindi lei dice sì alla continuità lavorativa, a patto che questa fabbrica venga messa in sicurezza sia per i lavoratori sia per la comunità, quindi sia per la sicurezza sia per quel che riguarda le emissioni inquinanti, è questo, vero?
2: Bravissima, sì, perché fa un sacco di morti dentro e fuori, sì. Sì, ci vuole un grosso monitor, e da qui, da questo piccolo paese, vorrei lanciare questo monitor con questo segnale forte della costruzione del monumento che rappresenta l'Ilva, ed è l'Ilva che si vede da questo piccolo paese.
1: Grazie, grazie allo zio.

0: di Giacomo Campo, Romeo Capello, per questa
1: Grazie
0: testimonianza. Grazie. Noi
1: a lei. Grazie a lei, grazie a lei.
0: andiamo avanti, lo facciamo parlando della situazione critica della municipalizzata che si occupa di igiene urbana.
2: Un manifesto funebre per annunciare la morte dell'AMIU, l'azienda comunale oggi conosciuta come Chima Ambiente. La singolare forma per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi che attraversa la società del comune è diventata virale sui social. La società è tuttora senza il nuovo contratto di servizio e prosegue la sua attività con il vecchio contratto, la cui proroga scade a dicembre. Molto difficile a questo punto che per fine anno possa essere pronto un nuovo contratto. La situazione finanziaria della società appare disperata, tanto che non sembra remota l'ipotesi di un triste epilogo fino al fallimento. Un dramma che si abbatterebbe sui 300 dipendenti diretti e sui 140 lavoratori interinali. Il deficit ammonterebbe a circa 45 milioni di euro, mentre viene sopportato un costo di circa 25 milioni all'anno per il conferimento dei rifiuti in discarica. 300 milioni sono già stati deliberati a gennaio dal Comune per l'accesso in continuità alla discarica Cisa di Massafra, ma già a luglio erano maturati altri 4 milioni e mezzo di extra costi sullo stesso conferimento nella stessa discarica. La previsione è che fino alla fine dell'anno si arrivi appunto ad un totale di 25 milioni. Tutto ciò mentre non si ha più alcuna notizia dei due project financing per la gestione dell'inceneritore, fermo dal 2013. Peraltro non si conosce su quale tecnologia sia fondato il progetto presentato alla Regione per il rilascio della nuova AIA. Silenzio assoluto, insomma. Le nubi non sono state diradate nemmeno con l'insediamento del nuovo amministratore unico. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente proprio al nuovo amministratore, ma forse sarebbe il caso di riconvocare la seduta monotematica del Consiglio Comunale, già fissata ad agosto e poi revocata. Il Consiglio Comunale sarebbe infatti il luogo istituzionale adeguato per fare finalmente chiarezza sullo stato dell'azienda e sulle sue prospettive. Ne va di mezzo non solo la sorte dei lavoratori, ma del servizio per l'intera città.
0: Parliamo ora di un'altra vertenza, riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori. Sono 50 i lavoratori in ballo.
3: Il 15 settembre è stato dichiarato il fallimento della Benchmark People, che si occupa di sviluppo di processi di vendita attraverso servizi di call center, specializzazione nella vendita dei servizi di telefonia, energetici ed assicurativi. Avviata quindi la procedura di liquidazione giudiziale, che sostanzialmente lascia per strada un numero decisamente non irrilevante di lavoratori, al netto del fatto che anche il rischio di perdere pochi posti di lavoro ha il suo peso. Dunque, una nuova vertenza si apre sul territorio ionico, che esattamente riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori, che conta circa 50 operatori, di cui 46 con contratto di collaborazione, i restanti con contratto a tempo indeterminato. Da sottolineare che tra le unità lavorative coinvolte ci sono anche casi di più membri della stessa famiglia che in questo modo non avranno più alcuna fonte di reddito per far fronte alle spese quotidiane. Quello che rileva l'avvocato Fabrizio Del Vecchio è che nel settore dei call center si continua a fare ricorso ad uno strumento come il contratto di collaborazione, che dovrebbe essere assolutamente bandito dal momento che non dà alcuna garanzia. In particolare, proprio in caso di fallimento, i lavoratori con contratto di collaborazione non possono adire il fondo di garanzia, con residuali possibilità di recuperare dal fallimento le somme delle quali sono creditori, nonché di poter richiedere l'accredito figurativo delle contribuzioni. Garanzie che invece sono previste per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che possono contare peraltro sul periodo coperto da NASPI.
0: I lavori di riqualificazione del mercato di Via Orsini al Rione Tamburi, non solo riqualificazione, ma anche ripristino della legalità. Sentiamo perché.
2: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Via Orsini al Rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di Via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
0: Più spazio per nuovi progetti di investimento sulle banchine del porto di Taranto. In estrema sintesi è l'obiettivo dell'appello lanciato dal sindaco Piero Bitetti e dall'assessore alle attività produttive Francesco Cosa al presidente dell'autorità di sistema portuale di Taranto Giovanni Gugliotti affinché proceda al più presto alla razionalizzazione delle concessioni dello scalo ionico. Si tratta di un intervento che è sulla stessa lunghezza d'onda rispetto a quanto è stato richiesto dal primo cittadino al governo durante il recente vertice a Roma. Per superare la crisi economica e occupazionale dell'ex Ilva. Tra le tante proposte avanzate, infatti, vi era proprio quella di favorire investimenti nel porto capaci di sviluppare economie ancora inespresse. Un provvedimento importante e coraggioso, così l'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, giudica l'atto di indirizzo varato dalla Giunta Comunale per favorire la partecipazione alle gare d'appalto delle micro, piccole e medie imprese. Secondo l'ANCE viene così valorizzato il principio di prossimità. Un provvedimento, commenta ancora l'associazione, che mira a sostenere il sistema imprenditoriale proprio in un momento delicato di chiusura di una straordinaria stagione di spesa pubblica con le risorse di PNRR e giochi del Mediterraneo. L'auspicio dell'ANCE è che a questa iniziativa della Comune di Taranto possano seguirne altre analoghe da parte di tutte le amministrazioni del territorio. Cambiamo ora argomento, parliamo di volontariato, lo facciamo con il servizio di Federica Pompamea.
1: Per la professionalità, l'impegno e la dedizione nel lavoro svolto come volontario durante i 20esimi Giochi del Mediterraneo sono le principali motivazioni che hanno spinto il comitato a riconoscere in Bruno Fasano, 48enne tarantino, docente formatore e dottore in scienze ambientali, tutti i valori che hanno caratterizzato la manifestazione sportiva: amicizia, unità, pace e cooperazione.
4: Mi ha lasciato il senso del sorriso, dell'alleanza, del voler fare, del voler imparare, restando umili e donando il proprio know-how in merito alla capacità di organizzazione in un sistema molto grande e complesso che è quello sportivo.
1: Impegnato nel ruolo di protocollo e cerimonia, ha partecipato a diverse premiazioni, ha vissuto tutti gli impianti e ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con le delegazioni, gli atleti e gli stessi volontari. Tra alti e bassi, per Bruno, i giochi hanno rappresentato un vero e proprio percorso formativo.
4: La difficoltà è stato interfacciarsi con persone di diversa età, perché i volontari partivano dall'età dei 18 anni fino agli 80 anni. Non solo fare da tramite con il comitato organizzativo e con i volontari stessi non è stato semplice, proprio per una questione di capacità comunicative che ognuno di noi ha in base alle proprie competenze. Che cosa non abbiamo sopportato? Il caldo, perché nella nostra città ha fatto molto caldo. Noi siamo stati più di 8 ore, almeno per quanto mi riguarda, nel circuito urban, dove abbiamo raggiunto temperature elevate di forte resistenza. Gli spazi al recupero dopo la fatica non erano molto sufficienti per riprendersi del tutto.
1: Dopo aver consegnato più di 50 medaglie e lavorato per ben 12 giorni, per Bruno oggi resta il ricordo di un'avventura unica e irripetibile vissuta nella sua città.
4: È stata un'esperienza che comunque ha lasciato un qualcosa dentro di me una gioia di aver partecipato a questa esperienza unica perché non capita tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani che danno la speranza anche nel voler imparare e immedesimarsi in ruoli inaspettati.
0: È stato uno dei più grandi musicisti del jazz del Novecento, un musicista capace di trasformare uno strumento insolito, l'armonica a bocca, in una vera e propria voce dell'anima. Annette, nella sua rubrica Jazz Pocket, ha parlato di Toot Tielemans, musicista e compositore belga tra le figure più originali e influenti della storia del jazz.

0: afroamericana a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Toots Thielemans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore e straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop, e poi dialogato con i più grandi protagonisti della musica del Novecento. Insomma, la sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. E questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962. Voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Quanta emozione quando lo ascoltiamo, Toots Thielemans.
1: È veramente il musicista sottovalutato per antonomasia. Forse proprio perché lui ha suonato questo piccolo strumento, questa armonica a bocca cromatica. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti, e che lo renderà immortale per la storia del jazz, è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito.
2: Siamo allo sport, partiamo come sempre dal calcio e dalla partita di Coppa Italia che il Taranto ha giocato ieri, vediamo com'è andata.
3: Si complica la strada del Taranto in Coppa Italia. L'Ostuni fa 1-1 allo Stadio Italia di Massafra. Il gol vale doppio in questa competizione per la formazione di Solidoro e un passo avanti verso la qualificazione. La squadra di Chiozzo invece fa un passo indietro rispetto alla gara contro il Racale. 4-2-3-1 il Taranto, 4-3-3 l'Ostuni. La formazione ospite si rende pericolosa al decimo. Ingredda colpisce ma non trova la porta all'interno dell'area di rigore. Risposta del Taranto. 13esimo, oltre Marini, se ne va sulla sinistra, conclusione però da dimenticare, Trivisano respinge facile. 16esimo, lancio perfetto di Perretta per oltre Marini, in mezzo Lo Savio firma l'1-0. 25esimo, il pari dello Stuni, potente conclusione centrale di Ferrante, Infantino spiazza Baietti con la deviazione 1-1. Al 28esimo lo Stuni va vicino al vantaggio, è Skoric che perde palla, Ferrante ingredda, conclusione dal limite di quest'ultimo fuori misura. Ancora Ostuni, 33esimo, Sow riesce ad andare via, Perretta e Guastamacchi appena dentro l'area, sinistro non c'entra lo specchio. 44esimo di Paolo Antonio, allarga sulla sinistra per Oltemarini che tira di sinistro, parata di Trivisano. Si va così negli spogliatoi. Ripresa. 51esimo, occasione per Lo Savio, tutto solo davanti a Trivisano, cerca di spiazzarlo, ma è bravo il portiere ospite. Viene annullato un gol allo Stuni, a Sovo per sospetto fuorigioco al minuto 68, ma va vicino al gol al 70esimo con Baietti che chiude lo specchio a Bari. Vengono assegnati 6 minuti di recupero, c'è una punizione a 2 in area con la conclusione di Corvino respinta, Vukoja alto, finisce 1-1, tutto rimandato alla gara di ritorno per la qualificazione.
2: Ora l'analisi della gara a cura di mister Tiozzo e del calciatore Lo Savio.
4: È nata difettosa e finita meno difettosa, direi così, perché gli ultimi minuti poi siamo venuti fuori bene, abbiamo sbagliato anche qualcosina, però dicevi ai vostri colleghi, secondo me bisogna essere più veloci a interpretare la partita dove noi sono venuti alti e noi li abbiamo messi in grande difficoltà sulla profondità, però non è che poi la palla si butta lì e si fa gol, non esiste questa cosa qua, esiste che dovevamo occupare meglio gli spazi, li dovevamo mettere più in condizioni di dubbio, soprattutto la linea difensiva, e l'abbiamo fatto, non l'abbiamo capita bene quella cosa lì, già il secondo tempo che hanno messo più in pratica quello che poi ci siamo detti in spogliatoio, è nata una partita diversa, pian pianino si è riusciti ad abbassarli e pian pianino poi sono nate delle ottime occasioni da gol, insomma, anche col fatto che abbiamo incominciato a palleggiare un po' di più, che per me rimane il tarlo, per me dobbiamo noi incominciare a prendere il gioco.

0: gioco più in mano. Sprecona perché abbiamo sbagliato dei gol, sì, è anche vero, io dico che occasioni importanti nostre, anche se loro hanno sbagliato anche un gol secondo tempo, perché altrimenti che non venga fuori che il Taranto va a vincere 4-1, no. Noi siamo stati costretti oggi a giocare a 4 perché avevamo 3 centrali difensivi squalificati dall'anno prima, perciò per forza di cose dovevo giocare con Guastamacchia e Perretta a Bruno, che hanno fatto una buona partita, perché poi loro sono una squadra che sa attaccare lo spazio di là, sa ricevere palla di qua, un buon pivot. Sprecona non lo so, te l'ho già detto, però ripeto, il mio rammarico è il primo tempo non averli messi in una condizione di dubbio. Loro hanno fatto una partita secondo me nel rompere le giocate troppo facile. È vero che quando gli siamo andati lunghi con lo Savio e con Samuele Oltremarini gli abbiamo fatto del male, però troppo poco. Secondo me dovevamo farlo con maggiore continuità dentro i 45 minuti. Poi il secondo tempo, secondo me, più passava il tempo, più il Taranto ha preso bene la loro metà campo, e quello è quello che mi porta a casa. Mi piacerebbe vederlo sempre quel Taranto lì, perché poi questa è l'ultima partita a porte chiuse. Mi piacerebbe che i nostri tifosi ci vedessero in quella metà campo lì e ci dessero quella forza poi per poi fare quello che è la cosa più bella del calcio, gonfiare la rete, la più difficile ma la più bella. Io non voglio fare proclami adesso, stasera io guardo 2 partite del Toma, del Maglie. Ma attenzione, ho ben desto quello che devo fare, l'ho già detto ai ragazzi, io mi sento di essere un po' diverso da ieri, me le prendo tutte le responsabilità, io credo che devo essere un allenatore in grado di dar tutto sotto tutti gli aspetti, e quando vedo un primo tempo del genere non mi sento mai di dare la colpa ai miei giocatori, ma mi sento di dire che forse non ho avuto il tempo ma non ho neanche tradotto bene quello che volevo, e io devo riuscire a farcela, so che ce la posso fare. Ci dedico del tempo, ma ci metto anche le competenze, perciò la Coppa Italia per noi non sarà una partita del giovedì, ma sarà una grandissima partita fra 2-3 settimane.
1: Ho avuto quell'altra occasione per far gol e penso di essere stato un po' sfortunato, perché comunque ho cercato di piazzarla e penso che il portiere ha fatto una grande parata. E c'è sicuramente da migliorare e dobbiamo cercare già da domenica di ripartire. E sicuramente bisogna lavorare, il mister è arrivato da qualche giorno e da una settimana, e stiamo cercando di apprendere quelle che sono le sue idee. Ci sarà modo di migliorare, perché il tempo ci darà appunto il modo di apprendere al meglio le sue idee e di metterle in atto questo. La squadra è forte, la squadra è affiatata, tutti hanno preso a cuore questo progetto, questa maglia, quindi su questo non ci sono dubbi. Noi ogni domenica entreremo con la stessa determinazione che utilizziamo d'altronde ogni giorno anche durante gli allenamenti, quindi su questo potete starne certi. Vedendo le altre partite appunto dell'Ostuni, l'Ostuni è una squadra che comunque gioca, quindi ci aspettavamo che era una squadra ben organizzata, però allo stesso tempo noi siamo entrati ovviamente con il piglio di vincere la partita. Poi ripeto, siamo stati anche sfortunati perché potevamo tranquillamente vincerla. E ora abbiamo appunto già domenica la partita a Maglie e poi andremo finalmente nella nostra casa. Penso che quello sarà uno sprone in più per tutti, e io lo dico personalmente, non vedo l'ora di giocarci lì, perché è dall'anno scorso che immagino appunto questo e niente, quindi non vedo l'ora.
2: Attenzione ancora sul Taranto con il servizio firmato da Francesco Friuli.
3: È un Taranto che cerca velocità nelle ultime ore di mercato. Da registrare, infatti, oltre all'acquisto di Taurino, anche l'arrivo di Cristian Lupo. Un mercato dunque ancora attivo, sia in entrata, sia con ogni probabilità in uscita, con Skoric e Rajkovic, due elementi che potrebbero lasciare il gruppo dopo l'addio ufficializzato a inizio settimana di Nicola Lojodice. Francesco Montervino è quindi alle prese con un vero e proprio mini restyling della rosa, ma se il mercato si muove sul campo restano diversi interrogativi. I tanti gol subiti dall'inizio della stagione sono un campanello d'allarme, così come la prestazione offerta giovedì in Coppa Italia contro l'Ostuni del crispianese Andrea Solidori. d'oro. Ancora una volta bravo a imbrigliare i rossoblù, così come nella passata stagione lo fece con l'Atletico Acquaviva. Un approccio alla gara che ha lasciato più di qualche dubbio. Il Taranto è apparso compassato, poco brillante, quasi monopasso. Una squadra che fatica a mantenere intensità e continuità nell'arco dei 90 minuti. Nel primo tempo i rossoblù hanno creato maggiormente, nella ripresa hanno mantenuto più a lungo il pallino del gioco, ma è mancata ancora una volta la capacità di dare continuità alla propria azione. Ed è proprio questo il principale interrogativo che accompagna gli Ionici, una squadra che, almeno per ora, non riesce a spiccare il volo. Un paradosso se si considera che rispetto alla passata stagione la preparazione è iniziata regolarmente alla fine di luglio insieme alle altre squadre. Eppure, per certi versi, il Taranto sembra addirittura più indietro rispetto alla passata annata. Adesso non c'è tempo da perdere. Prossimo appuntamento in campionato contro il Maglie, una sfida nella quale i rossoblù non possono permettersi altri passi falsi, perché in campionato il Taranto ha già un ritardo rispetto alla vetta. E anche in Coppa Italia la situazione è altrettanto delicata. Contro lo Ostuni servirà in trasferta vincere oppure pareggiare segnando almeno due reti con un 2-2 o risultato superiore per conquistare il passaggio del turno. Mercato dunque, ma soprattutto risposte dal campo, perché la strada verso la Serie D già a settembre si presenta in salita e il Taranto è chiamato a trovare rapidamente ritmo, continuità e risultati.
2: Vediamo intanto cosa accade in casa biancazzurra.
3: Leo Martina in crescita, quello dell'ultima settimana, due vittorie consecutive, il 2-0 interno per la squadra di Giuseppe La Terza contro il Real Forio, la vittoria nel match di metà settimana 2-1 in trasferta al Bisceglia di Aversa. Il grande protagonista della sfida in Campania è stato Michele Silvestro, l'attaccante ha firmato entrambe le reti per il Martina dimostrando un buon momento di forma. Il primo gol è arrivato al 30esimo su assist di Nico Cruz, superando il portiere avversario. Nella ripresa, all'11esimo, il numero 10 biancazzurro ha concesso il bis con un colpo di testa su cross di Berto. Per Silvestri una conferma per un avvio di stagione già caratterizzato da giocate importanti. Infatti, nella prima giornata contro la Turris aveva segnato sul rigore nel tentativo di rimonta del Martina, che alla fine si è arreso per 4-3. Ma anche Nico Cruz è stato tra i protagonisti della sfida in Campania. L'attaccante ha visto annullarsi al 20esimo una rete per fuorigioco, ma non si è fatto condizionare dall'episodio, fornendo proprio l'assist per Silvestro, ma non solo. Nella sua parte iniziale di stagione contro il Real Forio aveva realizzato il 2-0 con una splendida iniziativa personale. Il successo di Aversa per il Martina rappresenta comunque continuità. Il bilancio delle prime tre giornate racconta di due vittorie e una sconfitta, 7 gol realizzati, 5 subiti. Adesso però non c'è tempo per fermarsi, perché domenica prossima il Martina ospiterà l'unica formazione imbattuta del raggruppamento H di Serie D, la Virtus Francavilla. Sarà un altro test importante per la formazione di Giuseppe La Terza, chiamato a confermare quanto di positivo mostrato nelle ultime due uscite, e inevitabilmente gli occhi saranno puntati sul tandem offensivo formato da Silvestro e Cruz. Il primo arriva, come detto, dalla doppietta di Aversa ed è una serie di prestazioni in crescendo. Il secondo ha già dimostrato di poter essere pericoloso sia in fase realizzativa sia nella costruzione delle azioni. Un Martina che riparte da una certezza: la squadra ha trovato continuità di risultati e davanti può contare su due giocatori capaci di incidere.
2: Prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni su particolari situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. E dunque, per lo spazio di approfondimento, come ogni giorno dopo il telegiornale, dopo il TG, oltre la notizia, che oggi sarà curato da Enzo Ferrari, verrà rivolta attenzione al mercato di Via Orsini. Il direttore avrà ospite l'assessore del Comune di Taranto alle attività produttive. Grazie come sempre per essere stati con noi, a voi un buon pomeriggio.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94.

0: 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Buon pomeriggio, il nostro spazio di approfondimento questa volta lo dedichiamo ai lavori per il mercato, ai lavori di riqualificazione del mercato di via Orsini al rione Tamburi. Un mercato fondamentale per la vita del quartiere e non solo del quartiere, perché in quel mercato si servono utenti, cittadini che arrivano anche da altre parti della città. Per questo resta fondamentale che quel mercato torni ad essere un luogo dignitoso e salubre. Ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buon pomeriggio, assessore.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, assessore, facciamo il punto sui lavori. E poi vedremo anche le situazioni successive, cioè i bandi per l'assegnazione dei posti, eccetera. Però facciamo il punto sui lavori, innanzitutto. Lei ha fatto un sopralluogo. Come procedono i lavori?
1: Dopo tantissimi anni, finalmente l'amministrazione Bitetti ha deciso di completare l'ala che era scoperta e quindi i lavori riguardano appunto la copertura del secondo lotto del mercato Orsini, la pavimentazione, addirittura un'area polifunzionale tra palco, quindi l'area mercatale che è molto grande e potrà essere utilizzata per eventi culturali, piuttosto per fare il mercato notturno, ovviamente con una condivisione con gli operatori.
0: Allora, assessore, ci vediamo adesso il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale con le immagini anche del sopralluogo che lei ha compiuto, e così diamo anche una idea a chi ci sta seguendo da casa, a chi ci sta seguendo attraverso i nostri canali televisivi, come stanno procedendo i lavori e come si sta ristrutturando anche l'architettura del mercato. Quindi direi alla regia di mandare in onda il servizio.
2: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Via Orsini al rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta

0: per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
1: Il servizio comprendeva anche le attività che riguardano la cosiddetta Green Belt, cioè la riforestazione urbana, con parchi di verde distribuiti fra, abbiamo sentito, le Tre Terre, Taranto 2 e altre zone della città. Però torniamo a parlare del mercato del Rione Tamburi. Quindi, assessore, per capire, nella parte che si sta completando, quella riqualificata, troveranno posto chi? Gli operatori dell'ortofrutta?
2: No. Allora, nella parte nuova che stiamo completando troveranno sede gli operatori del mercato di via Archimede, che è il mercato storico di Tamburi che si svolge in sabato. Un mercante che però purtroppo negli anni, a causa di varie vicissitudini, a causa di vari spostamenti, ha perso anche la sua, voglio dire, attrattività. Quindi quegli operatori saranno, ovviamente in condivisione con gli operatori stessi, ma con le associazioni di categoria, saranno spostati presso la nuova area che stiamo per ultimare. La logica è quella che il sabato gli utenti non soltanto avranno l'opportunità di consumare, di spendere, di acquistare dal mercato ex di Archimede che si collocherà all'Orsini, ma potranno comprare quindi la frutta, andare al panificio che insiste all'interno dell'area mercatale, alla macelleria, al bar piuttosto che alla salumeria, quindi anche un'operazione di compattare i due mercati. Purtroppo Enzo,
1: un attimo, quindi riepilogando, nella parte attuale continueranno ad esserci gli operatori dell'ortofrutta, in quella nuova sì, troveranno posto gli operatori del mercato settimanale del sabato, giusto? Quello che attualmente si svolge in via Archimede, è così? Bene, sì, però sì, c'è sì, un problema e adesso solleviamo il problema, perché per assegnare i posti il comune ha giustamente emanato un bando, ma a questo bando hanno risposto in pochi.
2: Sì, il bando era, ovviamente in questi mesi abbiamo fatto una grande attività sui mercati e molte operazioni le ho seguite io personalmente. Ovviamente la parte vecchia del mercato Orsini, vecchia per intenderci rispetto ai lavori che stiamo facendo, è dedicata agli operatori dell'ortofrutta, ai quali abbiamo dato l'opportunità, dopo diverse interlocuzioni, di mettersi in regola, e quindi abbiamo emesso un bando pubblico pubblicato appunto sul bulletin regionale al quale potevano partecipare tutti gli operatori abusivi che attualmente svolgono l'attività lì. Purtroppo, come dicevi, hanno partecipato soltanto 6 operatori, quindi ovviamente non possiamo consentire l'esercizio abusivo di queste attività. Siamo in contatto con la Regione Puglia per vedere se entro la finestra di settembre possiamo ripubblicare il bando per far capire a queste persone, ovviamente, di partecipare e di mettersi in regola. Però laddove continueranno, voglio dire, a ignorare le sollecitazioni dell'amministratore o dell'amministrazione comunale, saremo costretti ovviamente a intervenire in maniera, voglio dire, puntuale, e di consentire appunto di lavorare soltanto a coloro

0: quali hanno le carte in regola, hanno partecipato al bando, hanno una licenza e quindi un ripristino, diciamo, della legalità.
1: Ecco, quindi questo è un punto fermo importante, il ripristino della legalità. Però se soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando e lì invece ce ne sono almeno una cinquantina, che operano tutti i giorni all'interno di quel mercato, vuol dire che la situazione è piuttosto complessa, insomma. Ma si può provare a fare un'opera di sensibilizzazione verso gli operatori proprio per invitarli a mettersi in regola, perché non è possibile nel 2026 continuare ad essere abusi venditori abusivi dell'ortofrutta, ma di qualsiasi altra attività, ovviamente.
0: Ovviamente, vabbè, non sono 50, saranno una trentina. E ovviamente ci può essere anche la possibilità ad altre persone che vogliono svolgere l'attività o che magari la svolgono in altri mercati di fare la domanda al mercato Orsini, perché l'intento dell'amministrazione è comunque riempire la piattaforma che è destinata all'ortofrutta, riempirla però con soggetti, con operatori economici titolati che hanno una licenza, che battono gli scontrini fiscali, che hanno l'esposizione dei prodotti in maniera idonea alla vendita, ciò che in molti casi non accade. Ovviamente abbiamo sollecitato gli operatori, pensate che sono andato io personalmente ad avvisare ognuno di loro, invitandoli, dando proprio anche il foglio dove c'era la stringa del BURP, dell'avviso pubblico, per partecipare al bando. Molti evidentemente hanno capito che un po' sta cambiando la musica, come si suol dire, e hanno aderito, hanno partecipato, hanno presentato domanda. Molti evidentemente non ci hanno preso sul serio. Ovviamente noi prediligiamo il dialogo, tornerò sul mercato a ripetere loro la possibilità. Ovviamente i bandi non vengono fatti in maniera continuativa, ma noi, il comune di Taranto, come tutti i comuni, operano su finestre che mette a disposizione la Regione Puglia, e la prossima finestra sarà quella di settembre. Quindi, se riusciamo, riapriremo il bando e daremo opportunità ovviamente a tutti quanti di partecipare. Però onestamente non è possibile avere un'infrastruttura come quella del Mercato Orsini in uno stato, voglio dire, del genere. La cosa importante è che le associazioni di categoria, ma anche gli operatori stessi che pagano le concessioni, che pagano il suolo pubblico, chiedono appunto un'azione di contrasto agli abusivi. Quindi, voglio dire, l'amministrazione comunale è anche sostenuta da questi fattori. Non è che ci alziamo la mattina e
1: Certo,
0: entriamo a gamba tesa
1: certo.
0: andando a mettere il suolo. È un'azione condivisa, di partecipazione, culturale, dico io, perché no? È
1: Ma
0: anche
1: infatti
0: arrivato il
1: bisogna
0: momento
1: anche
0: di
1: svolgere
0: dialogo.
1: questa azione che è di tipo culturale, cioè far capire a queste persone che è importante anche per la loro stessa attività, per evolvere la loro stessa attività, mettersi in regola e quindi partecipare attivamente alla vita economica della città in modo trasparente e legale. Cambiamo un attimo argomento, Assessore. La mitilicoltura, siamo
0: Sì.
1: riusciti a venire a capo di tutta una serie di situazioni perché ci sono tavoli in corso. A che punto siamo?
0: Allora, diciamo che l'impegno verso il comparto è quasi quotidiano. Abbiamo documentato il fenomeno della moria delle cozze dovuta alle ondate di calore. Siamo stati anche uno dei comuni, forse l'unico comune che ha già documentato alla Regione Puglia, che ha attivato appunto il processo per far dichiarare lo stato di calamità naturale e per far avere i ristori ai mitilicoltori. Questo l'abbiamo fatto in maniera rapidissima, grazie innanzitutto alla collaborazione col CNR, con l'ARPA e con la ASL, anche con il commissario Ricchio delle bonifiche. Perché? Perché il mare di Taranto è monitorato in continuo, quindi nel momento in cui io, il sindaco di Taranto, abbiamo chiesto alla CN al CNR, all'ASL, all'ARPA la relazione è arrivata dopo 3-4 giorni perché, come sapete, in questi anni il mare di Taranto è monitorato. da tutti i punti di vista. Abbiamo avuto subito le relazioni del CNR che attestavano la forte ondata di calore, che ha purtroppo

0: devastato tutto il seme dei mitili, e quindi la Regione Puglia ha in mente attivato nei giorni scorsi, abbiamo anche dato comunicazione alla stampa, ha attivato. Ovviamente non si ferma qui l'attività, insieme al sindaco e anche molto probabilmente insieme al presidente De Caro chiederemo la sospensione dei canoni. Stiamo valutando, diciamo, come poter intervenire su questo, perché ovviamente quest'anno per fortuna la mitilicoltura tarantina è andata in maniera molto importante, si è venduto un prodotto buonissima qualità, però purtroppo proprio ora che si stava rialzando il comparto
1: c'è stato l'effetto delle ondate di calore, appunto, che hanno pregiudicato,
0: guardato non soltanto Taranto ma tutte le marinerie, voglio dire, certo, anche italiane, ma anche le coltivazioni dei pomodori, voglio dire, sono fenomeni purtroppo che con i quali
1: dobbiamo fare i conti. Grazie assessore Francesco Cosa per averci aggiornato sia sulla situazione del mercato, dei lavori al mercato del rione Tamburi, che sul comparto della mitilicoltura. Grazie e buon lavoro assessore.
0: Grazie a voi, grazie.
1: E grazie a voi che ci avete seguito.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
5: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
6: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
7: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
5: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
5: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
8: Immagino che avrai delle domande.
2: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
5: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
2: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Onet, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, tante le bellezze e notizie del nostro territorio, le rubriche. Come al solito voi, mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868, 099-47-30-144 il numero per intervenire in diretta, e redazione @radiocittadella.it ovviamente la nostra mail. Tante le bellezze, tante notizie, ma partiamo subito con la New Hit.
6: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Fred De Palma, ragazzino, questo è il pezzo, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Mi raccomando, scrivetemi 339-780-6868, tra pochissimo parleremo delle nostre tradizioni e vi dirò di cosa si tratta, soltanto tra poco. Vi ricordo che siete sul canale 94 Puglia e Basilicata e ovviamente in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it 96.5 FM e sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. Mi raccomando, scrivetemi 339-780-6868, questo è il numero, restate con noi perché ci sono tante tante cose belle da dire e da

0: Jay Goya con Jason Derulo e Melody Micico. Questo è il pezzo, amici. Noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Minds, Beginner Boys, questo è il pezzo Amici, un hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, canale 94 Cittadella TV, 96.5 FM in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Adesso la nostra rubrica degli animali, del territorio e la loro tutela, insieme all'avvocato Andrea De Palma. Buongiorno Andrea, ben trovato.
1: Buongiorno a te Annette, buongiorno.
0: Allora Andrea, oggi noi parliamo del biancone, l'aquila dei serpenti, sì. È così?
1: Sì.
0: Raccontaci tutto, so
1: allora,
0: che hai visto...
1: Sai, vabbè,
0: come sempre tu osservi.
1: Tanto siamo amici, vai di locura.
0: Sì, no, dico, tu sei un grandissimo osservatore, sei un bird watcher, no? Poi hai questo meraviglioso terreno di cui hai scritto, lo dico per chi non lo sapesse ancora, 4 ettari, il tuo libro, il documentario, una storia fantastica che dura da tanti anni, così come la nostra rubrica che dura da tanti anni, e raccontiamo degli animali del territorio, degli avvistamenti, tutto quello che accade, anche quando... Sì. Noi non siamo abituati, no, a guardare su nel cielo, tu lo fai per fortuna e poi ci racconti tutto quello che accade. E negli ultimi giorni, non so se è periodo di migrazioni, adesso te lo chiederò tutto quanto, sì, hai avvistato un biancone, giusto?
1: Sì, fortunatamente sì, l'ho avvistato proprio, insomma, 4 giorni fa. Non è un animale particolarmente semplice da avvistare nel Tarantino, più che altro perché questo animale, biancone è il nome italiano, ma viene anche chiamato come aquila dei serpenti, in quanto appunto si tratta comunque di un'aquila pur non appartenendo al genere aquila, ma intesa aquila come animale forte, poderoso e grande. Parliamo comunque di un rapace la cui apertura alare si avvicina notevolmente ai 2 metri. Queste sono delle foto che ho scattato io, che lasciano comunque piuttosto a desiderare, perché l'animale era veramente altissimo, proprio perché era in quella che si può definire la sua migrazione attiva, cioè stava cercando la termica, o meglio già aveva preso una corrente termica o corrente ascensionale, e tentava di prendere ulteriormente quota per poi proseguire il suo viaggio, cioè di faticare il meno possibile. Il biancone, infatti, come ti dicevo, non è un animale che, per quanto sia un rapace non difficile da osservare in generale, a carattere nazionale, da noi non è semplicissimo da vedere, sia per una questione di nostro territorio del Tarantino, sia perché questo rapace teme particolarmente, proprio ecco perché cerca molto le termiche, di affrontare gli spazi aperti con tanta acqua, tant'è che di norma la sua migrazione lo vede durante la primavera raggiungere lo stivale attraverso la parte più occidentale dell'Africa, risalendo appunto poi dallo stretto di Gibilterra, passando dalla Spagna, dalla Liguria, e poi scende. Al ritorno, quando deve ora in autunno rientrare in Africa, non continua a scendere verso sud, ma nuovamente risale verso nord, per poi riprendere, almeno una gran parte del contingente ovviamente, riprendere Gibilterra e poi andare verso il territorio di svernamento nell'Africa subsahariana. Quest'aquila si chiama aquila dei serpenti perché la sua dieta è costituita, nella stragrande maggioranza dei casi, da serpenti. È specializzata nell'uccidere i serpenti, è veramente delle tecniche molto particolari di cattura, e ha poi tra l'altro anche uno sguardo particolarmente penetrante con questi occhi molto chiari, e viene chiamato, come avrete visto dalle fotografie in Italia, biancone, perché è un'aquila caratterizzata, questa è la sua peculiarità, dall'essere particolarmente bianca soprattutto nella parte ventrale al di sotto delle ali. In alcuni individui può esserci una maggiore presenza di scuro sul collo, in quello che ad esempio ho fotografato io, con cui mi sono interfacciato, che probabilmente si trattava di un soggetto non adulto, quindi un giovane al primo o più verosimilmente al secondo anno di età, inteso come anno di calendario, perché comunque, come si può vedere dagli scatti sulla foto destra, presenta un accenno un cenno di muta, però chiaramente le fotografie sono quelle che sono, non si può determinare con certezza l'età. Chiaramente anche questo animale è soggetto purtroppo a episodi

0: non tanto per fortuna in Italia, per quanto ne sappia, ma in alcuni paesi sì, di bracconaggio, e purtroppo si cerca sempre di affrontare al meglio questo sgradevole fenomeno da parte dei bracconieri.
1: Certo, io colgo sempre l'occasione, Andrea, perché sei un avvocato e quindi noi parliamo degli animali ma anche della loro tutela, di dire insieme a te, a tutte le persone che ci seguono, che ci ascoltano, che qualsiasi animale noi troviamo per strada o in difficoltà o nelle campagne o mentre facciamo una passeggiata, noi dobbiamo sempre avvisare le forze dell'ordine. La prima telefonata, chi dobbiamo farla?
0: Sicuramente alla polizia locale, e poi ci si può avvalere anche delle associazioni per due ragioni. Il primo è comprendere con che animale ci si sta interfacciando, perché non tutti gli animali sono, come ci diciamo sempre, un passero, un rondone, una rondine, ma ipotizziamo di trovare un biancone. Beh, un biancone non è che sia poi così facile da recuperare, e poi soprattutto possono alcuni diventare pericolosi, pensiamo anche a un altro animale comune, la volpe. E poi c'è sempre da considerare l'aspetto igienico, sanitario, quindi è sempre buona norma indossare dei guanti e stare anche attenti a come vengono manipolati, perché insomma bisogna anche saperli poi manipolare, quindi seguire anche i consigli che poi eventualmente ci vengono dati da associazioni, esperti o dalla polizia locale, proprio per comprendere al meglio come intervenire senza correre il rischio di arrecare un ulteriore danno all'animale. Quindi la delicatezza è sempre fondamentale per la tutela dell'animale e anche per la tutela nostra. Ovviamente poi anche contestualizzare il momento del recupero, perché il recupero di un animale poi non deve diventare pericoloso per noi. Faccio l'esempio: troviamo un animale al centro strada, un attimo, attenzione, bisogna prestare molta attenzione. Ecco perché interfacciarsi sempre prima con le forze dell'ordine, per contestualizzare quello che è l'animale che si presume di aver ritrovato e la situazione, il contesto, per valutare quello che sia il metodo migliore per poter intervenire nella sicurezza dell'animale e anche nella sicurezza ovviamente nostra, che è forse
1: che è importante, è assolutamente importante. Quindi non creare danno all'animale, nemmeno noi stessi o agli altri che sono
0: con
1: noi,
0: con serenità e con la massima sicurezza per tutti.
1: Bene, benissimo, grazie mille all'avvocato Andrea De Palma, a presto, buon weekend, alla prossima.
0: Grazie,
1: ciao Andrea.
0: Mille a te, grazie Annette, grazie.
1: A presto. Bene amici, avete sentito, come sempre facciamo attenzione a quando ritroviamo gli animali selvatici, perché è complicato. Chiamiamo la polizia locale e poi tutto il resto arriverà da sé per l'animale, ovviamente per la nostra sicurezza. Detto questo, linea alla regia, noi ci vediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tuttelmans, questo il pezzo bluesette. E allora ci sono delle cose particolari dei musicisti. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tuttelmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore e straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop e poi dialogato con i più grandi protagonisti della musica del Novecento. Insomma, la sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. E questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962 ed è un piccolo capolavoro, e voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Quanta emozione quando lo ascoltiamo, Tuttelmans.
1: Ben ritrovati a tutti. Ma guarda Annette, io ti dico questo, per me stiamo parlando, a volte usiamo un po' questa espressione, ne abusiamo, ma è veramente il musicista sottovalutato per antonomasia. Forse proprio perché lui ha suonato questo piccolo strumento, questa armonica a bocca cromatica, che diciamo che facciamo un po' più fatica a prendere sul serio, ecco, passami questa espressione, certo. Perché sembra uno strumento troppo popolare, troppo legato al blues, eccetera, eccetera. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra, peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti, e che lo renderà immortale per la storia del jazz, è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento

0: senza di lui veramente non sarebbe esistito. L'armonica cromatica, perché che va un po' distinta dall'armonica tradizionale che si suona nel blues, del delta, questo è uno strumento vero e proprio, l'armonica cromatica, che ha tutte le tonalità, tutta l'estensione di uno strumento completo.
1: Sì.
0: E senza questa figura noi non avremmo l'armonica nella storia del jazz o nella storia della musica pop. Ricordiamo che anche Stevie Wonder, seguendo proprio l'ordine di tutti i film, ha suonato ed è diventato anche lui tuttora un grande virtuoso di questo strumento. Vorrei citare anche un musicista italiano bravissimo che si chiama Max De Aloe, che è un grandissimo, considerato proprio a livelli mondiali nell'armonica cromatica nel jazz. In questo fatto di suonare questo strumento e anche questo fatto di essere un grandissimo polistrumentista lo mette un po' ai margini rispetto ai grandi nomi tradizionali della storia del jazz, ma per me come lirismo, come improvvisazione, come suono, ecco, io lo metto a fianco per esempio della tromba di Chet Baker. Per me il suono di tutti i film è proprio a questa profondità e questa capacità, ecco, per cui ti ringrazio per avermi suggerito questo grande artista, perché mi dai l'occasione di così nel mio titolo rendere un po' di giustizia, perché pensiamo sempre a John Coltrane e Miles Davis, in realtà
1: sì.
0: Sta su quel piano lì, sta su quel livello.
1: Ma infatti, come sempre, no? Noi nella nostra rubrica ormai da tanti anni ci occupiamo proprio di andare a parlare delle grandi stelle del jazz, ma le grandi stelle del jazz sono anche quelle che forse come dire, si conoscono un po' meno, no? Anche per chi non è addetto ai lavori, insomma, un po' come noi. Però questo grande armonicista andava proprio menzionato, così come tante altre cose, perché noi adesso abbiamo sentito bluesetto, ma come dicevo in apertura, ascoltiamo i dischi, ascoltiamo tutte le canzoni perché ci sono varie espressioni, vari colori dello stesso artista.
0: Per esempio, se mi permetti, io consiglierei l'ascolto, la sua collaborazione con il grande Quincy Jones degli anni Ottanta, dedicata proprio alla musica brasiliana, dove Quincy ha riarrangiato grandi classici, ovviamente di Tom Jobim, ma non solo, anche di Tom Nascimento, eccetera. E lo strumento solista di questo progetto, che è stato un progetto veramente importante, è stato proprio con la sua armonica, che ha dato, diciamo, una cifra particolare. Peraltro, nel contesto della musica brasiliana, l'armonica cromatica è molto presente.
1: Certo.
0: Molto presente.
1: Certo.
0: Noi veramente sottovalutiamo questo strumento.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, sono d'accordo con te, per questo dico a maggior ragione ne parliamo. Diciamo che questo è il pezzo, no, che ho immaginato fosse quello più rappresentativo.
0: Più celebre, assolutamente.
1: Ah, è più celebre, però ce ne sono veramente tanti altri, come dici tu, se attraversiamo il mondo della musica brasiliana. Troviamo delle chicche veramente importanti e interessanti. Alberto, come sempre, grazie per il nostro momento del Jazz Pocket. Noi ci rivediamo prossima settimana. Un abbraccio, buon weekend. Ciao Alberto.
0: Ciao.
1: Ebbene amici, detto questo, andate ad ascoltarvi gli album e andiamo ad ascoltare la musica, i concerti, i musicisti dal vivo, qualsiasi genere sia, però facciamolo, perché è bello avere di fronte un musicista che sta suonando. Detto questo, linea alla regia, non ci ascoltiamo un pezzo adesso, sì, ci ascoltiamo un po' di musica. C'è proprio lei, dai, Shakira, Burna Boy.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

ci piace questo nuovo singolo di Malika Ayane, detto tra noi vi ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto. Voi fate il calcolo delle calorie quando uscite, quando fate il conteggio di queste cose? Perché no, io non lo faccio. Diciamo che quello che faccio io è sicuramente fare attenzione all'alimentazione, quindi cercare di mangiare bene, fare del movimento, ma non calcolo niente. Non so se è una cosa buona o brutta, però c'è gente invece che calcola le calorie con come si chiamano, con gli smartwatch, no? Voi ce li avete? Tipo Apple Watch, Garmin, Samsung? Bene, ci sono stati fatti dei confronti, anche Fitbit, quindi confrontando tutti questi con uno strumento medico, un gruppo di ricercatori ha scoperto che la maggior parte sovrastima il consumo energetico e insomma l'errore cresce insieme al grasso corporeo. Cerchiamo di capirne di più. Un team di ricerca della Florida International University ha confrontato 4 smartwatch di diversa marca per verificarne la precisione nel calcolo delle calorie. Quindi 3 su 4 hanno sovrastimato, e anche di molto, le calorie bruciate. Uno ha restituito risultati regolari e imprevedibili, addirittura. Comunque l'aspetto che più ha stupito gli autori è che il margine di errore aumentava all'aumentare il grasso corporeo dell'utente. Insomma, chi è in sovrappeso o obeso e vuole perdere peso farebbe meglio a non affidarsi a questi dispositivi per tenere traccia delle calorie consumate con l'attività fisica. Comunque, se volete, i dettagli dello studio sono pubblicati su PLOS ONE. La ricerca ha coinvolto 58 adulti ispanici con un'età media di 23 anni e ha messo alla prova 4 tipi diversi di smartwatch: Apple Watch serie 8, il Garmin Forerunner 955, il Samsung Galaxy Watch 5 e il Fitbit Sense 2. I partecipanti hanno indossato gli smartwatch e un Cosmed K5, che è un dispositivo indossabile utilizzato in ambito sportivo e clinico per analizzare il respiro dell'utente, quindi calcolare diversi parametri, tra cui anche il consumo calorico durante l'esercizio. Hanno pedalato su una bicicletta reclinata per 10 minuti con 5 minuti di pausa prima e dopo l'allenamento. Allora, gli smartwatch che stimano le calorie bruciate in modo indiretto, combinando diciamo diversi segnali su cosa sta facendo il corpo, su quanto sta lavorando, utilizzano una tecnica chiamata fotopletismografia, cioè la stessa dei saturimetri, diciamo quelli che abbiamo utilizzato durante il Covid. Un sensore ottico poi cosa fa? Rileva le variazioni del flusso sanguigno sotto la pelle per stimare proprio la frequenza cardiaca. Contemporaneamente un accelerometro integrato registra la velocità e l'intensità del movimento del polso. Più o meno ci siamo, va bene? Quindi questi dati, poi elaborati da un algoritmo insieme a informazioni personali come ad esempio età, sesso, altezza e peso, per produrre una stima del dispendio energetico. Ecco perché in media gli smartwatch si sono discostati dai calcoli del Cosmed K5, che vi ripeto che è quello strumento medico, di circa il 15-25%, ma alcuni errori particolarmente ampi hanno fatto salire di molto le medie. E quindi cosa facciamo? Cerchiamo di capire di essere seguiti indicativamente. Ecco, teniamo lo smartwatch perché teniamo lo smartwatch, non per fare questi calcoli precisi sulle calorie, perché non sarà così. Come avete visto, non lo dico io ma lo dicono tutti questi ricercatori che hanno fatto queste cose. Quindi diciamo che c'è una le calorie sono sovrastimate, quindi basta questo per dire che andiamo insomma da un esperto a farci seguire, a farci misurare le cose. Va bene amici, detto questo, scrivetemi 339-780-6868-099-4730-144. Adesso in diretta ci ascoltiamo lui, James Blunt. Hey.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy.
4: Made in Italy.
3: Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy.
4: Made in Italy.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: questo pezzo, Olly Valens, Kiss Kiss, è un brano diventato pop. Questo pezzo è pop, ok? È scritto da Juliette James, Sezen Aksu e Steve Welton James, che è però la cover di una canzone turca intitolata Simarik del cantante Tarkan, quindi fu estratto da quello e insomma è stata un grande successo perché fu nominata Ferrari Awards alla 16ª edizione dell'Aria Awards nel 2002, debutto alla numero 1 nel Regno Unito vendendo 143.408 copie soltanto nella sua prima settimana. Fu proprio un grande successo del 2002, questo ce lo ricordiamo assolutamente, lo ballavamo tutti e la canzone ebbe un successo non solo in Italia ovviamente, ma anche nella classifica di vendita australiana, Taiwan, Finlandia, Irlanda e anche in Austria, Grecia, Svizzera, Giappone, Nuova Zelanda, Danimarca, insomma Svezia. Incredibile, un grande successo per questo pezzo. Disco di platino in Australia e disco d'oro in Inghilterra. E poi, come vedete nel video musicale, se ci state seguendo sul canale 94 o sulle nostre piattaforme in streaming, radiocittadella.it o cittadellatv.it, avrete visto anche il bellissimo video insieme. Detto questo, amici, io vi auguro un felice weekend. Se riusciamo ancora a fare qualche passeggiatina al mare, io ve lo auguro, ed è quello ovviamente che auguro anche a me stessa, di riuscire a trovare un po' di tempo per fare una bella passeggiata e, perché no, magari un bagno, sarebbe molto bello. Io vorrei, questo è il mio desiderio per questo weekend, sperando di riuscire a farlo, quello che auguro a voi, di passarlo insieme alle persone che amate come sempre. E poi vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è il 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Con questo abbiamo terminato insieme questa settimana, siamo carichi per passare un bel weekend in relax e anche così in dinamicità, in spensieratezza. Lo auguro a tutti, anche a me. Grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia della parte tecnica, restate con noi per il TG, per tutti quanti i programmi di Cittadella TV e Cittadella la radio. Noi ci vediamo lunedì. Buon weekend a tutti, ciao ciao!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Si è tenuto nella mattinata di oggi un incontro tecnico presso il Ministero del Lavoro, dunque a Roma, per quel che riguarda le misure straordinarie che il governo, ha in mente di mettere in campo per i lavoratori ex Ilva. Sentite.
1: È terminato intorno a mezzogiorno e mezzo l'incontro tenuto questa mattina presso il Ministero del Lavoro, nel corso del quale sono stati sostanzialmente confermati gli strumenti per tutti i lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva che la ministra Marina Calderone aveva preannunciato mercoledì a Palazzo Chigi. Non proprio soddisfatti i sindacati che hanno sottolineato l'esigenza di valutare una serie di altri aspetti che non sono stati considerati e che quindi hanno ribadito.
2: Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni, è stata garantita e questo è assolutamente positivo. L'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva e NAES. Noi ponevamo anche una condizione sugli incentivi all'esodo, perché c'è comunque dopo tanti anni di vertenza la volontà di qualcuno di rimettersi in gioco in mercati che non siano quelli della siderurgia, e abbiamo appreso che comunque si insisterà anche su quelle che sono le condizioni incentivanti per le assunzioni dal bacino dei lavoratori appunto di questa crisi. Anche sul bacino abbiamo chiesto che non sia solamente quella di Ilva, NAES, ADI, NAES, come sempre nominate, ma anche quella del mondo degli appalti.
3: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi. E adesso noi capiremo che cosa risponderanno le imprese, per cui questo è l'obiettivo primario che ci siamo posti oggi.
4: Noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti, e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone dopo 14 anni, ecco, di sofferenze possano avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo, e questo è un importante aspetto su cui noi continueremo ad insistere.
1: Verrà intanto discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area a caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'area a caldo.
0: Intanto Confindustria Taranto, che ha preso parte all'incontro di questa mattina, chiede attenzione alle imprese dell'indotto che hanno investito per il ciclo integrale. Si tratta di aziende che nel corso degli ultimi anni hanno adeguato i propri processi produttivi alle esigenze del ciclo integrale dell'ex Ilva, sostenendo investimenti rilevanti in impianti, macchinari e attrezzature. Così il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e il vicepresidente Michele De Pace, che sottolineano investimenti effettuati nella prospettiva di una continuità produttiva dello stabilimento e che oggi con la fermata dell'area a caldo rischiano di perdere in tutto o in parte la propria funzione. Intanto una legge speciale per Taranto e una no tax area sono le proposte di Confapi per uscire dalla crisi. Sentiamo.
5: Una legge speciale per Taranto e una no tax area fino a dicembre 2027. Sono queste le proposte avanzate da Confapi al Ministero del Lavoro nell'ambito della crisi dell'ex Ilva, una crisi che, come effetto domino, finisce per travolgere tutto il territorio e non solo le imprese direttamente coinvolte. In un pacchetto di proposte inviato al Ministero del Lavoro, il presidente di Confapi, Fabio Greco, premette che Taranto non vuole vivere di misure assistenziali a seguito di politiche fallimentari e mancanza di alternative, ma vi è necessità in questa fase di interventi organici del governo affinché Taranto possa affrontare la transizione industriale con strumenti efficaci, salvaguardando la capacità produttiva e professionale. Solo un collegamento diretto tra formazione, fabbisogni delle imprese e nuove opportunità occupazionali, unito a misure fiscali e industriali adeguate, afferma Greco, potrà evitare la dispersione del patrimonio produttivo e professionale di Taranto. Ecco spiegata quindi la proposta di una legge speciale e di una no tax area, strumenti che insieme ad altri possono costituire un presupposto essenziale per garantire continuità operativa alle aziende, tutelare l'occupazione e preservare le competenze. Confapi ricorda inoltre le enormi perdite subite dalle imprese in questi anni a seguito delle amministrazioni straordinarie che si sono susseguite. Ciò nonostante, le imprese hanno continuato, navigando tra mille difficoltà, a credere nella possibilità di una soluzione della vertenza, sostenendo sacrifici economici rilevanti e preservando, per quanto possibile, occupazione e competenze. Confapi ha anche elaborato il progetto Taranto, a dimostrazione della volontà delle imprese di partecipare attivamente ai processi di uscita dalla crisi. Il progetto contiene una serie di proposte e di investimenti possibili che vanno dal porto alla cantieristica navale, dalla mitilicoltura fino all'università, tutte strade che possono condurre ad una reale diversificazione produttiva. Ora però è il momento delle risposte.
0: Continuiamo a parlare dello stabilimento siderurgico Ilva, ma ci occupiamo in questo momento delle questioni che riguardano la sicurezza. In particolare noi abbiamo pronto un videocollegamento, quello con Romeo Cappello. Romeo Cappello è lo zio di Giacomo Campo, che in questo momento si trova proprio davanti al monumento che è stato inaugurato ieri a Roccaforzata proprio in memoria di Giacomo Campo. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ieri dunque 10 anni dalla morte di Giacomo Campo, il 17 settembre del 2016, Giacomo Campo vittima del lavoro all'interno dello stabilimento. Prego.
6: Sì, Giacomo aveva pure compiuto da poco, doveva compiere da poco i suoi 35 anni, cioè il 7 agosto. E i 10 anni invece della sua morte abbiamo festeggiato grazie all'amministrazione comunale Mario Santo, finalmente il monumento che era 3 anni che aspettava l'inaugurazione. Sì, ecco. Finalmente sì.
0: E lei si trova in un punto particolare di Roccaforzata, cioè il monumento è stato, insomma, la scelta della location non è casuale, perché da lì si vede lo stabilimento.
6: Bravissima, sì, da qui riesco a vedere lo stabilimento di Taranto, si vedono i parchi minerali coperti, infatti il monumento rappresenta l'Ilva, sì, che cade a pezzi, e dentro non so se si riesce a vedere, nascono fiori di campo, nemmeno farla apposta, mio nipote si chiamava Giacomo Campo.
0: Noi comprendiamo perfettamente la commozione, perché il tempo passa, ma chiaramente sono delle ferite per la famiglia, ma direi per tutta la comunità, che non si rimarginano. Ma questo è un momento particolare, siamo ormai ad un passo dalla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento, c'è una sentenza, la Corte d'Appello di Milano è ritornata confermando questa chiusura. Lei cosa si sente di dire ai lavoratori che in questo momento temono per il proprio futuro lavorativo?
6: Potrei parlare ad alta voce a nome di mio nipote, direbbe no, no, perché è un faro per il lavoro, pure che porta a morte, è un faro per il lavoro, per molti giovani che non sanno dove andare. Allora personalmente poi dico alle politiche, ai sindacati, a tutti, dire no alla chiusura, ma sì a rimettere tutto a posto, sì.
0: Tutto una
6: a posto,
0: fabbrica,
6: perché nessuno deve perdere un posto di lavoro.
0: Una fabbrica che però non sia ancora luogo di morte, ecco, questo lo sottolineiamo. Quindi lei dice sì alla continuità lavorativa, a patto che questa fabbrica venga messa in sicurezza sia per i lavoratori sia per la comunità, quindi sia per la sicurezza sia per quel che riguarda le emissioni inquinanti, è questo, vero?
6: Bravissima, sì, perché fa un sacco di morti dentro e fuori, sì. Sì, ci vuole un grosso monitor, e da qui, da questo piccolo paese, vorrei lanciare questo monitor con questo segnale forte della costruzione del monumento che rappresenta l'Ilva, e dell'Ilva che si vede da questo piccolo paese.
0: Grazie, grazie allo zio di Giacomo Campo, Romeo Cappello, per questa testimonianza. Grazie.
6: Grazie a lei.
0: Andiamo avanti, lo facciamo parlando della situazione critica della municipalizzata che si occupa di igiene urbana.
5: Un manifesto funebre per annunciare la morte dell'AMIU, l'azienda comunale oggi conosciuta come Chima Ambiente. La singolare forma per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi che attraversa la società del comune è diventata virale sui social. La società è tuttora senza il nuovo contratto di servizio e prosegue la sua attività con il vecchio contratto, la cui proroga scade a dicembre. Molto difficile a questo punto che per fine anno possa essere pronto un nuovo contratto. La situazione finanziaria della società appare disperata, tanto che non sembra remota l'ipotesi di un triste epilogo fino al fallimento. Un dramma che si abbatterebbe sui 300 dipendenti diretti e sui 140 lavoratori interinali. Il deficit ammonterebbe a circa 45 milioni di euro, mentre viene sopportato un costo di circa 25 milioni all'anno per il conferimento dei rifiuti in discarica. 300 milioni sono già stati deliberati a gennaio dal Comune per l'accesso in continuità alla discarica Cisa di Massafra, ma già a luglio erano maturati altri 4 milioni e mezzo di extra costi sullo stesso conferimento nella stessa discarica. La previsione è che fino alla fine dell'anno si arrivi appunto ad un totale di 25 milioni. Tutto ciò mentre non si ha più alcuna notizia dei due project financing per la gestione dell'inceneritore, fermo dal 2013. Peraltro non si conosce su quale tecnologia sia fondato il progetto presentato alla Regione per il rilascio della nuova AIA. Silenzio assoluto, insomma. Le nubi non sono state diradate nemmeno con l'insediamento del nuovo amministratore unico. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente proprio al nuovo amministratore, ma forse sarebbe il caso di riconvocare la seduta monotematica del Consiglio Comunale, già fissata ad agosto e poi revocata. Il Consiglio Comunale sarebbe infatti il luogo istituzionale adeguato per fare finalmente chiarezza sullo stato dell'azienda e sulle sue prospettive. Ne va di mezzo non solo la sorte dei lavoratori, ma del servizio per l'intera città.
0: Parliamo ora di un'altra avvertenza, riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori. Sono 50 i lavoratori in ballo.
1: Il 15 settembre è stato dichiarato il fallimento della Benchmark People, che si occupa di sviluppo di processi di vendita attraverso servizi di call center, specializzazione nella vendita dei servizi di telefonia, energetici ed assicurativi. Avviata quindi la procedura di liquidazione giudiziale, che sostanzialmente lascia per strada un numero decisamente non irrilevante di lavoratori, al netto del fatto che anche il rischio di perdere pochi posti di lavoro ha il suo peso. Dunque una nuova avvertenza si apre sul territorio ionico, che esattamente riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori, che conta circa 50 operatori, di cui 46 con contratto di collaborazione, i restanti con contratto a tempo indeterminato. Da sottolineare che tra le unità lavorative coinvolte ci sono anche casi di più membri della stessa famiglia che in questo modo non avranno più alcuna fonte di reddito per far fronte alle spese quotidiane. Quello che rileva l'avvocato Fabrizio Del Vecchio è che nel settore dei call center si continua a fare ricorso ad uno strumento come il contratto di collaborazione, che dovrebbe essere assolutamente bandito dal momento che non dà alcuna garanzia. In particolare, proprio in caso di fallimento, i lavoratori con contratto di collaborazione non possono adire il fondo di garanzia, con residuali possibilità di recuperare dal fallimento le somme delle quali sono creditori, nonché di poter richiedere l'accredito figurativo delle contribuzioni. Garanzie che invece sono previste per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che possono contare peraltro sul periodo coperto da NASPI.
0: I lavori di riqualificazione del mercato di via Orsini al Rione Tamburi, non solo riqualificazione ma anche ripristino della legalità. Sentiamo perché.
5: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di via Orsini al Rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre tre gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
0: Più spazio per nuovi progetti di investimento sulle banchine del porto di Taranto. In estrema sintesi è l'obiettivo dell'appello lanciato dal sindaco Piero Bitetti e dall'assessore alle attività produttive Francesco Cosa al presidente dell'autorità di sistema portuale di Taranto Giovanni Gugliotti affinché proceda al più presto alla razionalizzazione delle concessioni dello scalo ionico. Si tratta di un intervento che è sulla stessa lunghezza d'onda rispetto a quanto è stato richiesto dal primo cittadino al governo durante il recente vertice a Roma. Per superare la crisi economica e occupazionale dell'ex Ilva. Tra le tante proposte avanzate, infatti, vi era proprio quella di favorire investimenti nel porto capaci di sviluppare economie ancora inespresse. Un provvedimento importante e coraggioso, così l'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, giudica l'atto di indirizzo varato dalla Giunta Comunale per favorire la partecipazione alle gare d'appalto delle micro, piccole e medie imprese. Secondo l'ANCE viene così valorizzato il principio di prossimità. Un provvedimento, commenta ancora l'associazione, che mira a sostenere il sistema imprenditoriale proprio in un momento delicato di chiusura di una straordinaria stagione di spesa pubblica con le risorse di PNRR e giochi del Mediterraneo. L'auspicio dell'ANCE è che a questa iniziativa della Comune di Taranto possano seguirne altre analoghe da parte di tutte le amministrazioni del territorio. Cambiamo ora argomento, parliamo di volontariato, lo facciamo con il servizio di Federica Pompamea.
7: Per la professionalità, l'impegno e la dedizione nel lavoro svolto come volontario durante i 20esimi Giochi del Mediterraneo sono le principali motivazioni che hanno spinto il Comitato a riconoscere in Bruno Fasano, 48enne tarantino, docente formatore e dottore in scienze ambientali, tutti i valori che hanno caratterizzato la manifestazione sportiva: amicizia, unità, pace e cooperazione.
8: Mi ha lasciato il senso del sorriso, dell'alleanza, del voler fare, del voler imparare, restando umili e donando il proprio know-how in merito alla capacità di organizzazione in un sistema molto grande e complesso che è quello sportivo.
7: Impegnato nel ruolo di protocollo e cerimonia, ha partecipato a diverse premiazioni, ha vissuto tutti gli impianti e ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con le delegazioni, gli atleti e gli stessi volontari. Tra alti e bassi, per Bruno, i giochi hanno rappresentato un vero e proprio percorso formativo.
8: La difficoltà è stato interfacciarsi con persone di diversa età, perché i volontari partivano dall'età dei 18 anni fino agli 80 anni. Non solo fare da tramite con il comitato organizzativo e con i volontari stessi non è stato semplice, proprio per una questione di capacità comunicative che ognuno di noi ha in base alle proprie competenze. Che cosa non abbiamo sopportato? Il caldo, perché nella nostra città ha fatto molto caldo. Noi siamo stati più di 8 ore, almeno per quanto mi riguarda, nel circuito urban, dove abbiamo raggiunto temperature elevate di forte resistenza. Gli spazi al recupero dopo la fatica non erano molto sufficienti per riprendersi del tutto.
7: Dopo aver consegnato più di 50 medaglie e lavorato per ben 12 giorni, per Bruno oggi resta il ricordo di un'avventura unica e irripetibile vissuta nella sua città.
8: È stata un'esperienza che comunque ha lasciato un qualcosa dentro di me e una gioia di aver partecipato a questa esperienza unica, perché non capita tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani che danno la speranza anche nel voler imparare e immedesimarsi in ruoli inaspettati.
0: È stato uno dei più grandi musicisti del jazz del Novecento, un musicista capace di trasformare uno strumento insolito, l'armonica a bocca, in una vera e propria voce dell'anima. Annette, nella sua rubrica Jazz Pocket, ha parlato di Toot Tielemans, musicista e compositore belga tra le figure più originali e influenti della storia del jazz.
9: Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tutelmans, questo è il pezzo bluesette. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tutelmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore, straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop, e poi dialogato con i più grandi protagonisti della musica del Novecento. Insomma, la sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. E questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962. Voglio parlarne proprio

0: nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti e che lo renderà immortale per la storia del jazz è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito.
1: Siamo allo sport, partiamo come sempre dal calcio e dalla partita di Coppa Italia che il Taranto ha giocato ieri, vediamo com'è andata.
2: Si complica la strada del Taranto in Coppa Italia, lo Ostuni fa 1-1 allo Stadio Italia di Massafra, il gol vale doppio in questa competizione per la formazione di Solidoro e un passo avanti verso la qualificazione. La squadra di Chiozzo invece fa un passo indietro rispetto alla gara contro il Racale, 4-2-3-1 il Taranto, 4-3-3 lo Ostuni. La formazione ospite si rende pericolosa al decimo, Ingredda colpisce ma non trova la porta all'interno dell'area di rigore. Risposta del Taranto, tredicesimo, oltre Marini, se ne va sulla sinistra, conclusione però da dimenticare, Trivisano respinge facile. Sedicesimo, lancio perfetto di Perretta per oltre Marini, in mezzo Lo Savio firma l'1-0. 25esimo il pari dello Ostuni, potente conclusione centrale di Ferrante, Infantino spiazza Baietti con la deviazione 1-1. Al 28esimo lo Ostuni va vicino al vantaggio, è Skoric che perde palla, Ferrante in gredda, conclusione dal limite di quest'ultimo fuori misura. Ancora Ostuni, 33esimo, Sow riesce ad andare via, Perretta e Guastamacchi appena dentro l'area, sinistro non c'entra lo specchio. 44esimo di Paolo Antonio, allarga sulla sinistra per Oltemarini che tira di sinistro, parata di Trivisano. Si va così negli spogliatoi. Ripresa, 51esimo, occasione per Lo Savio, tutto solo davanti a Trivisano, cerca di spiazzarlo, ma è bravo il portiere ospite. Viene annullato un gol allo Ostuni, a Sovo per sospetto fuorigioco al minuto 68, ma va vicino al gol al 70esimo con Baietti che chiude lo specchio a Bari. Vengono assegnati 6 minuti di recupero, c'è una punizione a 2 in area con la conclusione di Corvino respinta, Vukoja alto, finisce 1-1, tutto rimandato alla gara di ritorno per la qualificazione.
1: Ora l'analisi della gara a cura di mister Tiozzo e del calciatore Lo Savio.
3: È nata difettosa e finita meno difettosa, direi così, perché gli ultimi minuti poi siamo venuti fuori bene, abbiamo sbagliato anche qualcosina, però dicevi ai vostri colleghi, secondo me bisogna essere più veloci a interpretare la partita dove noi siamo venuti alti e noi li abbiamo messi in grande difficoltà sulla profondità, però non è che poi la palla si butta lì e si fa gol, non esiste questa cosa qua, esiste che dovevamo occupare meglio gli spazi, li dovevamo mettere più in condizioni di dubbio, soprattutto la linea difensiva, e l'abbiamo fatto, non l'abbiamo capita bene quella cosa lì, già il secondo tempo che hanno messo più in pratica quello che poi ci siamo detti in spogliatoio, è nata una partita diversa, pian pianino si è riusciti ad abbassarli e pian pianino poi sono nate delle ottime occasioni da gol, insomma, anche col fatto che abbiamo incominciato a palleggiare un po' di più, che per me rimane il tarlo, per me dobbiamo noi incominciare a prendere il gioco più in mano. Sprecona perché abbiamo sbagliato dei gol, sì, è anche vero, io dico che occasioni importanti nostre, anche se loro hanno sbagliato anche un gol secondo tempo, perché altrimenti che non venga fuori che il Taranto va a vincere 4-1, no. Noi siamo stati costretti oggi a giocare a 4 perché avevamo 3 centrali difensivi squalificati dall'anno prima, perciò per forza di cose dovevo giocare con Guastamacchia e Perretta Bruno, che hanno fatto una buona partita perché poi loro sono una squadra che sa attaccare lo spazio di là, sa ricevere palla di qua, un buon pivot. Sprecona non lo so, te l'ho già detto, però ripeto, il mio rammarico è il primo tempo non averli messi in una condizione di dubbio, loro hanno fatto una partita secondo me nel rompere le giocate troppo facile, è vero che quando gli siamo dati lunghi con Lo Savio e con Samuele Oltremarini gli abbiamo fatto del male, però troppo poco, secondo me dovevamo farlo con maggiore continuità dentro i 45 minuti, poi il secondo tempo secondo me più passava il tempo più il Taranto ha preso bene la loro metà campo e quello è quello che mi porta a casa, mi piacerebbe vederlo sempre quel Taranto lì perché poi questa è l'ultima partita a porte chiuse, mi piacerebbe che i nostri tifosi ci vedessero in quella metà campo lì e ci dessero quella forza poi per poi fare quello che è la cosa più bella del calcio, gonfiare la rete, la più difficile ma la più bella. Io non voglio fare proclami adesso, io sono già, stasera io guardo

0: due partite del Toma, del Maglie. Ma attenzione, c'ho ben desto quello che devo fare, l'ho già detto ai ragazzi, io mi sento di essere un po' diverso da ieri, me le prendo tutte le responsabilità, io credo che devo essere un allenatore in grado di dar tutto sotto tutti gli aspetti, e quando vedo un primo tempo del genere non mi sento mai di dar la colpa ai miei giocatori, ma mi sento di dire che forse non ho avuto il tempo, ma non ho neanche tradotto bene quello che volevo, e io devo riuscire a farcela, so che ce la posso fare. Ci dedico del tempo, ma ci metto anche le competenze, perciò la Coppa Italia per noi non sarà una partita del giovedì, ma sarà una grandissima partita fra 2 o 3 settimane.
1: Ha avuto quell'altra occasione per far gol e penso di essere stato un po' sfortunato, perché comunque ho cercato di piazzarla e penso che il portiere ha fatto una grande parata. E c'è sicuramente da migliorare e dobbiamo cercare già da domenica di ripartire. E sicuramente bisogna lavorare, il mister è arrivato da qualche giorno e da una settimana e stiamo cercando di apprendere quelle che sono le sue idee. Ci sarà modo di migliorare, perché il tempo ci darà appunto il modo di apprendere al meglio le sue idee e di metterle in atto questo. La squadra è forte, la squadra è affiatata, tutti hanno preso a cuore questo progetto, questa maglia, quindi su questo non ci sono dubbi. Noi ogni domenica entreremo con la stessa determinazione che utilizziamo d'altronde ogni giorno anche durante gli allenamenti, quindi su questo potete starne certi. Vedendo le altre partite appunto dell'Ostuni, l'Ostuni è una squadra che comunque gioca, quindi ci aspettavamo che era una squadra ben organizzata, però allo stesso tempo noi siamo entrati ovviamente con il piglio di vincere la partita, poi ripeto, siamo stati anche sfortunati perché potevamo tranquillamente vincerla. E ora abbiamo appunto già domenica la partita a Maglie e poi andremo finalmente nella nostra casa. Penso che quello sarà uno sprone in più per tutti, e io lo dico personalmente, non vedo l'ora di giocarci lì, perché è dall'anno scorso che immagino appunto questo e niente, quindi non vedo l'ora.
2: Attenzione ancora sul Taranto con il servizio firmato da Francesco Friuli.
3: È un Taranto che cerca velocità nelle ultime ore di mercato. Da registrare, infatti, oltre all'acquisto di Taurino, anche l'arrivo di Cristian Lupo. Un mercato dunque ancora attivo, sia in entrata, sia con ogni probabilità in uscita, con Skoric e Rajkovic, due elementi che potrebbero lasciare il gruppo dopo l'addio, ufficializzato a inizio settimana, di Nicola Lojodice. Francesco Montervino è quindi alle prese con un vero e proprio mini restyling della rosa. Ma se il mercato si muove, sul campo restano diversi interrogativi. I tanti gol subiti dall'inizio della stagione sono un campanello d'allarme, così come la prestazione offerta giovedì in Coppa Italia contro l'Ostuni del crispianese Andrea Solidori. Ancora una volta bravo a imbrigliare il rossoblu, così come nella passata stagione lo fece con l'Atletico Acquaviva. Un approccio alla gara che ha lasciato più di qualche dubbio. Il Taranto è apparso compassato, poco brillante, quasi monopasso. Una squadra che fatica a mantenere intensità e continuità nell'arco dei 90 minuti. Nel primo tempo i rossoblu hanno creato maggiormente, nella ripresa hanno mantenuto più a lungo il pallino del gioco, ma è mancata ancora una volta la capacità di dare continuità alla propria azione. Ed è proprio questo il principale interrogativo che accompagna gli Ionici, una squadra che, almeno per ora, non riesce a spiccare il volo. Un paradosso se si considera che rispetto alla passata stagione la preparazione è iniziata regolarmente alla fine di luglio insieme alle altre squadre. Eppure, per certi versi, il Taranto sembra addirittura più indietro rispetto alla passata annata. Adesso non c'è tempo da perdere, prossimo appuntamento in campionato contro il Maglie, una sfida nella quale i rossoblù non possono permettersi altri passi falsi, perché in campionato il Taranto ha già un ritardo rispetto alla vetta. E anche in Coppa Italia la situazione è altrettanto delicata, contro l'Ostuni servirà in trasferta vincere oppure pareggiare segnando almeno 2 reti con un 2-2 o risultato superiore per conquistare il passaggio del turno. Mercato dunque, ma soprattutto risposte dal campo, perché la strada verso la Serie D già a settembre si presenta in salita e il Taranto è chiamato a trovare rapidamente ritmo, continuità e risultati.
2: Vediamo intanto cosa accade in casa bianca-azzurra.
3: E un Martina in crescita, quello dell'ultima settimana, 2 vittorie consecutive, il 2-0 interno per la squadra di Giuseppe La Terza contro il Real Forio, la vittoria nel match di metà settimana, 2-1 in trasferta al Bisceglia di Aversa. Il grande protagonista della sfida in Campania è stato Michele Silvestro,

0: L'attaccante ha firmato entrambe le reti per il Martina dimostrando un buon momento di forma. Il primo gol è arrivato al 30esimo su assist di Nico Cruz, superando il portiere avversario. Nella ripresa, all'11esimo, il numero 10 biancazzurro ha concesso il bis con un colpo di testa su cross di Berto. Per Silvestri una conferma per un avvio di stagione già caratterizzato da giocate importanti. Infatti, nella prima giornata contro la Turris aveva segnato sul rigore nel tentativo di rimonta del Martina, che alla fine si è arreso per 4-3. Ma anche Nico Cruz è stato tra i protagonisti della sfida in Campania. L'attaccante ha visto annullarsi al 20esimo una rete per fuorigioco, ma non si è fatto condizionare dall'episodio, fornendo proprio l'assist per Silvestro, ma non solo. Nella sua parte iniziale di stagione contro il Real Forio aveva realizzato il 2-0 con una splendida iniziativa personale. Il successo di Aversa per il Martina rappresenta comunque continuità. Il bilancio delle prime tre giornate racconta di 2 vittorie e 1 sconfitta, 7 gol realizzati, 5 subiti. Adesso però non c'è tempo per fermarsi, perché domenica prossima il Martina ospiterà l'unica formazione imbattuta del raggruppamento H di Serie D, la Virtus Francavilla. Sarà un altro test importante per la formazione di Giuseppe Laterza, chiamato a confermare quanto di positivo mostrato nelle ultime 2 uscite, e inevitabilmente gli occhi saranno puntati sul tandem offensivo formato da Silvestro e Cruz. Il primo arriva, come detto, dalla doppietta di Aversa ed è una serie di prestazioni in crescendo. Il secondo ha già dimostrato di poter essere pericoloso sia in fase realizzativa sia nella costruzione delle azioni. Un Martina che riparte da una certezza: la squadra ha trovato continuità di risultati e davanti può contare su 2 giocatori capaci di incidere.
1: Prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni su particolari situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. E dunque, per lo spazio di approfondimento come ogni giorno dopo il telegiornale, dopo il TG, oltre la notizia, che oggi sarà curato da Enzo Ferrari, verrà rivolta attenzione al mercato di Via Orsini. Il direttore avrà ospite l'assessore del Comune di Taranto alle attività produttive. Grazie come sempre per essere stati con noi, a voi un buon pomeriggio.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, il nostro spazio di approfondimento questa volta lo dedichiamo ai lavori per il mercato, ai lavori di riqualificazione del mercato di via Orsini al rione Tamburi, un mercato fondamentale per la vita del quartiere e non solo del quartiere, perché in quel mercato si servono utenti, cittadini che arrivano anche da altre parti della città. Per questo resta fondamentale che quel mercato torni ad essere un luogo dignitoso e salubre. Ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buon pomeriggio, assessore.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, assessore, facciamo il punto sui lavori. E poi vedremo anche le situazioni successive, cioè i bandi per l'assegnazione dei posti, eccetera. Però facciamo il punto sui lavori, innanzitutto. Lei ha fatto un sopralluogo. Come
1: sì,
0: procedono
1: sì,
0: i lavori?
1: Dopo tantissimi anni, finalmente l'amministrazione Bitetti ha deciso di completare l'ala che era scoperta, e quindi i lavori riguardano appunto la copertura

0: secondo lotto del mercato Orsini, la pavimentazione, addirittura un'area polifunzionale tra palco, quindi l'area mercatale che è molto grande e potrà essere utilizzata per eventi culturali, piuttosto per fare mercato notturna, ovviamente con una condivisione con gli operatori.
1: Allora, assessore, ci vediamo adesso il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale, con le immagini anche del sopralluogo che lei ha compiuto, e così diamo anche una idea a chi ci sta seguendo da casa, a chi ci sta seguendo attraverso i nostri canali televisivi, come stanno procedendo i lavori e come si sta ristrutturando anche l'architettura del mercato. Quindi direi alla regia di mandare in onda il servizio.
2: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Via Orsini al Rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di Via Archimede. L'assessore però avverte, non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto sei operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di tre nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le tre gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande e si aggiungono alle altre tre gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
1: Il servizio comprendeva anche diciamo, le attività che riguardano la cosiddetta Green Belt, cioè la riforestazione urbana, con parchi di verde distribuiti fra, abbiamo sentito, le Tre Terre, Taranto 2 e altre zone della città. Però torniamo a parlare del mercato del Rione Tamburi. Quindi, assessore, per capire, nella parte che si sta completando, quella riqualificata, troveranno posto chi? Gli operatori dell'ortofrutta?
0: No, no, no. Allora, nella parte nuova che stiamo completando troveranno sede gli operatori del mercato di Via Archimede, che è il mercato storico di Tamburi che si svolge il sabato. Un mercatante che però purtroppo negli anni, a causa di varie vicissitudini, a causa di vari spostamenti, ha perso anche la sua, voglio dire, attrattività. Quindi gli operatori saranno, ovviamente in condivisione con gli operatori stessi, ma con le associazioni di categoria, saranno spostati presso la nuova area che stiamo per ultimare. La logica è quella che il sabato gli utenti non soltanto avranno l'opportunità di consumare, di spendere, di acquistare dal mercato ex di Archimede che si collocherà all'Orsini, ma potranno comprare quindi la frutta, andare al panificio che insiste all'interno dell'area mercatale, alla macelleria, al bar piuttosto che alla salumeria, quindi anche un'operazione di compattare i due mercati. Purtroppo, Enzo,
1: Un attimo, un
0: come
1: attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Quindi, riepilogando, nella parte attuale continueranno ad esserci gli operatori dell'ortofrutta, in quella nuova
0: sì.
1: troveranno posto gli operatori del mercato settimanale del sabato, giusto? Quello che attualmente si
0: Perfetto.
1: svolge in Via Archimede, così? Bene.
0: Sì,
1: Però c'è un
0: sì, sì.
1: problema e adesso solleviamo il problema, perché per assegnare i
0: Certo.
1: posti il comune ha giustamente emanato un bando, ma a questo bando hanno risposto in pochi.
0: Sì, il bando era, ovviamente in questi mesi abbiamo fatto una grande attività sui mercati e molte operazioni le ho seguite io personalmente. Ovviamente la parte vecchia del mercato Orsini, vecchia per intenderci rispetto ai lavori che stiamo facendo, dedicata agli operatori dell'ortofrutta, ai quali abbiamo dato l'opportunità, dopo diverse interlocuzioni, di mettersi in regola. E quindi abbiamo emesso un bando pubblico, pubblicato appunto sul volto regionale, al quale potevano partecipare tutti gli operatori abusivi che attualmente svolgono l'attività lì. Purtroppo, come dicevi, hanno partecipato soltanto 6 operatori, quindi ovviamente non possiamo consentire l'esercizio abusivo di queste attività. Siamo in contatto con la Regione Puglia per vedere se entro la finestra di settembre possiamo ripubblicare il bando per far capire a queste persone, ovviamente, di partecipare e di mettersi in regola. Però laddove continueranno, voglio dire, a ignorare le sollecitazioni dell'amministratore o dell'amministrazione comunale, saremo costretti ovviamente a intervenire in maniera, voglio dire, puntuale e di consentire appunto di lavorare soltanto a coloro i quali hanno le carte in regola, hanno partecipato al bando, hanno una licenza e quindi un ripristino, diciamo, della legalità.
1: Ecco, quindi questo è un punto fermo importante, il ripristino della legalità. Però se soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando e lì invece ce ne sono almeno una cinquantina, che operano tutti i giorni all'interno di quel mercato, vuol dire che la situazione è piuttosto complessa, insomma. Ma si può provare a fare un'opera di sensibilizzazione verso gli operatori? Proprio per invitarli a mettersi in regola, perché non è possibile nel 2026 continuare ad essere venditori abusivi dell'ortofrutta, ma di qualsiasi altra attività, ovviamente.
0: Ovviamente, vabbè, non sono 50, saranno una trentina. E ovviamente ci può essere anche la possibilità ad altre persone che vogliono svolgere l'attività o che magari la svolgono in altri mercati di fare la domanda al mercato Orsini, perché l'intento dell'amministrazione è comunque riempire la piattaforma che è destinata all'ortofrutta, riempirla però con soggetti, con operatori economici titolati che hanno una licenza, che battono gli scontrini fiscali, che hanno l'esposizione dei prodotti in maniera idonea alla vendita, ciò che in molti casi non accade. Ovviamente abbiamo sollecitato gli operatori, pensate che sono andato io personalmente ad avvisare ognuno di loro, invitandoli, dando proprio anche il foglio dove c'era la stringa del BURP, dell'avviso pubblico, per partecipare al bando. Molti evidentemente hanno capito che un po' sta cambiando la musica, come si suol dire, e hanno aderito, hanno partecipato, hanno presentato domanda. Molti evidentemente non ci hanno preso sul serio. Ovviamente noi prediligiamo il dialogo. Tornerò sul mercato a ripetere loro la possibilità. Ovviamente i bandi non vengono fatti in maniera continuativa, ma noi, il comune di Taranto, come tutti i comuni, operano su finestre che mette a disposizione la Regione Puglia. La prossima finestra sarà quella di settembre. Quindi, se riusciamo, riapriremo il bando e daremo opportunità ovviamente a tutti quanti di partecipare. Però, onestamente, non è possibile avere un'infrastruttura come quella del Mercato Orsini in uno stato, voglio dire, del genere. La cosa importante è che le associazioni di categoria, ma anche gli operatori stessi che pagano le concessioni, che pagano il suolo pubblico, chiedono appunto un'azione di contrasto agli abusivi. Quindi, voglio dire, l'amministrazione comunale è anche sostenuta da questi fattori. Non è che ci alziamo la mattina e
1: Certo,
0: entriamo a gamba tesa
1: certo.
0: andando a mettere il suolo. È un'azione condivisa, di partecipazione culturale, dico io, perché no, è
1: Ma
0: anche un
1: infatti bisogna
0: argomento
1: anche
0: di
1: svolgere
0: dialogo.
1: questa azione che è di tipo culturale, cioè far capire a queste persone che è importante anche per la loro stessa attività, per evolvere la loro stessa attività, mettersi in regola e quindi partecipare attivamente alla vita economica della città in modo trasparente e legale. Cambiamo un attimo argomento, Assessore. La mitilicoltura, siamo riusciti a venire a capo di tutta una serie di situazioni perché ci sono tavoli in corso. A che punto siamo?
0: Allora, diciamo che l'impegno verso il comparto è quasi quotidiano. Abbiamo documentato il

0: fenomeno della moria delle cozze dovuta alle ondate di calore. Siamo stati anche uno dei comuni, forse l'unico comune che ha già documentato alla Regione Puglia, che ha attivato appunto il processo per far dichiarare lo stato di calamità naturale e per far avere i ristori ai viticoltori. Questo l'abbiamo fatto in maniera rapidissima, grazie innanzitutto alla collaborazione col CNR, con l'ARPA e con la ASL, anche con il commissario Ricchio delle bonifiche. Perché? Perché il mare di Taranto è monitorato in continuo, quindi nel momento in cui io, il sindaco di Taranto, abbiamo chiesto alla CN al CNR, alla ASL, all'ARPA la relazione è arrivata dopo 3-4 giorni perché, come sapete, in questi anni il mare di Taranto è monitorato da tutti i punti di vista. Abbiamo avuto subito le relazioni del CNR e che attestavano la forte ondata di calore che ha purtroppo devastato tutto il seme dei mitili, e quindi la Regione Puglia ha in mente attivato nei giorni scorsi, abbiamo anche dato comunicazione alla stampa, ha attivato. Ovviamente non si ferma qui l'attività, insieme al sindaco e anche molto probabilmente insieme al presidente De Caro chiederemo la sospensione dei canoni. Stiamo valutando, diciamo, come poter intervenire su questo, perché ovviamente quest'anno per fortuna la mitilicoltura tarantina è andata in maniera molto importante, si è venduto un prodotto di altissima qualità, però purtroppo proprio ora che si stava rialzando il comparto e
1: C'è
0: questa
1: stato
0: calamità
1: l'effetto
0: climatica
1: delle ondate di calore, appunto, che hanno
0: delle ondate di calore che comunque ha
1: pregiudicato.
0: riguardato non soltanto Taranto, ma tutte le marinerie, voglio dire anche
1: Certo.
0: italiane, ma anche le coltivazioni dei pomodori, voglio dire, sono fenomeni purtroppo con i quali
1: Dobbiamo fare i
0: stiamo
1: conti,
0: convivendo da
1: dobbiamo fare i
0: diverso.
1: conti. Grazie, assessore Francesco Cosa, per averci aggiornato sia sulla situazione del mercato, dei lavori al mercato del rione Tamburi che sul comparto della mitilicoltura. Grazie e buon lavoro, assessore.
0: Grazie a voi, grazie.
1: E grazie a voi che ci avete seguito.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Che hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
8: Pazzo.

0: stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
1: Adesso, cazzo, andiamo.
2: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
1: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
3: Ma è successo!
4: Madre natura ama vincere!
5: Tu salverai il mondo!
0: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
6: Sta bene, signor presidente?
1: Signor presidente?
0: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
1: Creiamo la storia.
7: La conoscono già, la storia.
1: Conoscono i fatti. La storia va ancora scritta.
8: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
0: Bang, bang, bang. Woo! Woo! Burning down the
1: house. Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: Watson!
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo.

0: c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
2: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
3: Fatti gli affari tuoi!
2: No!
1: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
0: Non si trova l'isola dei ricordi.
1: Dayuna!
3: Amiche per la vita!
0: Lei trova voi.
3: Raisha? Sta succedendo qualcosa?
4: Non ci credo.
3: Avanti, andiamo!
4: Aspetta, cosa?
3: È destino!

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro! Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
10: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non avevamo, tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma, ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente, conseguenze, sintetizzatori, varia effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce, ovviamente. E quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori, secondo noi, rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene. Senti, Federico, domanda d'obbligo, naturalmente, perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi in cui si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che, diciamo, la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live

0: Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico. Questo è molto importante. Voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live.

0: vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
1: Certo, certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto, è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
0: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
1: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone, Dominique. Bene, Federico Rampa con noi, batterista, tu sei batterista dei Calanco, giusto?
0: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
1: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto live spero anche quest'estate, eh?
0: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale. Ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate, per portare in giro anche i singoli, le stiamo organizzando, quindi sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
1: Vi aspettiamo anche in Puglia, live, se avrete la possibilità.
0: Assolutamente,
1: piacere,
0: tantissimi amici in Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
1: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista: un sogno dei Calanco.
0: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live, e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo. Sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
1: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live, perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, in una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie a Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
0: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete.

giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Abbiamo allora un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. E ieri eravamo, l'altro ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, quel giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
0: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
2: Sicuramente più razionale lui e anche ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita, io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri un po' li sento tutti sulla schiena.
1: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che è un po' più loco
0: più
1: razionale, lui,
0: ecco. Più loco lui, bene bene. Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica tecno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura in prevendita è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la nostra carriera.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farmi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà insomma volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?
2: A saperla sarebbe
1: magari
2: ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio a creare queste canzoni qua, tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta, poi alla fine non succede nulla. In altri magari muoio, ci creerà un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta che decreta il successo di una canzone, alla fine proprio è
1: la gente, è l'ascoltatore proprio. Cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
2: Diciamo, siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di 30 anni
1: vogliamo fare qualche qualche nome? Vogliamo fare qualche nome? Muove la colita, il sveglio del swing,
2: la vuelta,
0: successioni incredibili che ancora si continuano a ballare. Certo.
1: Senta,
0: ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo sodalizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
1: No, siamo sempre andati d'accordo, tanto certo. ci conosciamo dagli anni '80, dai primi esperimenti discografici, anzi proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome, in realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre noi due, sì. Quindi altro genere.
2: Aspetta che comunque siamo amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
1: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro,
2: mi annoio.
1: Se si smetti, gli litighi da solo, poi lui guarda come dire, boh, che buono è questo, quindi non si può litigare.
0: Vi frequentate anche nella vita privata oppure ognuno per la sua strada, poi magari dopo un concerto, un live, un momento in studio?
1: Ma guarda, per dirtene uno, in questo momento Pablo mi ha occupato casa.
2: Sono ospite anche da sua,
1: qui anche la mia Giulio Franca. Per cui durante la tournée estiva, poi dopo invece durante l'inverno lo facciamo.
2: Esatto, ognuno fa le sue cose.
0: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, ragazzi. Sempre ragazzi. Se doveste scegliere un brano della vostra carriera da

0: 2, 3, il Tiburon. Vedi, vedi, siamo d'accordo.
1: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
0: È stato quello che un po' c'ha lo switch che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Insomma, quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
1: Ai vostri concerti, no? Qual è il pubblico, insomma, che trovate? Un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90, o ci sono anche ragazzini? Insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound, in pratica?
0: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli alla magari signora un po' più addempata come noi,
2: come noi anche più grandi di noi,
0: abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio, e si divertono, cioè li vedi, dare la gioia per noi dal palco e vedere i sorrisi della gente.
2: È proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi i balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
1: Beh, voi siete poi, tra l'altro, considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze, soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
0: Una bella cosa, ce lo dicono in molti, effettivamente, quando vengono ai nostri concerti, dicono, ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
2: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste, si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui riservate i balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni, 5-6 sono
0: nostri. Ricordi di matrimonio, ma sono meno allegri.
1: Bene, io volevo.
0: Meglio i villaggi turistici.
1: Ecco, tra le tante cose, insomma, che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma, tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni. Volevo ricordare quella con Kid Creole, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata, naturalmente, questa unione? Soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa, che insomma avete in programma, avete in cantiere, ecco.
0: Stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creole, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, alle Hawaii forse, mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto, bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Los Rock, sono italiani, attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
2: è stato bellissimo.
0: E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente, un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lì a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese.
2: Siamo chiusi in studio insieme a lui.
0: Insieme.
2: Noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
0: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, è difficile in un mese venga da zero, proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la conduzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii,
2: continua a fare figli, non si sa
0: ormai a questo punto, però è un personaggio incredibile.
1: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma?
2: Beh, ragazzi interessanti con i quali ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spigono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono richiamare il suono caraibico, il sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
0: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini. Quella, secondo me, potrebbe essere una cosa giusta.
1: Beh, niente male, è una buona idea. Realizzabile. Lanciamo l'idea, insomma, anche Elettra Lamborghini, magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone, esatto, estivo. Io ce lo vedo alla grande.
0: Bella idea.
1: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
0: Tantissimo. Tra l'altro, a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ,

0: ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci, sono più di due ore di spettacolo.
1: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto nella musica anni 90, con le ragazze, tutto un, sono due ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
0: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima
2: assolutamente,
0: fila.
2: Assolutamente, grazie. Io insomma naturalmente vi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Un bacio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Viva Los Locos!
1: Ciao!

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadella.it.

www.radioradio.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Jojo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Dayuna! Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
5: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
0: Avanti, andiamo.
6: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
3: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
3: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
4: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
7: Pop-up. Musica e notizie.
8: Voyage, a spasso per il mondo.
9: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è

0: attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il Ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il Ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Hub. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi.

servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale.

0: Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero, e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari. Perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 centimetri cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 centimetri cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

strada perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti

visualizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne, attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono 2 ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È terminato intorno a mezzogiorno e mezzo l'incontro tenuto questa mattina presso il Ministero del Lavoro, nel corso del quale sono stati sostanzialmente confermati gli strumenti per tutti i lavoratori dello stabilimento siderurgico Ex Ilva che la ministra Marina Calderone aveva preannunciato mercoledì a Palazzo Chigi. Non proprio soddisfatti i sindacati, che hanno sottolineato l'esigenza di valutare una serie di altri aspetti che non sono stati considerati e che quindi hanno ribadito.
3: Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni, è stata garantita e questo è assolutamente positivo. L'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva e NAS. Noi ponevamo anche una condizione sugli incentivi all'esodo, perché c'è comunque, dopo tanti anni di vertenza, la volontà di qualcuno di rimettersi in gioco in mercati che non siano quelli della siderurgia, e abbiamo appreso che comunque si insisterà anche su quelle che sono le condizioni incentivanti per le assunzioni dal bacino dei lavoratori, appunto, di questa crisi. Anche sul bacino abbiamo chiesto che non sia solamente quella di Ilva e NAS, ADI, NAS, come sempre nominate, ma anche quella del mondo degli appalti.
4: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi. Adesso noi capiremo che cosa risponderanno le imprese, per cui questo è l'obiettivo primario che ci siamo posti oggi.
5: Noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti, e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone, dopo 14 anni di sofferenze, possano avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo, e questo è un importante aspetto su cui noi continueremo ad insistere.
2: Verrà intanto discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica

0: chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'aria a caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'aria a caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una legge speciale per Taranto e una no tax area fino a dicembre 2027. Sono queste le proposte avanzate da Confapi al Ministero del Lavoro nell'ambito della crisi dell'ex Ilva. Una crisi che, come effetto domino, finisce per travolgere tutto il territorio e non solo le imprese direttamente coinvolte. In un pacchetto di proposte inviato al Ministero del Lavoro, il presidente di Confapi, Fabio Greco, premette che Taranto non vuole vivere di misure assistenziali a seguito di politiche fallimentari e mancanza di alternative, ma vi è necessità in questa fase di interventi organici del governo affinché Taranto possa affrontare la transizione industriale con strumenti efficaci, salvaguardando la capacità produttiva e professionale. Solo un collegamento diretto tra formazione, fabbisogni delle imprese e nuove opportunità occupazionali, unito a misure fiscali e industriali adeguate, afferma Greco, potrà evitare la dispersione del patrimonio produttivo e professionale di Taranto. Ecco spiegata quindi la proposta di una legge speciale e di una no tax area, strumenti che insieme ad altri possono costituire un presupposto essenziale per garantire continuità operativa alle aziende, tutelare l'occupazione e preservare le competenze. Confapi ricorda inoltre le enormi perdite subite dalle imprese in questi anni a seguito delle amministrazioni straordinarie che si sono susseguite. Ciò nonostante, le imprese hanno continuato, navigando tra mille difficoltà, a credere nella possibilità di una soluzione dell'avvertenza, sostenendo sacrifici economici rilevanti e preservando, per quanto possibile, occupazione e competenze. Confapi ha anche elaborato il progetto Taranto, a dimostrazione della volontà delle imprese di partecipare attivamente ai processi di uscita dalla crisi. Il progetto contiene una serie di proposte e di investimenti possibili che vanno dal porto alla cantieristica navale, dalla mitilicoltura fino all'università, tutte strade che possono condurre ad una reale diversificazione produttiva. Ora però è il momento delle risposte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Continuiamo a parlare dello stabilimento siderurgico Ilva, ma ci occupiamo in questo momento delle questioni che riguardano la sicurezza. In particolare noi abbiamo pronto un videocollegamento, quello con Romeo Cappello. Romeo Cappello è lo zio di Giacomo Campo, che in questo momento si trova proprio davanti al monumento che è stato inaugurato ieri a Roccaforzata proprio in memoria di Giacomo Campo. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
3: Ieri dunque 10 anni dalla morte di Giacomo Campo, il 17 settembre del 2016, Giacomo Campo vittima del lavoro all'interno dello stabilimento. Prego.
4: Sì, Giacomo aveva pure compiuto da poco, doveva compiere da poco i suoi 35 anni, cioè il 7 agosto. E i 10 anni invece della sua morte abbiamo festeggiato grazie all'amministrazione comunale Mario Santo, finalmente il monumento che era 3 anni che aspettava l'inaugurazione. Sì, ecco. Finalmente sì.
3: E lei si trova in un punto particolare di Roccaforzata, cioè il monumento è stato, insomma, la scelta della location non è casuale, perché da lì si vede lo stabilimento.
4: Bravissima, sì, da qui riesco a vedere lo stabilimento di Taranto, si vedono i parchi minerali coperti, infatti il monumento rappresenta l'Ilva, sì, che cade a pezzi, e dentro non so se si riesce a vedere, nascono fiori di campo, nemmeno farla apposta, mio nipote si chiamava Giacomo Campo.
3: Noi comprendiamo perfettamente la commozione, perché il tempo passa, ma chiaramente sono delle ferite per la famiglia, ma direi per tutta la comunità, che non si rimarginano. Ma questo è un momento particolare, siamo ormai ad un passo dalla chiusura dell'aria a caldo dello stabilimento, c'è una sentenza e la Corte d'Appello di Milano è ritornata confermando questa chiusura. Lei cosa si sente di dire ai lavoratori che in questo momento temono per il proprio futuro lavorativo?
4: Potrei parlare ad alta voce a nome di mio nipote, direbbe no, no perché è un faro per il lavoro, pure che porta a morte.

0: è un faro per il lavoro, per molti giovani che non sanno dove andare. Allora personalmente poi dico alle politiche, ai sindacati, a tutti, dire no alla chiusura, ma sì a rimettere tutto a posto, sì, rimettere
1: Quindi
0: tutto a posto perché nessuno deve perdere un posto di lavoro.
1: una fabbrica che però non sia ancora luogo di morte, ecco, questo lo sottolineiamo. Quindi lei dice
0: Sì,
1: sì
0: sì.
1: alla continuità lavorativa a patto che questa fabbrica venga messa in sicurezza sia per i lavoratori sia per la comunità, quindi sia per la sicurezza sia per quel che riguarda le emissioni inquinanti, è questo, vero?
0: Bravissima, sì, perché fa un sacco di morti dentro e fuori, sì. Sì, ci vuole un grosso monitor. E da qui, da questo piccolo paese, vorrei lanciare questo monitor con questo segnale forte della costruzione del monumento che rappresenta l'Ilva. Ed è l'Ilva che si vede da questo piccolo paese.
1: Grazie, grazie allo zio di Giacomo Campo, Romeo Capello, per questa
0: Grazie
1: testimonianza. Grazie. Noi
0: a lei. Grazie a lei, grazie a lei.
1: andiamo avanti, lo facciamo parlando della situazione critica della municipalizzata che si occupa di igiene urbana.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Un manifesto funebre per annunciare la morte dell'AMIU, l'azienda comunale oggi conosciuta come Chima Ambiente. La singolare forma per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi che attraversa la società del comune è diventata virale sui social. La società è tuttora senza il nuovo contratto di servizio e prosegue la sua attività con il vecchio contratto, la cui proroga scade a dicembre. Molto difficile a questo punto che per fine anno possa essere pronto un nuovo contratto. La situazione finanziaria della società appare disperata, tanto che non sembra remota l'ipotesi di un triste epilogo fino al fallimento. Un dramma che si abbatterebbe sui 300 dipendenti diretti e sui 140 lavoratori interinali. Il deficit ammonterebbe a circa 45 milioni di euro, mentre viene sopportato un costo di circa 25 milioni all'anno per il conferimento dei rifiuti in discarica. 300 milioni sono già stati deliberati a gennaio dal Comune per l'accesso in continuità alla discarica Cisa di Massafra, ma già a luglio erano maturati altri 4 milioni e mezzo di extra costi sullo stesso conferimento nella stessa discarica. La previsione è che fino alla fine dell'anno si arrivi appunto ad un totale di 25 milioni. Tutto ciò mentre non si ha più alcuna notizia dei due project financing per la gestione dell'inceneritore, fermo dal 2013. Peraltro non si conosce su quale tecnologia sia fondato il progetto presentato alla Regione per il rilascio della nuova AIA. Silenzio assoluto, insomma. Le nubi non sono state diradate nemmeno con l'insediamento del nuovo amministratore unico. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente proprio al nuovo amministratore, ma forse sarebbe il caso di riconvocare la seduta monotematica del Consiglio Comunale, già fissata ad agosto e poi revocata. Il Consiglio Comunale sarebbe infatti il luogo istituzionale adeguato per fare finalmente chiarezza sullo stato dell'azienda e sulle sue prospettive. Ne va di mezzo non solo la sorte dei lavoratori, ma del servizio per l'intera città.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
2: Società ribattezzata Chima Ambiente. Sui social sta circolando addirittura la riproduzione di un manifesto funebre. Per chi ci segue in televisione lo vediamo in questo momento, ce lo ripropone Gisberto Nicoletti dalla regia. Il manifesto funebre che annuncia appunto la morte dell'AMIU. Perché? E allora ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che da anni segue le vicissitudini dell'azienda comunale. Buongiorno Carmelo Sasso.
5: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
2: Allora, che cosa sta accadendo? Perché questo manifesto funebre?
5: Questo manifesto funebre è apparso sui social ed è stato ricondiviso, ma chiarisce bene, secondo me, come stanno le questioni. Noi, come organizzazioni sindacali, attendevamo delle informazioni da parte dell'azienda, da parte dell'amministrazione, dopo i famosi giochi del Mediterraneo, su quelle che sarebbero state le determinazioni in merito alla richiesta di rinnovo dell'AIA, alla questione degli impianti, alla questione fine economico-finanziaria e del risanamento aziendale. Dopo tanta inattività, nelle ultime ore abbiamo iniziato ad apprendere che c'è stato una

0: un cambio di tendenza, una iperattività dell'azienda che ha sostanzialmente messo in discussione tutto ciò che loro stessi avevano detto qualche settimana prima. Queste nostre preoccupazioni, queste nostre indiscrezioni sono state peraltro stamattina riportate anche sulla stampa dopo 48 ore di silenzio più assordante sulla questione. Ancora attendiamo che l'amministrazione e l'azienda, dopo la nostra richiesta di incontro, ci rispondano. Probabilmente sono ancora impegnati fuori Taranto per qualche fiera, per qualche iniziativa sicuramente meno importante, secondo me, con tutto il rispetto, di ciò che, di tutte le problematiche che in questo momento ci sono sul territorio. Credo che bisognerebbe focalizzarsi un pochino di più sulla questione dei lavoratori ex Ilva, del grosso dramma sociale che stiamo vivendo, e soprattutto cercare di evitare di mettere altri problemi sul tavolo, perché onestamente crediamo che non sia proprio il momento.
1: Ecco, Carmelo, ma l'insediamento del nuovo amministratore, l'amministratore unico, Nacci, non ha portato, a vostro avviso, un cambiamento di tendenza rispetto al passato?
0: Lo dicevo poc'anzi, il cambiamento di tendenza è che negli ultimi giorni sono successe cose che però noi non conosciamo. Abbiamo avuto un incontro con il nuovo amministratore poche ore dopo il suo insediamento, e questo ci aveva fatto ben sperare sul proseguo. Dopodiché non ci siamo più visti. Dopodiché stamattina apprendiamo sulla stampa che la due diligence già affidata e sia stata revocata, che è stata messa in campo delle altre iniziative, peraltro legittime, da parte dell'amministratore unico, che poi a decidere tranquillamente, in maniera più snella, lo si era detto. Però si era parlato di una condivisione che noi non vediamo, e soprattutto vogliamo ricordare noi stessi che quella è un'azienda di proprietà pubblica, pur avendo un amministratore unico, non è una società privata che è soggetta all'attività di controllo dell'attività del comune, che è la proprietà, e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda, che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato del fatto che nessuno si stia assumendo la responsabilità di spiegare ai lavoratori, alla cittadinanza, al Consiglio Comunale che cosa sta accadendo.
1: E allora proviamo a farlo noi, a spiegarlo noi più tardi, tra due minuti. Carmelo, quindi ti chiederei di avere due minuti di pazienza, perché tra adesso diamo la linea alla regia, poi riprenderemo a parlare, parleremo di cifre e impianti del patrimonio dell'AMIU con Carmelo Sasso, a tra pochissimo. Torniamo a parlare della crisi dell'AMIU con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Allora, Carmelo, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle cifre. A quanto ammonterebbe il deficit aziendale?
0: Stamattina sulla Gazzetta si confermava una cifra intorno ai 45 milioni di euro, che viene controbilanciata, seppur precariamente, dal valore degli impianti di proprietà.
1: Ecco, ma quali sono questi impianti di proprietà? E che valore reale hanno, soprattutto?
0: Il compendio di Pasquinelli, dove c'è l'impianto di selezione, e poi dove c'è l'inceneritore, l'impianto di compostaggio, che è un altro compendio. E anche lì, cioè lì forse più che su Pasquinelli, sull'inceneritore e sul compostaggio si gioca la partita, perché se sono vere le cose che abbiamo letto stamattina sulla Gazzetta, che corrispondono esattamente alle voci di corridoio di Carboneria Tarantina che abbiamo sentito nelle ultime giornate, se questo compendio, se questi beni aziendali vengono sottoposti a una rivalutazione, e soprattutto se dovesse da questa conseguire una svalutazione, abbiamo già provato con te nelle nostre chiacchierate pomeridiane a spiegare come questo sbilancerebbe ulteriormente il precario equilibrio economico-finanziario di bilancio della società, e vista l'incapacità e l'impossibilità più volte manifestate da parte della proprietà di ricapitalizzare, ripianare o fare altre operazioni, siamo seriamente preoccupati sulla tenuta futura della società, che ad oggi, ripeto, ancora non ha un contratto di servizi e quindi ancora non può fare neanche non può neanche accedere al credito perché ha un contratto di servizio della durata di quasi 3 mesi.
1: Carmelo, ma c'erano due project financing, che fine hanno fatto?
0: I project financing sono ancora lì, purtroppo il progetto che è stato presentato alla regione, che ci è stato detto sia stato presentato sempre dalle voci di carboneria, perché è segretato tutto ciò, non sappiamo neanche a quale tipo di tecnologia faccio riferimento, perché abbiamo anche provato a spiegare la questione che si provava a cambiare la tecnologia da combustibile solido secondario a residuo, da rifiuto umido residuo, e quindi provando a cercare di accedere un po' meno alla discarica, di ricorrere un po' meno alla discarica, non c'è stato neanche questo detto su quale tipo di tecnologia stia puntando la società per il futuro, e non sappiamo che è stato prodotto in pochissime ore, quindi diamo merito a chi lo ha prodotto un progetto, però non sappiamo a quale tecnologia faccio riferimento e soprattutto su quale modello si stia puntando. La cosa veramente insopportabile è che non sappiamo nulla, e fosse solamente noi, siamo semplicemente il sindacato, fosse solo quello non sarebbe un problema. Ciò che mi preoccupa è che ieri qualche consigliere comunale chiedeva a me le informazioni, e questo è veramente paradossale nel termine in cui la società ripete di proprietà del comune.
1: Quanti dipendenti all'AMIU?
0: Ne ha circa 300 diretti più i 130 di tempo, perché non hanno neanche questo mese ancora ricevuto lo stipendio, e lì si apre tutta un'altra pagina vergognosa.
1: Ipotesi del fallimento che viene prospettata è fondata su dati concreti o è soltanto uno spauracchio, a tuo modo di vedere?
0: L'equilibrio di bilancio dell'AMIU è precario. Il bilancio del 24 è stato chiuso a giugno del 26. E da quello che abbiamo letto stamattina pare che nelle prossime il nuovo amministratore punti a chiudere a ottobre il bilancio 25. Se, ripeto, ci dovessero rinvenire da queste attività che l'azienda ha messo in campo, tipo la nuova stima degli impianti, se dovessero da queste emergere degli ulteriori sbilanci sull'equilibrio precario della società, credo che ci troveremo, qualcuno ci dirà che ci troviamo davanti a quello che peraltro viene già da tempo preannunciato sulla stampa, cioè alla messa sul mercato dei servizi o all'ingresso di un privato in quota parte, ma questo lo vedo più complicato e meno possibile.
1: Grazie.
0: La domanda che mi faccio, Enzo, e ti rubo altri 30 secondi, è se le opposizioni al comune, che in queste ore si sono tutte costernate, abbiano idea di riprendere quel consiglio, la richiesta di quel consiglio comunale monotematico che era stato convocato per il 30 agosto, che poi è stato repentinamente ritirato per degli errori procedurali nella sua richiesta, se hanno idea le opposizioni di portare questi argomenti al centro di un consiglio comunale, prima magari che qualcuno cominci a appendere quei manifesti che si sono per ora soltanto divulgati sulle chat e su Facebook.
1: E proveremo a rilanciare questa domanda ai consiglieri di opposizione. Grazie Carmelo Sasso. E adesso speriamo che per l'AMIU e per i suoi dipendenti, ma anche per i servizi alla città, tutto si risolva nel miglior modo possibile. Ma intanto adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il 15 settembre è stato dichiarato il fallimento della Benchmark People, che si occupa di sviluppo di processi di vendita attraverso servizi di call center, specializzazione nella vendita dei servizi di telefonia, energetici ed assicurativi. Avviata quindi la procedura di liquidazione giudiziale, che sostanzialmente lascia per strada un numero decisamente non irrilevante di lavoratori, al netto del fatto che anche il rischio di perdere pochi posti di lavoro ha il suo peso. Dunque una nuova vertenza si apre sul territorio ionico, che esattamente riguarda un call center che si trova a Lama sulla circonvallazione dei Fiori, che conta circa 50 operatori, di cui 46 con contratto di collaborazione, i restanti con contratto a tempo indeterminato. Da sottolineare che tra le unità lavorative coinvolte ci sono anche casi di più membri della stessa famiglia che in questo modo non avranno più alcuna fonte di reddito per far fronte alle spese quotidiane. Quello che rileva l'avvocato Fabrizio Del Vecchio è che nel settore dei call center si continua a fare ricorso ad uno strumento come il contratto di collaborazione, che dovrebbe essere assolutamente bandito dal momento che

0: non dà alcuna garanzia. In particolare, proprio in caso di fallimento, i lavoratori con contratto di collaborazione non possono adire il fondo di garanzia, con residuali possibilità di recuperare dal fallimento le somme delle quali sono creditori, nonché di poter richiedere l'accredito figurativo delle contribuzioni. Garanzie che invece sono previste per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che possono contare peraltro sul periodo coperto da Naspi.
1: Cittadella.

0: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Biorsini al rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per la professionalità, l'impegno e la dedizione nel lavoro svolto come volontario durante i 20° Giochi del Mediterraneo. Sono le principali motivazioni che hanno spinto il Comitato a riconoscere in Bruno Fasano, 48enne tarantino, docente formatore e dottore in scienze ambientali, tutti i valori che hanno caratterizzato la manifestazione sportiva: amicizia, unità, pace e cooperazione.
3: Mi ha lasciato il senso del sorriso, dell'alleanza, del voler fare, del voler imparare, restando umili e donando il proprio know-how in merito alla capacità di organizzazione in un sistema molto grande e complesso che è quello sportivo.
2: Impegnato nel ruolo di protocollo e cerimonia, ha partecipato a diverse premiazioni, ha vissuto tutti gli impianti e ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con le delegazioni, gli atleti e gli stessi volontari. Tra alti e bassi, per Bruno i giochi hanno rappresentato un vero e proprio percorso formativo.
3: La difficoltà è stato interfacciarsi con persone di diversa età, perché i volontari partivano dall'età dei 18 anni fino agli 80 anni. Non solo fare da tramite con il comitato organizzativo e con i volontari stessi non è stato semplice, proprio per una questione di capacità comunicative che ognuno di noi ha in base alle proprie competenze. Che cosa non abbiamo sopportato? Il caldo, perché nella nostra città ha fatto molto caldo. Noi siamo stati più di 8 ore, almeno per quanto mi riguarda, nel circuito urban, dove abbiamo raggiunto temperature elevate di forte resistenza. Gli spazi al recupero dopo la fatica non erano molto sufficienti per riprendersi del tutto.
2: Dopo aver consegnato più di 50 medaglie e lavorato per ben 12 giorni, per Bruno oggi resta il ricordo di un'avventura unica e irripetibile, vissuta nella sua città.
3: È stata un'esperienza che comunque ha lasciato un qualcosa dentro di me e una gioia di aver partecipato a questa esperienza unica, perché non capita tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani che danno la speranza anche nel voler imparare e immedesimarsi in ruoli inaspettati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tuttilmans, questo è il pezzo bluesette. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tuttilmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore, straordinario interprete, e ha costruito

0: questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop e poi dialogato con i più grandi protagonisti della musica del Novecento. Insomma, la sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. E questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962. Voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Quanta emozione quando lo ascoltiamo, tu Tillmans.
1: È veramente il musicista sottovalutato per antonomasia. Forse proprio perché lui ha suonato questo piccolo strumento, questa armonica a bocca cromatica. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti e che lo renderà immortale per la storia del jazz è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si complica la strada del Taranto in Coppa Italia. Lo Stuni fa 1-1 allo Stadio Italia di Massafra. Il gol vale doppio in questa competizione per la formazione di Solidoro e un passo avanti verso la qualificazione. La squadra di Chiozzo invece fa un passo indietro rispetto alla gara contro il Racale. 4-2-3-1 il Taranto, 4-3-3 lo Stuni. La formazione ospite si rende pericolosa al decimo. Ingredda colpisce ma non trova la porta all'interno dell'area di rigore. Risposta del Taranto. Tredicesimo, oltre Marini, se ne va sulla sinistra. Conclusione, però, da dimenticare. Trivisano respinge facile. Sedicesimo, lancio perfetto di Perretta per oltre Marini. In mezzo, Lo Savio firma l'1-0. Venticinquesimo, il pari dello Stuni. Potente conclusione centrale di Ferrante. Infantino spiazza Baietti con la deviazione, 1-1. Al 28esimo lo Stuni va vicino al vantaggio, è Skoric che perde palla, Ferrante in gredda, conclusione dal limite di quest'ultimo fuori misura. Ancora Ostuni, 33esimo, Sow riesce ad andare via, Perretta e Guastamacchi appena dentro l'aria, sinistro non c'entra lo specchio. 44esimo di Paolo Antonio, allarga sulla sinistra per Oltre Marini che tira di sinistro, parata di Trivisano. Si va così negli spogliatoi. Ripresa. 51esimo, occasione per Lo Savio, tutto solo davanti a Trivisano, cerca di spiazzarlo, ma è bravo il portiere ospite. Viene annullato un gol allo Stuni, a Sovo per sospetto fuorigioco al minuto 68, ma va vicino al gol al 70esimo con Baietti che chiude lo specchio a Bari. Vengono assegnati 6 minuti di recupero, c'è una punizione a 2 in area con la conclusione di Corvino respinta, Vukoja alto, finisce 1-1, tutto rimandato alla gara di ritorno per la qualificazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. È nata difettosa e finita meno difettosa, direi così, perché gli ultimi minuti poi siamo venuti fuori bene, abbiamo sbagliato anche qualcosina, però... Dicevo ai vostri colleghi, secondo me bisogna essere più veloci a interpretare la partita dove noi sono venuti alti e noi li abbiamo messi in grande difficoltà sulla profondità, però non è che poi la palla si butta lì e si fa gol, non esiste questa cosa qua, esiste che dovevamo occupare meglio gli spazi, li dovevamo mettere più in condizioni di dubbio, soprattutto la linea difensiva, e l'abbiamo fatto, non l'abbiamo capita bene quella cosa lì, già il secondo tempo che hanno messo più in pratica quello che poi ci siamo detti in spogliatoio, è nata una partita diversa, pian pianino si è riusciti ad abbassarli e pian pianino poi sono nate delle ottime occasioni da gol, insomma, anche col fatto che abbiamo incominciato a palleggiare un po' di più, che per me rimane il tarlo, per me dobbiamo noi incominciare a prendere il gioco più in mano. Sprecona perché abbiamo sbagliato dei gol, sì, è anche vero, io dico che occasioni importanti nostre, anche se loro hanno sbagliato anche un gol secondo tempo, perché altrimenti che non venga fuori che il Taranto doveva vincere 4-1, no. Noi siamo stati costretti oggi a giocare a 4 perché avevamo 3 centrali difensivi squalificati dall'anno prima, perciò per forza di cose dovevo giocare con Guastamacchia e Perretta a Bruno, che hanno fatto una buona partita perché poi loro sono una squadra che sa attaccare lo spazio di là, sa ricevere palla di qua, un buon pivot, Sprecona non lo so, te l'ho già detto, però ripeto, il mio rammarico è il primo tempo non averli messi in una condizione di dubbio. Loro hanno fatto una partita, secondo me, nel rompere le giocate troppo facile. È vero che quando gli siamo andati lunghi con lo Savio e con Samuele Oltremarini gli abbiamo fatto del male, però troppo poco. Secondo me dovevamo farlo con maggiore continuità dentro i 45 minuti. Poi il secondo tempo, secondo me, più passava il tempo, più il Taranto ha preso bene la loro metà campo. E quello è quello che mi porta a casa. Mi piacerebbe vederlo sempre quel Taranto lì, perché poi questa è l'ultima partita a porte chiuse. Mi piacerebbe che i nostri tifosi ci vedessero in quella metà campo lì e ci dessero quella forza poi per poi fare quello che è la cosa più bella del calcio, gonfiare la rete. La più difficile, ma la più bella. Io non voglio far proclami adesso, stasera io guardo due partite del Toma, del Maglie. Ma attenzione, c'ho ben desto quello che devo fare, l'ho già detto ai ragazzi, io mi sento di essere un po' diverso da ieri, me le prendo tutte le responsabilità. Io credo che devo essere un allenatore in grado di dar tutto sotto tutti gli aspetti, e quando vedo un primo tempo del genere non mi sento mai di dare la colpa ai miei giocatori, ma mi sento di dire che forse non ho avuto il tempo, ma non ho neanche tradotto bene quello che volevo, e io devo riuscire a farcela, so che ce la posso fare. Ci dedico del tempo, ma ci metto anche le competenze, perciò la Coppa Italia per noi non sarà una partita del giovedì, ma sarà una grandissima partita fra 2-3 settimane.
5: Ho avuto quell'altra occasione per far gol e penso di essere stato un po' sfortunato, perché comunque ho cercato di piazzarla e penso che il portiere ha fatto una grande parata. E c'è sicuramente da migliorare e dobbiamo cercare già da domenica di ripartire. E sicuramente bisogna lavorare. Il mister è arrivato da qualche giorno e da una settimana, e stiamo cercando di apprendere quelle che sono le sue idee. Ci sarà modo di migliorare, perché il tempo ci darà appunto il modo di apprendere al meglio le sue idee e di metterle in atto. Questo. La squadra è forte, la squadra è affiatata, tutti hanno preso a cuore questo progetto, questa maglia, quindi su questo non ci sono dubbi. Noi ogni domenica entreremo con la stessa determinazione che utilizziamo d'altronde ogni giorno, anche durante gli allenamenti, quindi su questo potete starne certi. Vedendo le altre partite appunto dell'Ostuni è una squadra che comunque gioca, quindi ci aspettavamo che era una squadra ben organizzata, però allo stesso tempo noi siamo entrati ovviamente con il piglio di vincere la partita. Poi ripeto, siamo stati anche sfortunati, perché potevamo tranquillamente vincerla. E ora abbiamo appunto già domenica la partita a Maglie e poi andremo finalmente nella nostra casa. Penso che quello sarà uno sprone in più per tutti, e io lo dico personalmente, non vedo l'ora di giocarci lì, perché è dall'anno scorso che immagino appunto questo, e niente, quindi non vedo l'ora.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È un Taranto che cerca velocità nelle ultime ore di mercato. Da registrare, infatti, oltre all'acquisto di Taurino, anche l'arrivo di Cristian Lupo. Un mercato dunque ancora attivo, sia in entrata, sia con ogni probabilità in uscita, con Skoric e Rajkovic, due elementi che potrebbero lasciare il gruppo dopo l'addio ufficializzato a inizio settimana di Nicola Lojodice. Francesco Montervino è quindi alle prese con un vero e proprio mini restyling della rosa. Ma se il mercato si muove, sul campo restano diversi interrogativi. I tanti gol subiti dall'inizio della stagione sono un campanello d'allarme, così come la prestazione offerta giovedì in Coppa Italia contro l'Ostuni del crispianese Andrea Solidori. Ancora una volta bravo a imbrigliare il rossoblu, così come nella passata stagione lo fece con l'Atletico Acquaviva. Un approccio alla gara che ha lasciato più di qualche dubbio. Il Taranto è apparso compassato, poco brillante, quasi monopasso. Una squadra che fatica a mantenere intensità e continuità nell'arco dei 90 minuti. Nel primo tempo i rossoblu hanno creato maggiormente, nella ripresa hanno mantenuto più a lungo il pallino del gioco, ma è mancata ancora una volta la capacità di dare continuità alla propria azione. Ed è proprio questo il principale interrogativo che accompagna gli Ionici. Una squadra che, almeno per ora, non riesce a spiccare il volo. Un paradosso se si considera che rispetto alla passata stagione la preparazione è iniziata regolarmente alla fine di luglio insieme alle altre squadre. Eppure, per certi versi, il Taranto sembra addirittura più indietro rispetto alla passata annata. Adesso non c'è tempo da perdere. Prossimo appuntamento in campionato contro il Maglie, una sfida nella quale i rossoblù non possono permettersi altri passi falsi, perché in campionato il Taranto ha già un ritardo rispetto alla vetta. E anche in Coppa Italia la situazione è altrettanto delicata. Contro lo Ostuni servirà in trasferta vincere oppure pareggiare segnando almeno

0: due reti con un 2-2 o risultato superiore per conquistare il passaggio del turno. Mercato, dunque, ma soprattutto risposte dal campo, perché la strada verso la Serie D già a settembre si presenta in salita e il Taranto è chiamato a trovare rapidamente ritmo, continuità e risultati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E un Martina in crescita, quello dell'ultima settimana, due vittorie consecutive, il 2-0 interno per la squadra di Giuseppe Laterza contro il Real Forio, la vittoria nel match di metà settimana, 2-1 in trasferta al Bisceglia di Aversa. Il grande protagonista della sfida in Campania è stato Michele Silvestro, l'attaccante ha firmato entrambe le reti per il Martina dimostrando un buon momento di forma. Il primo gol è arrivato al 30esimo su assist di Nico Cruz, superando il portiere avversario. Nella ripresa, l'11esimo, il numero 10 biancazzurro ha concesso il bis con un colpo di testa su cross di Berto. Per Silvestri una conferma per un avvio di stagione già caratterizzato da giocate importanti, infatti nella prima giornata contro la Turris aveva segnato sul rigore nel tentativo di rimonta del Martina che alla fine si è arreso per 4-3. Ma anche Nico Cruz è stato tra i protagonisti della sfida in Campania, l'attaccante ha visto annullarsi al 20esimo una rete per fuorigioco, ma non si è fatto condizionare dall'episodio, fornendo proprio l'assist per Silvestro, ma non solo. Nella sua parte iniziale di stagione contro il Real Forio aveva realizzato il 2-0 con una splendida iniziativa personale. Il successo di Aversa per il Martina rappresenta comunque continuità. Il bilancio delle prime tre giornate racconta di due vittorie e una sconfitta, 7 gol realizzati, 5 subiti. Adesso però non c'è tempo per fermarsi perché domenica prossima il Martina ospiterà l'unica formazione imbattuta del raggruppamento H di Serie D, la Virtus Francavilla. Sarà un altro test importante per la formazione di Giuseppe Laterza, chiamato a confermare quanto di positivo mostrato nelle ultime due uscite e inevitabilmente gli occhi saranno puntati sul tandem offensivo formato da Silvestro e Cruz. Il primo arriva come detto dalla doppietta di Aversa ed è una serie di prestazioni in crescendo, il secondo ha già dimostrato di poter essere pericoloso sia in fase realizzativa sia nella costruzione delle azioni. Un Martina che riparte da una certezza, la squadra ha trovato continuità di risultati e davanti può contare su due giocatori capaci di incidere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio, il nostro spazio di approfondimento questa volta lo dedichiamo ai lavori per il mercato, ai lavori di riqualificazione del mercato di via Orsini al rione Tamburi, un mercato fondamentale per la vita del quartiere e non solo del quartiere, perché in quel mercato si servono utenti, cittadini che arrivano anche da altre parti della città. Per questo resta fondamentale che quel mercato torni ad essere un luogo dignitoso e salubre. Ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buon pomeriggio, assessore.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, assessore, facciamo il punto sui lavori. E poi vedremo anche le situazioni successive, cioè i bandi per l'assegnazione dei posti, eccetera. Però facciamo il punto sui lavori, innanzitutto. Lei ha fatto un sopralluogo. Come
1: sì,
0: procedono
1: sì,
0: i lavori?
1: Dopo tantissimi anni, finalmente l'amministrazione Bitetti ha deciso di completare l'ala che era scoperta e quindi i lavori riguardano appunto la copertura del secondo lotto del mercato Orsini, la pavimentazione, addirittura un'area polifunzionale. Palco, quindi l'area mercatale che è molto grande e potrà essere utilizzata per eventi culturali, piuttosto per fare il mercato notturno, ovviamente con una condivisione con gli operatori.
0: Allora, assessore, ci vediamo adesso il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale con le immagini anche del sopralluogo che lei ha compiuto, e così diamo anche una idea a chi ci sta seguendo da casa, a chi ci sta seguendo attraverso i nostri canali televisivi.

0: come stanno procedendo i lavori e come si sta ristrutturando anche l'architettura del mercato. Quindi direi alla regia di mandare in onda il servizio.
1: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Via Orsini al rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di Via Archimede. L'assessore però avverte, non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto sei operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di tre nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le tre gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande e si aggiungono alle altre tre gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
0: Il servizio comprendeva anche diciamo, le attività che riguardano la cosiddetta Green Belt, cioè la riforestazione urbana, con parchi di verde distribuiti fra, abbiamo sentito, le Tre Terre, Taranto 2 e altre zone della città. Però torniamo a parlare del mercato del rione Tamburi. Quindi, assessore, per capire, nella parte che si sta completando, quella riqualificata, troveranno posto chi? Gli operatori dell'ortofrutta?
2: No, no, no. Allora, nella parte nuova che stiamo completando troveranno sede gli operatori del mercato di Via Archimede, che è il mercato storico di Tamburi che si svolge il sabato. Un mercato che però purtroppo negli anni, a causa di varie vicissitudini, a causa di vari spostamenti, ha perso anche la sua, voglio dire, attrattività. Quindi gli operatori saranno, ovviamente in condivisione con gli operatori stessi, ma con le associazioni di categoria, saranno spostati presso la nuova area che stiamo per ultimare. La logica è quella che il sabato gli utenti non soltanto avranno l'opportunità di consumare, di spendere, di acquistare dal mercato ex di Archimede che si collocherà all'Orsini, ma potranno comprare quindi la frutta, andare al panificio che insiste all'interno dell'area mercatale, alla macelleria, al bar piuttosto che alla salumeria, quindi anche un'operazione di compattare i due mercati. Purtroppo, Enzo,
0: Un attimo, un
2: come
0: attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Quindi, riepilogando, nella parte attuale continueranno ad esserci gli operatori dell'ortofrutta, in quella nuova
2: sì.
0: troveranno posto gli operatori del mercato settimanale del sabato, giusto? Quello che attualmente si
2: Perfetto.
0: svolge in Via Archimede, così? Bene.
2: Sì,
0: Però c'è un
2: sì,
0: problema, e adesso solleviamo il problema, perché per assegnare i
2: sì. Certo.
0: posti il comune ha giustamente emanato un bando, ma a questo bando hanno risposto in pochi.
2: Sì, il bando era, ovviamente in questi mesi abbiamo fatto una grande attività sui mercati e molte operazioni le ho seguite io personalmente. Ovviamente la parte vecchia del mercato Orsini, vecchia per intenderci rispetto ai lavori che stiamo facendo, è dedicata agli operatori dell'ortofrutta, ai quali abbiamo dato l'opportunità, dopo diverse interlocuzioni, di mettersi in regola e quindi abbiamo emesso un bando pubblico pubblicato appunto sul bulletin regionale al quale potevano partecipare tutti gli operatori abusivi che attualmente svolgono l'attività lì. Purtroppo, come dicevi, hanno partecipato soltanto 6 operatori, quindi ovviamente non possiamo consentire l'esercizio abusivo di queste attività. Siamo in contatto con la Regione Puglia per vedere se entro la finestra di settembre possiamo ripubblicare il bando per far capire a queste persone, ovviamente, di partecipare e di mettersi in regola. Però laddove continueranno, voglio dire, a ignorare le sollecitazioni dell'amministratore o dell'amministrazione comunale, saremo costretti ovviamente a intervenire in maniera, voglio dire, puntuale, e di consentire appunto di lavorare soltanto a coloro i quali hanno le carte in regola, hanno partecipato al bando, hanno una licenza e quindi un ripristino, diciamo, della legalità.
0: Ecco, quindi questo è un punto fermo importante, il ripristino della legalità. Però se soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando e lì invece ce ne sono almeno una cinquantina che operano tutti i giorni all'interno di quel mercato, vuol dire che la situazione è piuttosto complessa, insomma. Ma si può provare a fare un'opera di sensibilizzazione verso gli operatori proprio per invitarli a mettersi in regola, perché non è possibile nel 2026 continuare ad essere venditori abusivi dell'ortofrutta, ma di qualsiasi altra attività, ovviamente.
2: Ovviamente, vabbè, non sono 50, saranno una trentina. E ovviamente ci può essere anche la possibilità ad altre persone che vogliono svolgere l'attività o che magari la svolgono in altri mercati di fare la domanda al mercato Orsini, perché l'intento dell'amministrazione è comunque riempire la piattaforma che è destinata all'ortofrutta, riempirla però con soggetti, con operatori economici titolati, che hanno una licenza, che battono gli scontrini fiscali, che hanno l'esposizione dei prodotti in maniera idonea alla vendita, ciò che in molti casi non accade. Ovviamente abbiamo sollecitato gli operatori, pensate che sono andato io personalmente ad avvisare ognuno di loro, invitandoli, dando proprio anche il foglio per dove c'era la stringa del burp, dell'avviso pubblico, per partecipare al bando. Molti evidentemente hanno capito che un po' sta cambiando la musica, come si suol dire, e hanno aderito, hanno partecipato, hanno presentato domanda. Molti evidentemente non ci hanno preso sul serio. Ovviamente noi prediligiamo il dialogo, tornerò sul mercato a ripetere loro la possibilità. Ovviamente i bandi non vengono fatti in maniera continuativa, ma noi, il comune di Taranto, come tutti i comuni, operano su finestre che mette a disposizione la Regione Puglia. E la prossima finestra sarà quella di settembre, quindi se riusciamo riapriremo il bando e daremo opportunità ovviamente a tutti quanti di partecipare. Però onestamente non è possibile avere un'infrastruttura come quella del mercato Orsini in uno stato, voglio dire, del genere. La cosa importante è che le associazioni di categoria, ma anche gli operatori stessi che pagano le concessioni, che pagano il suolo pubblico, chiedono appunto un'azione di contrasto agli abusivi. Quindi, voglio dire, l'amministrazione comunale è anche sostenuta da questi fattori. Non è che ci alziamo la mattina
0: certo,
2: e entriamo a gamba tesa, certo, andando a mettere il suolo pubblico. È un'azione condivisa, di partecipazione culturale, dico io, perché no?
0: Ma infatti bisogna anche svolgere questa azione che è di tipo culturale, cioè far capire a queste persone che è importante anche per la loro stessa attività, per evolvere la loro stessa attività, mettersi in regola e quindi partecipare attivamente alla vita economica della città in modo trasparente e legale. Cambiamo un attimo argomento, Assessore. La mitilicoltura, sì. Siamo riusciti a venire a capo di tutta una serie di situazioni, perché ci sono tavoli in corso, a che punto siamo?
2: Allora, diciamo che l'impegno verso il comparto è quasi quotidiano. Abbiamo documentato il fenomeno della moria delle cozze dovuta alle ondate di calore. Siamo stati anche uno dei comuni, forse l'unico comune che ha già documentato alla Regione Puglia, che ha attivato appunto il processo per far dichiarare lo stato di calamità naturale e per far avere i ristori ai mitilicoltori. Questo l'abbiamo fatto in maniera rapidissima, grazie innanzitutto alla collaborazione col CNR, con l'ARPA e con la ASL, anche con il commissario Ricchio delle bonifiche. Perché? Perché il mare di Taranto è monitorato in continuo, quindi nel momento in cui io, il sindaco di Taranto, abbiamo chiesto alla CN al CNR, alla ASL, all'ARPA la relazione è arrivata dopo 3-4 giorni perché, come sapete, in questi anni il mare di Taranto è monitorato da tutti i punti di vista. Abbiamo avuto subito le relazioni del CNR, sempre che attestavano la forte ondata di calore che ha purtroppo devastato tutto il seme dei mitili, e quindi la Regione Puglia ha immediatamente attivato nei giorni scorsi, abbiamo anche dato comunicazione alla stampa, ha attivato. Ovviamente non si ferma qui l'attività, insieme al sindaco e anche molto probabilmente insieme al presidente De Caro chiederemo la sospensione dei canoni. Stiamo valutando, diciamo, come poter intervenire su questo, perché ovviamente quest'anno per fortuna la mitilicoltura tarantina è andata in maniera molto importante, si è venduto un prodotto di altissima qualità, però purtroppo proprio ora che si stava rialzando il comparto e
0: C'è
2: questa
0: stato
2: calamità
0: l'effetto delle ondate di calore, appunto, che hanno
2: delle ondate di calore che comunque ha
0: pregiudicato.
2: riguardato non soltanto Taranto, ma tutte le marinerie, voglio dire, anche
0: Certo.
2: italiane, ma anche le coltivazioni dei pomodori, voglio dire, sono fenomeni purtroppo con i quali
0: Dobbiamo fare i
2: stiamo
0: conti,
2: convivendo
0: dobbiamo fare i
2: tutti.
0: conti. Grazie, assessore Francesco Cosa, per averci aggiornato sia sulla situazione del mercato, dei lavori al mercato del rione Tamburi, che sul comparto della mitilicoltura. Grazie e buon lavoro, assessore.
2: Grazie a voi, grazie.
0: E grazie a voi che ci avete seguito.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Perché è venuta da me oggi?
3: Non ho mai avuto un orgasmo.
2: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
3: Non funziona.
2: Imparare a lasciarsi andare.
4: Sì, sì, sì!
2: Lo dica forte e chiaro.
3: Io voglio godere.
2: E ne parli con suo marito.
5: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
3: No.
6: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
7: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
4: No!
7: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
8: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
7: Il primo regalo fatto a tua madre.
9: Le piaceva quando le costruivo le cose.
3: Mi sta costruendo un sex toy.
10: È una battuta?
3: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
7: Vedi che succede se lo strofini?
3: Sì.
7: Serve un nome.
3: Lo posso provare?
4: Oh, tesoro, fa male!
9: Usa questo!
4: Metti subito giù qualcosa!
11: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
12: Concentrati su cosa piace a lei.
7: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
3: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: Abbiamo un piano. 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Benvenuti amici in una nuova puntata di Bimbi Maestri, insieme a me la dottoressa Grazia Benedetti.
3: Buongiorno,
2: bentrovata. Allora, una puntata interessante come tutte del resto, come non dire questo, e oggi parliamo in particolare di un tema molto importante, che è il tema delle vaccinazioni, giusto? E il calendario vaccinale, e poi anche alcune riflessioni dopo gli ultimi avvenimenti. Quindi io partirei proprio con il chiederti quanto sono importanti e perché sono importanti le vaccinazioni nei bambini e insomma un po' in tutte le età, perché sappiamo che partono da una certa età fino ad arrivare quasi all'adolescenza, credo, perché
3: sì,
2: poi
3: l'adolescenza. E poi tra l'altro io ho rinnovato per andare in Kenya, sono andata intanto a rinnovare la trivalente, perché ogni 10 anni dovremmo rinnovarla, perché c'era stato di nuovo un'epidemia di pertosse e molti bambini di 11-12 anni erano venuti durante l'inverno da me e dalle altre pediatre per casi di una tosse persistente che non passava con niente, bambini già vaccinati.
2: Me lo ricordo.
3: E quindi non avevano avuto le conseguenze che la pertosse dà, però erano avevano questo problema del sintomo tosse che non andava via. Fatti gli esami abbiamo trovato la bordetella pertussis, quindi è bene ogni 10 anni rinnovare almeno tetano difterite. Ecco, almeno
2: anche
3: tetano
2: noi
3: difterite.
2: Adulti proprio.
3: Sì.
2: Lo farò perché
3: infatti
2: io...
3: giorni fa mio figlio mi chiama da Milano: mamma, mentre facevo faccende domestiche si è spezzato la scopa e un ferro mi ha colpito. Allora chiariamo che l'escoriazione non è pericolosa per il tetano, poi in casa è difficile che ci siano le spore tetaniche, però la spina della rosa, il fil di ferro profondo arrugginito, perché la ruggine che è nel terreno può avere le spore tetaniche, e se entra il tetano nel corpo vi assicuro che un collega di statte, non faccio nomi, tempo fa arrivò al pronto soccorso, stava male, aveva uno spasmo carpopedalico, aveva un trisma iniziale. Al pronto soccorso non si accorsero subito di questa manifestazione, lui non disse che era in giardino, dal pronto soccorso poi salì a medicina. Devo dire, per fortuna, di ragazzi giovani, collaboratori di mio marito che lavora lì a medicina, come primario, e da dei validissimi collaboratori, hanno visto il sintomo e lì hanno potuto fare subito antitetanica, cioè hanno dovuto fare subito gli anticorpi in dose massiva, si è salvato. Ma se la diagnosi non fosse stata tempestiva, grazie a dei colleghi che hanno capito il sintomo, quel collega, un medico, sarebbe morto.

0: facendo giardinaggio. Allora, facciamo ordine. Ci sono dei casi di malattie che non puoi diagnosticare. Il tetano si può ancora diagnosticare a dei segni, perché il tipo di ferita, abbiamo detto, molto profonda, piccola e profonda, anossica, cioè dove non arriva l'ossigeno. Quindi la spina della rosa, il chiodo. Infatti ho tranquillizzato mio figlio, ho detto lava con acqua ossigenata, tenete in casa sempre dell'acqua ossigenata, perché l'ossigeno contro gli anaerobi che sono in aumento è la cosa fondamentale contenuta nell'acqua ossigenata, più delle altre forme, bialcol, alcol. L'acqua ossigenata a 10 volumi va tenuta sempre in casa. E la stessa cosa ho consigliato a mio nipote, che durante i giochi del Mediterraneo con una cosa arrugginita si era ferito, anche lui era un'escoriazione superficiale, quindi ho detto guarda, stai tranquillo Davide, ma vado al pronto soccorso, mi faccio l'antitetà. Guarda, tu vai al pronto soccorso, poi gliel'hanno fatta, gli anticorpi gliel'hanno dati, ma quella era una ferita tranquilla, quindi abbiamo in casa l'acqua ossigenata. Il caso della difterite che è successo tempo fa, molte critiche sui social, no perché là è colpa dei medici, non hanno fatto la diagnosi perché non sono adeguati, non è vero. Tu la diagnosi, la difterite è un germe, è un batterio, la difteria, che colpisce la gola e l'epiglottide e ti dà una chiusura immediata. Tu anche se fai diagnosi a V, la cura con degli antibiotici, a parte che noi diciamo spesso che non riesci a capire, non c'è il tampone per tutto, nella difterite non hai un tampone che ti rivela la difteria, quindi tu dai un antibiotico che usi di solito, una amoxicillina clavulanico, ma non funziona su tutto.
1: Sì.
0: Per alcune malattie continuiamo a dire, e ora spieghiamo qual è il calendario, che va fatto il vaccino, perché non esiste l'antidoto, non esiste l'antibiotico specifico. Così come per il meningococco B, bambino di Paolo VI, un bambino a Palagiano, morti di meningococco B, la collega di Paolo VI la mattina aveva visitato il bambino e per fortuna, altrimenti avrebbero anche denunziato la collega, che poteva anche in quel caso dire ha la febbre, diamo tachipirina, aspettiamo. Per fortuna lei ha detto venite, perché il bambino era particolarmente abbattuto, e ha dato la terapia, ma è stato fulmineo. Il bambino è morto e poi i genitori veramente sono diventati dei vessilliferi di diffusione dell'andate a fare il vaccino. Tutta Paolo VI è andata alla ASL a fare il vaccino, ma non dobbiamo arrivare a questo. Ora l'altro caso a Palagiano è capitato proprio al nostro amico Leonardo. È capitato di una bimba, meningococco B. Un'amica di mia figlia racconta ai miei pazienti questo, a quelli dubbiosi che dicono no dottoressa, io faccio solo quelli fondamentali, io il meningo non lo faccio, perché devo dire che in passato qualche collega diceva ma senti è raro, non lo fare. Prima di tutto c'è il surriscaldamento che favorisce alcuni batteri che prima erano più rari. Secondo, l'arrivo degli sbarchi dei poveretti che vengono dall'Africa, dai paesi più disastrati. Ma volete che quelli abbiano i vaccini? Sta aumentando anche la tubercolosi per questo, perché poi con le guerre, con tutti i disastri, molte cose aumentano, certo, anche per via della condizione che viviamo.
1: Certo.
0: Dice no dottoressa, ma io non vaccino perché ho paura. Lo so, ma io come mamma avevo paura che mia figlia, con le visite che ricevevo a casa, si potesse prendere qualche cosa, qualche virus, che potesse avere la bronchiolite, che potesse avere una pertosse, perché magari qualcuno veniva e gli tossiva in faccia. Io quella paura avevo, non la paura due mesi e due giorni o un giorno di andare a vaccinare. Anche come nonna, la prima cosa che farò, accompagnerò il mio nipotino a fare i vaccini già da due mesi e un giorno.
1: Assolutamente.
0: L'amica
1: assolutamente.
0: Di mia figlia Federica.
1: Noi continuiamo tra poco, sì, perché okay, adesso continuiamo a parlare, perché è un argomento molto caldo, interessante ed è importante. Quindi il giusto tempo, adesso facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
2: Primo ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci qua tornati in onda alla rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi l'argomento è le vaccinazioni. C'è un calendario, ci sono delle vaccinazioni da fare necessariamente. Abbiamo raccontato di esperienze complicate, difficili, in cui ci sono state delle perdite importanti.
2: C'è state perdite gravi, morte proprio di bimbi. Non solo. Infatti stavo dicendo, l'amica di mia figlia Federica andò in America, lei andò a Pechino, non aveva il meningo B. Purtroppo quella ragazza non è tornata da Pechino, e lo dico alle mamme esitanti sui vaccini facoltativi. Allora, adesso vi dico qual è il calendario proposto, che io vi sollecito a seguire fedelmente, perché anche quelli facoltativi vanno somministrati. E dal due mesi e tre giorni si può iniziare, si va in ASL di fronte a Old Fashion, c'è la ASL all'angolo tra Via Alemagna Grecia e Corso Italia, si entra, a sinistra c'è il centro vaccinale, c'è la dottoressa Rosita Cipriani, che se avete dei dubbi, qualche cosa da chiedere, è sempre disponibile, gentilissima. Si inizia con tetano, difterite, con l'ESA valente, che comprende tetano, difterite, pertosse, IPV, cioè l'Haemophilus influenza, poi contiene anche la pertosse, l'ho detto, il polio, sono compresi nella prima vaccinazione, e insieme si fa lo pneumococco sull'altra coscetta. E un'altra cosa che si associa nella prima vaccinazione è il rotavirus per bocca. L'unico virus un po' più delicato, se vogliamo, perché vivo attenuato, è il rotavirus, quello di per la bocca. Quindi quante volte no, la mamma pensa quelli per bocca sono più leggeri, no, quello è un po' più delicato, quindi per questo chiediamo di solito alla prima vaccinazione, noi visitiamo il bimbo e va a fare il vaccino, e misurate la febbre. La cosa importante è misurare la temperatura. Oltre 37,5 non andate a fare il vaccino, fino a 37 potete, perché d'estate molti bambini come temperatura basale hanno 37. È ovvio che se vedete che il bambino non sta bene, non mangia quella mattina, aspettate, ci andate dopo due giorni. Ma andate a farlo, perché il rotavirus, che poi lì gli operatori dicono, mi raccomando, attenzione, dovete solo lavare bene le mani. Non credo che voi quando cambiate il bambino lo cambiate e poi vi mettete le mani in bocca. Quindi senza spaventare le mamme, basta solo quando si fa il vaccino, nel momento in cui si cambia il bambino, chiudere bene il pannetto e buttarlo e lavare le mani, cosa che si fa sempre quando
1: ovviamente
2: si toccano i bimbi,
1: chiaro.
2: Perché quello è un virus vivo attenuato che, se la mamma si trova in un momento di defiance, potrebbe prendersi una forma virale lieve. Il rotavirus perché si fa? Perché è pericolosissimo, è un virus che durante il periodo di ottobre, settembre-ottobre a scuola miete delle epidemie con scariche notevoli, 15-20 scariche di feci liquide, anche sanguinolente.
1: Mamma mia.
2: Per cui il bambino si disidrata, è necessario ricorrere all'ospedale, si dissemina nell'ambito della scuola e quindi si ammalano anche gli operatori. Ecco perché il rotavirus è diventato obbligatorio. Poi dopo 20 giorni, 15-20 giorni, vi danno l'appuntamento per fare lo pneumococco, il meningococco B, ecco scusate, lo pneumo l'hanno già fatto, meningococco B, e si deve fare, perché una mia mamma colpita dallo pneumococco della bambina è rimasta sorda.
1: Mamma
2: questo
1: mia.
2: È il minimo che possa capitare. Lo pneumococco dà meningiti da pneumococco, può dare delle forme di encefaliti. E quindi vi consiglio lo pneumococco, il meningococco, di farlo, ed è quello che ha fatto morire il bimbo a Paolo VI, a Palagiano, l'amica di mia figlia a Pechino. È raro, ma non è assente. E sapete quando i nostri figli vanno a fare gli Erasmus? Vanno in discoteca, in quei posti dove c'è quella umidità, quella tensione, per cui vedi che proprio l'aria è fitta, no? Lì i virus pullulano, si trasmettono, certo, i batteri e i virus facilmente. Il meningo predilige il periodo di febbraio, feste di carnevale, festoni, i college, i luoghi dove i ragazzi poi si incontrano e stanno insieme negli ambienti chiusi, le discoteche. Quindi il meningococco B e anche il C sono sempre in agguato. Quindi abbiamo detto meningococco, poi si fa di nuovo il richiamo dell'esavalente dello pneumococco e poi si fa di nuovo il richiamo del meningo. A un anno si fanno i richiami di tutti. Perché si fa il richiamo? Qualcuno mi dice, dottoressa, ne ho fatti due, va bene così, ho paura, perché potrebbe avere delle reazioni. No ragazzi, perché se noi noi ci impegniamo a iniziare una cosa, la dobbiamo finire. Se tu fai la prima dose, quella dose avvia la risposta primaria. Se non fai la seconda dose e la terza, come richiamo, la tua immunità non dura 5-6 anni o per la vita o per 10 anni come nel meningo. Si esaurisce nel tempo e ti può venire una malattia che non sempre è una malattia banale. Certo sarà attenuata da almeno le due dosi che hai fatto, meglio averne due. Se quel bambino avesse avuto almeno due dosi sicuramente non sarebbe morto, sarebbe andato dal dottor Cecinati in pediatria, che ha salvato tanti bambini con la meningite e con l'encefalite. Io ho avuto un bambino, per esempio, che ha avuto una meningite da Haemophilus. Il bambino è vivo, però è andato l'altro giorno a fare un intervento, ha dovuto inserire un orecchio bionico perché l'Haemophilus influenza, per fortuna gli ha fatto solo questo, gli ha tolto l'udito. Ha un'ipoacusia da un lato e proprio mancanza di udito ad un altro orecchio. Certo. Ma ringrazio Dio, è stato ricoverato 5 mesi. La mamma non aveva avuto, si era dimenticata che dovesse andare a fare i vaccini, mi ha detto: dottoressa, ho sbagliato io, dovevo andare.
1: Va bene, purtroppo.
2: Poi 15 mesi, dai 12 già si può, ma comunque seguite fedelmente quello che vi dicono gli operatori, sono bravissimi, fanno solo quello della mattina alla sera, sono preparatissimi, quindi vi danno loro le date e non c'è bisogno di fare la visita.
1: Mia figlia è anche adolescente, più grande,
2: sì,
1: abbiamo fatto
2: a 12
1: tutto.
2: Mesi dovete fare il morbillo, parotite, rosolia, varicella, quello si fa, è una tetravalente. Mi dicono: ma dottoressa, ne voglio fare prima due, poi tre. No, perché farli insieme, questa è un'altra cosa importante, perché si fanno insieme? Perché l'effetto positivo è migliore rispetto al fatto di farne prima uno e poi l'altro. Però devo dire, quando una mamma mi dice: dottoressa, se li faccio una alla volta li faccio, se no non li faccio proprio, va bene, dico io,
1: meglio
2: fatene pure una alla volta.
1: E poi ci sono i richiami più avanti, giusto?
2: I richiami vanno fatti a 6 anni, a 5 anni e mezzo si fanno i richiami della esavalente e poi si fanno i richiami del morbillo, parotite, rosolia. Ma perché? Perché vi ho detto, perché duri per la vita, va fatto un richiamo proprio dopo diversi anni, perché poi la risposta è definitiva. Il morbillo, io l'ho visto, ho visto dei casi di morbillo all'inizio quando non si vaccinava, ma durante i miei anni di specializzazione io ho visto delle encefaliti, delle meningiti, ho perso due bambini ricoverati per un morbillo. Il morbillo è rapidissimo e se trova dei bambini di 4 mesi in una famiglia o di 2 mesi o dei bambini appena nati, muoiono. A Napoli ce ne sono stati di questi casi.
1: Poi ci sono gli altri, perché io ricordo nitidamente mia figlia a 12 anni o 13.
2: Ci sono quelli anche importantissimi, l'HPV.
1: E che ha fatto?
2: In adolescenza.
1: Ma
2: si fanno i richiami dei meningi, per quello che vi ho detto, dei meningococchi, per quello che vi ho detto B, C. Ce n'è uno che è quadrivalente e comprende la C, la A, la W e la Y. Perché? Sempre per il discorso di prepararli agli Erasmus, alle esperienze all'estero.
1: Io so, mi ricordo.
2: Ai rapporti per quanto riguarda l'HPV. Con
1: che arriva la comunicazione dell'ASL.
2: Sì.
1: Io ricordo che aveva, adesso non si
2: a
1: so
2: scuola,
1: dire se 12.
2: Perché così l'uno incoraggia l'altro e una punturina qui, sì, rimane un po' di dolore sul braccio,
1: vabbè,
2: sull'altro.
1: Normale,
2: ragazzi,
1: normale.
2: In 2 giorni sparisce tutto. Mamme, vi prego, non osteggiate. Anche d'estate si potevano fare. Tante mamme mi hanno detto: no, dottoressa, d'agosto non l'ho fatto. Dico: hai ragione che faceva caldo.
1: Adesso siamo
2: ma non
1: a settembre.
2: È una controindicazione. Sì, ora c'è un po' di affollamento, ma andate, altrimenti vabbè. In asilo c'è un'epidemia di queste forme, che non sempre sono forme curabili, non è inadempienza o incapacità del medico.
1: Attenzione.
2: Sono forme fulminanti, me lo dice una che lavora ormai da 40 anni, prima in ospedale a Bari, poi come nel territorio. Credetemi, è impossibile talvolta fare diagnosi e dare la cura.
1: Certo.
2: Anche per la difterite.
1: Dottoressa, grazie come sempre per questo argomento importantissimo. Adesso prendiamo nota, se abbiamo anche dei ragazzi, figli adolescenti, bambini piccoli, insomma, dai primi mesi di vita.
2: Sì,
1: in
2: e poi
1: avanti.
2: A 60 anni avevamo detto dello zoster, mi raccomando,
1: anche
2: il
1: dopo...
2: signore, dopo i 60 anni lo zoster, nei vecchietti lo premocò. Vabbè, possiamo fare un altro incontro.
1: Lo rifacciamo la prossima
2: così,
1: volta. Intanto
2: anche
1: grazie.
2: Dei dubbi che avete,
1: sì,
2: chiedeteci.
1: Chiedeteci e scriveteci al 339.
2: E poi vi dirò perché non c'entra niente l'autismo, ve lo dirò in un'altra occasione. Non c'entra nulla l'autismo,
1: va
2: nulla,
1: bene, va bene.
2: Vaccini.
1: Grazie dottoressa, grazie dottoressa, grazie Benedetti. Linea alla regia. Eccoci di nuovo in onda alla rubrica Bimbi Maestri e adesso accolgo il dottor Leonardo Mortato. Eccoti, ben trovato.
3: Ben trovati a tutti.
1: Intanto partiamo con gli auguri di buon compleanno, perché
3: grazie,
1: ieri è stato il tuo compleanno e quindi un anno più
3: giovane.
1: Siamo
3: diversamente giovani.
1: Diversamente,
3: no?
1: Più andiamo avanti e più ringiovaniamo. Questo è quindi tanti auguri da parte nostra e tutta la redazione di tutta la radio e la TV.
3: Grazie.
1: Allora, con la dottoressa Grazia Benedetti, poco fa abbiamo parlato di vaccinazioni, del calendario delle vaccinazioni, dell'importanza. Ci impegniamo a tornare sull'argomento perché, per approfondirlo.
3: Anche perché si avvicina anche quella dell'antinfluenzale, che è una situazione per noi pediatri molto importante.
1: Esatto, quindi adesso noi abbiamo parlato, poi continueremo e approfondiremo questo importante argomento. Oggi con te parliamo delle emozioni.
3: Delle emozioni.
1: Di quanto sono utili per la crescita armonica del bambino ed evolutiva poi per quello che sarà l'adulto
3: di domani.
1: Quanto è importante?
3: Io penso che sia molto, molto importante, in particolare poi investire in questo, cioè far comprendere ai genitori e a tutto il popolo, diciamo, educante del bambino quanto è importante

0: importante comprendere che le emozioni proprio si intersecano con la cognitività, dicevano. Perché? Perché noi in pratica nasciamo proprio con questo radar, è un radar, è un selfie, no? Il cervello, no? Noi siamo un cervello.
1: Sì.
0: Cioè, che succede, Annette, quando noi camminiamo, quando noi ci muoviamo?

0: Sì, assolutamente. Che... Le altre cose, a me capita anche solo da quando cammino o se sono ferma a sentire il vento sul viso. È un'emozione per me bellissima.
1: E come la puoi sentire? Proprio la senti a pelle, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Perché
0: sì,
1: questi neuroni che noi non vediamo, però ci sono, sì, ce la trasmettono. Ed è una cosa fantastica, secondo me.
0: È così, assolutamente. Le emozioni sono molto importanti, però dobbiamo anche imparare un po' a coltivarle, si può dire questo?
1: Sì, coltivarle. Avevo detto anche l'altra volta, non mi ricordo quando, che si coltivano addirittura in un'epoca prenatale,
0: sì,
1: da due genitori che stanno trasmettendo, sì, al proprio figlio proprio le emozioni. Dice, ma lui come si fa un bambino, un feto, emozioni?
0: Assolutamente così, tutto così, arriva, tutto passa, dall'ascolto così, della musica,
1: l'ascolto della,
0: alla voce, no, della
1: pensa
0: mamma.
1: Alla
0: voce...
1: musica, no? Tu sei una musicista,
0: sì,
1: e quindi mi puoi sicuramente dare credito.
0: Certo.
1: Quando il bambino sente la voce della mamma, la rassicurazione, no?
0: Sì.
1: Il bambino è capace di modellare. Addirittura con la madre cominciano ad andare in sintonia, come si dice, sinfonia,
0: sì, no? Sì, sì,
1: in
0: sì,
1: armonia.
0: Assolutamente, diventa un rapporto molto
1: bellissimo, perché poi si riflette, diciamo, poi su tutta la cognitività, sul linguaggio, su tutto quello che
0: noi dicevamo l'altra volta, adesso come te non ricordo quale, però avevamo parlato, no, della diciamo rete neuronale che si sviluppa, che si amplia a seconda delle attività che il bambino svolge, o meglio che permettiamo al bambino di svolgere. Quindi, certo, posto e verificato e accertato che telefoni, tablet e tutto quello che è passività va tolto, oppure non, certo, va proposto mai, nemmeno la prima volta, nemmeno una volta, dobbiamo, sì, invece poi raccontare quello che si può e si deve fare, che sarebbe carino fare, come dicevi tu, le passeggiate, la lettura di fiabe, l'ascolto di musica, cantare insieme, ballare insieme, manipolare degli oggetti per i bimbi piccoli, anche
1: perché attraverso anche la manipolazione nel bambino in pratica impara a costruirsi l'immagine, no?
0: Sì.
1: Quindi è un'esperienza che poi
0: Poi c'è quell'altra cosa che ti volevo chiedere, Leonardo, perché ad una certa età i bimbi, oltre a conoscere, diciamo, con la bocca, e quindi bisogna stare un po' più attenti perché riportano alla bocca qualcosa per conoscere la consistenza, certo, di quell'oggetto, certo, arriva un'altra epoca, un'altra età in cui cominciano a buttare a terra gli oggetti. Lo diciamo che non dobbiamo rimproverarli i bimbi quando fanno questa cosa, perché hanno bisogno.
1: Anche quella è un'esperienza che il bambino cerca di fare, perché poi attraverso l'esperienza uno poi sa man mano modulare il proprio comportamento.
0: Non sta facendo il dispetto, vero? Lo chiariamo questo.
1: No, non è rispetto. Ecco perché la mamma deve essere molto attenta.
0: Esatto. Non
1: la
0: sta
1: mamma,
0: buttando.
1: Ma anche poi il bambino che va a scuola, penso.
0: Assolutamente, la mamma, gli educatori, gli operatori delle scuole.
1: C'è tutti quelli che ruotano intorno al bambino. Insomma.
0: E come dici tu? Fare un percorso, un cammino insieme tra i genitori, le scuole, gli asili nido, eccetera, di ascolto delle emozioni del bimbo. Cioè dobbiamo veramente, come dicevi tu, no, rispetto al tuo team, alle persone che lavorano in studio con te, no, che sono delle persone meravigliose, degli ottimi professionisti, che c'è questa attenzione particolare per il singolo, e questo oggi è raro. Te lo dico, no, Leonardo, tu dicevi, io ho delle persone che lavorano con me che sono preziose, perché seguono singolarmente, ascoltano il paziente, ascoltano la persona che arriva con la sua storia.
1: Con la sua storia, con il contesto, perché è importante contestualizzare sempre le varie situazioni,
0: sì,
1: con cui insomma veniamo a contatto, con cui ci imbattiamo, insomma.
0: È sempre così, specialmente insomma.
1: Però ti dicevo anche prima, fuori onda, ti ricordi? Ti ho detto che per esempio io ho una segretaria che mi permette di fare questo lavoro.
0: Che brava che è.
1: Perché molte volte.
0: Che salutiamo, come si chiama?
1: Sì, ci sta seguendo Piera. Piera.
0: Ciao Piera, ciao, Piera, grazie Piera. Per il lavoro che svolgi, Piera. Sei super.
1: Piera, perché, ripeto, mi consente veramente poi di esercitare quello che io poi voglio fare, che quello che ho sempre desiderato di fare,

0: è quello di ascoltare e lanciare un messaggio alla famiglia in maniera tale da far crescere un po'
1: tutta la comunità, alla fine è un mestiere importante, sì, assolutamente. Sì, va bene, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

0: Ed eccoci qua ancora in onda, Bimbi Maestri, insieme al dottor Leonardo Mortato. Abbiamo parlato dell'importanza delle emozioni per il bimbo di oggi e per l'adulto di domani, di come riusciamo poi a creare, come spesso diciamo, no, un ambiente consono, un ambiente adatto, appropriato allo sviluppo e alla formazione di questa rete neuronale che passa attraverso sicuramente le attività quotidiane che un bambino ha la possibilità di svolgere insieme all'adulto. Lo diciamo sempre, perché non possono fare le cose da soli, no. Questi bimbi da soli non li dobbiamo lasciare, vero?
1: Certo, il bimbo, il ragazzo deve vivere anche il mondo suo e dei pari. Dicevamo prima con te, dei figli, nostri figli, è chiaro che devono sperimentare certe situazioni, si troveranno sicuramente a vedere magari l'altro pari che assume una posizione diversa, certo, in qualche maniera.
0: Il confronto va sempre fatto tra pari e necessari.
1: È importante, come l'adulto, per esempio, dovrebbe cercare in qualche maniera di ascoltare di più anche.
0: È vero, è un esercizio che stiamo perdendo, Leonardo. Non siamo più concentrati all'ascolto, siamo sempre concentrati a quello che noi vogliamo dire subito dopo, che non va bene, non si costruisce una conversazione così, non ha senso. È tanto meglio tacere.
1: È come fare un collage e mettere al momento opportuno le parole giuste,
0: no? le parole, che poi è anche questo, no? Quando parliamo di emozioni e di come formiamo, di come riceviamo le emozioni, tutto fa parte, no?
1: Tutto fa parte.
0: Il tono.
1: No? Mi piace questa metafora, cioè nel senso che tutto quello che c'è fuori deve essere messo dentro e da dentro va messo fuori. È tutto un discorso poi di circolarità, no?
0: Sì.
1: Che in qualche maniera viene elaborato e così.
0: Certo.
1: Sia questa simbiosi, insomma.
0: Ci sono tante cose, come tu ci dici sempre, dobbiamo tornare a guardarci negli occhi e sapete quanto è importante ad abbracciarci noi adulti. Voi immaginate un po' cosa significherebbe questo per un bimbo, no? Guardarlo
1: è una cosa straordinaria. Cioè il bimbo per la nostra esperienza, grazie, te lo potrà dire anni,
0: certo.
1: Cioè il bimbo è quello proprio che si accosta prima degli altri a guardarti negli occhi.
0: Come no?
1: A fissarti negli occhi. E nota subito il comportamento, se tu li abbassi, no? Perché li abbassi, perché magari.
0: Sì, sono velocissimi. C'era un mio amico psicologo specializzato nel sviluppo, no, neurocognitivo del bambino, che mi raccontava, ma lo sai, adesso magari poi sarà bello chiederglielo personalmente questo, perché potrei ricordare male questa informazione. Lui mi disse, sai che un bambino riconosce oltre 3000 micromovimenti facciali della mamma? Quando la sta guardando, l'istante, che sono tantissimi, micromovimenti facciali, il bimbo è capace di captarli, di prenderli, di vederli. E quindi così, no? Quando si crea quell'empatia anche col bimbo.
1: Certo, cioè la mamma è forse la figura, insomma, la figura più importante, no? È quella che ha generato la vita del bambino.
0: Certo, però anche i papà, se sono predisposti, no? Disponibilità, che poi è quella reale, quella vera, perché spesso anche un po' per una specie di non so quale legge vecchia, antica, il papà magari è solo quello che deve far fare dei giochi particolari, delle cose particolari, invece magari potrebbe
1: essere
0: inserito meglio per fare delle attività tali e quali. Io lo racconto come mia esperienza personale, perché io fortunatamente ho avuto una mamma centralissima, no, nella mia educazione, ma mio papà faceva tutto come la mamma, e quindi questo penso che sia stato molto bello per me da vivere, certo. E suppongo che anche per i bambini, no, possa essere così.
1: Sì, come no? Cioè, i bambini vogliono sempre vedere le due figure complici, le figure compartecipi.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Anche dei loro giochi, insomma, è bello. Il bambino è.
0: Giocando.
1: Matura.
0: E poi possono giocare, un'altra domanda che ti faccio, dottore, possono giocare questi bambini, saltare, sudare, farsi male, lo possono fare?
1: Ma sì.
0: È normale. Facciamoli sudare un po', facciamoli saltare, facciamoli giocare, si faranno del male? Sì. certo con attenzione, nel senso che prestiamo, se buttiamo un occhio sempre, certo. Però il graffietto, la caduta, le cose, noi eravamo, ti ricordi Leonardo, ma che sì, noi eravamo sempre sbucciati, sì, tutti, sì, che giocavamo sempre.
1: Non ci lamentavamo, non dicevamo nemmeno.
0: Però quando ci notavano che venivano con l'alcol, quello rosso, con lo spirito che bruciava,
1: accidenti,
0: siamo sopravvissuti anche a quello. Bene amici, allora Leonardo, noi continueremo la prossima settimana con la nostra rubrica Bimbi Maestri, con tutti gli approfondimenti del caso che adesso in questi giorni, questa settimana, studieremo apposta per proporverli. Grazie al dottor Leonardo Mortato.
1: Grazie a te Annette, grazie a tutti voi, agli amici ascoltatori,
0: agli amici ascoltatori, radioascoltatori, telespettatori, e noi ci rivediamo la prossima settimana. Ciao ciao.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ehi, capo, mi leggi? Capo, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
3: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
4: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Jojo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Dayuna!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo!
5: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro, bello?
4: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
5: 2 settimane o 5 minuti?
6: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
7: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
6: Ma, signor Rockwell...
7: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
6: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
7: Che hai appena detto?
6: Scusi, signore.
7: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
8: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
9: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
8: $18 miliardi, signore.
10: C'è qualche altra brutta notizia?
11: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
10: Pazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
7: Adesso, cazzo, andiamo.
12: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
7: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
13: Ma è successo?
7: Madre natura ama vincere!
14: Tu salverai il mondo!
10: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
15: Sta bene, signor Presidente?
7: Signor Presidente?
10: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
7: Cazzo. Creiamo la storia.
16: La conoscono già, la storia.
7: Conoscono i fatti. La storia...
1: Cazzo!
7: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così!
10: Bang, bang, bang!
1: Woo! Woo! Banana!
7: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
17: Immagino che avrai delle domande.
0: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
17: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
0: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
7: Cuori senza età, bello.
5: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
8: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
9: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
8: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
9: Ma va... troppo girato per non aver commesso errori.
10: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
9: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
10: Tieni, sono per il college.
8: Perché continuare a rischiare?
9: Non lo fanno per i soldi.
8: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
11: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
9: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
9: È uno schema ricorrente.
8: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
9: Cos'è, un inseguimento?
10: No.
8: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
13: Siete quelli di Come rapinare una banca?
10: Sì!
6: Io amo il vostro show!
12: Grazie che ci segui!
13: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
14: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
15: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: È terminato intorno a mezzogiorno e mezzo l'incontro tenuto questa mattina presso il Ministero del Lavoro, nel corso del quale sono stati sostanzialmente confermati gli strumenti per tutti i lavoratori dello stabilimento siderurgico Ex Ilva che la ministra Marina Calderone aveva preannunciato mercoledì a Palazzo Chigi. Non proprio soddisfatti i sindacati, che hanno sottolineato l'esigenza di valutare una serie di altri aspetti che non sono stati considerati e che quindi hanno ribadito.
17: Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni, è stata garantita e questo è assolutamente positivo. L'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva e NAS. Noi ponevamo anche una condizione sugli incentivi all'esodo, perché c'è comunque, dopo tanti anni di vertenza, la volontà di qualcuno di rimettersi in gioco in mercati che non siano quelli della siderurgia, e abbiamo appreso che comunque si insisterà anche su quelle che sono le condizioni incentivanti per le assunzioni dal bacino dei lavoratori, appunto, di questa crisi. Anche sul bacino abbiamo chiesto che non sia solamente quella di Ilva, NAS, ADI, NAS, come sempre nominate, ma anche quella del mondo degli appalti.
18: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi. Adesso noi capiremo che cosa risponderanno le imprese, per cui questo è l'obiettivo primario che ci siamo posti oggi.
19: Noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti, e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone, dopo 14 anni di sofferenze, possano avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo, e questo è un importante aspetto su cui noi continueremo ad insistere.
16: Verrà intanto discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'area caldo.
15: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
20: Una legge speciale per Taranto e una no tax area fino a dicembre 2027. Sono queste le proposte avanzate da Confapi al Ministero del Lavoro nell'ambito della crisi dell'Ex Ilva. Una crisi che, come effetto domino, finisce per travolgere tutto il territorio e non solo le imprese direttamente coinvolte. In un pacchetto di proposte inviato al Ministero del Lavoro, il presidente di Confapi, Fabio Greco, premette che Taranto non vuole vivere di misure assistenziali a seguito di politiche fallimentari e mancanza di alternative, ma vi è necessità in questa fase di interventi organici del governo affinché Taranto possa affrontare la transizione industriale con strumenti efficaci, salvaguardando la capacità produttiva e professionale. Solo un collegamento diretto tra formazione, fabbisogni delle imprese e nuove opportunità occupazionali, unito a misure fiscali e industriali adeguate, afferma Greco, potrà evitare la dispersione del patrimonio produttivo e professionale di Taranto. Ecco spiegata quindi la proposta di una legge speciale e di una no tax area, strumenti che insieme ad altri possono costituire un presupposto essenziale per garantire continuità operativa alle aziende, tutelare l'occupazione e preservare le competenze. Confapi ricorda inoltre le enormi perdite subite dalle imprese in questi anni a seguito delle amministrazioni straordinarie che si sono susseguite. Ciò nonostante, le imprese hanno continuato, navigando tra mille difficoltà, a credere nella possibilità di una soluzione della vertenza, sostenendo sacrifici economici rilevanti e preservando, per quanto possibile, occupazione e competenze. Confapi ha anche elaborato il progetto Taranto a dimostrazione della volontà delle imprese di partecipare attivamente ai processi di uscita dalla crisi. Il progetto contiene una serie di proposte e di investimenti possibili che vanno dal porto alla cantieristica navale, dalla mitilicoltura fino all'università, tutte strade che possono condurre ad una reale diversificazione produttiva. Ora però è il momento delle risposte.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Continuiamo a parlare dello stabilimento siderurgico Ilva, ma ci occupiamo in questo momento delle questioni che riguardano la sicurezza. In particolare noi abbiamo pronto un video collegamento, quello con Romeo Cappello. Romeo Cappello è lo zio di Giacomo Campo, che in questo momento si trova proprio davanti al monumento che è stato inaugurato ieri a Roccaforzata proprio in memoria di Giacomo Campo. Buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
16: Ieri dunque 10 Niente. Anni dalla morte di Giacomo Campo, il 17 settembre del 2016, Giacomo Campo vittima del lavoro all'interno dello stabilimento. Prego.
12: Sì, Giacomo aveva pure compiuto da poco, doveva compiere da poco i suoi 35 anni, cioè il 7 agosto. E i 10 anni invece della sua morte abbiamo festeggiato grazie all'amministrazione comunale Mario Santo, finalmente il monumento che era 3 anni che aspettava l'inaugurazione. Sì, ecco. Finalmente sì.
16: E lei si trova in un punto particolare di Roccaforzata, cioè il monumento è stato, insomma, la scelta della location non è casuale, perché da lì si vede lo stabilimento.
12: Bravissima, sì, da qui riesco a vedere lo stabilimento di Taranto, si vedono i parchi minerali coperti, infatti il monumento rappresenta l'Ilva, sì, che cade a pezzi, e dentro non so se si riesce a vedere, nascono fiori di campo, nemmeno farla apposta, mio nipote si chiamava Giacomo Campo.
16: Noi comprendiamo perfettamente la commozione, perché il tempo passa, ma chiaramente sono delle ferite per la famiglia, ma direi per tutta la comunità, che non si rimarginano. Ma questo è un momento particolare, siamo ormai ad un passo dalla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento, c'è una sentenza, la Corte d'Appello di Milano è ritornata confermando questa chiusura. Lei cosa si sente di dire ai lavoratori che in questo momento temono per il proprio futuro lavorativo?
12: Potrei parlare ad alta voce a nome di mio nipote, direbbe no, no, perché è un faro per il lavoro, pure che porta a morte, è un faro per il lavoro, per molti giovani che non sanno dove andare. Allora personalmente poi dico alle politiche, ai sindacati, a tutti, dire no alla chiusura, ma sì a rimettere tutto a posto, sì.
16: Quindi
12: rimetto tutto a posto,
16: fabbrica,
12: perché nessuno deve perdere un posto di lavoro.
16: Una fabbrica che però non sia ancora luogo di morte, ecco, questo lo sottolineiamo. Quindi lei dice sì alla continuità lavorativa, a patto che questa fabbrica venga messa in sicurezza sia per i lavoratori sia per la comunità, quindi sia per la sicurezza sia per quel che riguarda le emissioni inquinanti, è questo, vero?
12: Bravissima, sì, perché fa un sacco di morti dentro e fuori, sì. Sì, ci vuole un grosso monitor, e da qui, da questo piccolo paese, vorrei lanciare questo monitor con questo segnale forte della costruzione del monumento che rappresenta l'Ilva, e dell'Ilva che si vede da questo piccolo paese.
16: Grazie allo zio di Giacomo Campo, Romeo Cappello, per questa testimonianza. Grazie.
12: Grazie a lei.
16: Andiamo avanti, lo facciamo parlando della situazione critica della municipalizzata che si occupa di igiene urbana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
20: Un manifesto funebre per annunciare la morte dell'AMIU, l'azienda comunale oggi conosciuta come Chima Ambiente. La singolare forma per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi che attraversa la società del comune è diventata virale sui social. La società è tuttora senza il nuovo contratto di servizio e prosegue la sua attività con il vecchio contratto, la cui proroga scade a dicembre. Molto difficile a questo punto che per fine anno possa essere pronto un nuovo contratto. La situazione finanziaria della società appare disperata, tanto che non sembra remota l'ipotesi di un triste epilogo fino al fallimento. Un dramma che si abbatterebbe sui 300 dipendenti diretti e sui 140 lavoratori interinali. Il deficit ammonterebbe a circa 45 milioni di euro, mentre viene sopportato un costo di circa 25 milioni all'anno per il conferimento dei rifiuti in discarica. 300 milioni sono già stati deliberati a gennaio dal Comune per l'accesso in continuità alla discarica Cisa di Massafra, ma già a luglio erano maturati altri 4 milioni e mezzo di extra costi sullo stesso conferimento nella stessa discarica. La previsione è che fino alla fine dell'anno si arrivi appunto ad un totale di 25 milioni. Tutto ciò mentre non si ha più alcuna notizia dei due project financing per la gestione dell'inceneritore, fermo dal 2013. Peraltro non si conosce su quale tecnologia sia fondato il progetto presentato alla Regione per il rilascio della nuova AIA. Silenzio assoluto, insomma. Le nubi non sono state diradate nemmeno con l'insediamento del nuovo amministratore unico. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente proprio al nuovo amministratore, ma forse sarebbe il caso di riconvocare la seduta monotematica del Consiglio Comunale, già fissata ad agosto e poi revocata. Il Consiglio Comunale sarebbe infatti il luogo istituzionale adeguato per fare finalmente chiarezza sullo stato dell'azienda e sulle sue prospettive. Ne va di mezzo non solo la sorte dei lavoratori, ma del servizio per l'intera città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
20: Società ribattezzata Chima Ambiente. Sui social sta circolando addirittura la riproduzione di un manifesto funebre. Per chi ci segue in televisione lo vediamo in questo momento, ce lo ripropone Gisberto Nicoletti dalla regia. Il manifesto funebre che annuncia appunto la morte dell'AMIU. Perché? E allora ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che da anni segue le vicissitudini dell'azienda comunale. Buongiorno Carmelo Sasso.
21: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
20: Allora, che cosa sta accadendo? Perché questo manifesto funebre?
21: Questo manifesto funebre è apparso sui social ed è stato ricondiviso, ma chiarisce bene, secondo me, come stanno le questioni. Noi come organizzazioni sindacali attendevamo delle informazioni da parte dell'azienda, da parte dell'amministrazione, dopo i famosi giochi del Mediterraneo, su quelle che sarebbero state le determinazioni in merito alla richiesta di rinnovo dell'AIA, alla questione degli impianti, alla questione fine economico-finanziaria e del risanamento aziendale. Dopo tanta inattività, nelle ultime ore abbiamo iniziato ad apprendere che c'è stato un cambio di tendenza, una iperattività dell'azienda che ha sostanzialmente messo in discussione tutto ciò che loro stessi avevano detto qualche settimana prima. Queste nostre preoccupazioni, queste nostre indiscrezioni sono state peraltro stamattina riportate anche sulla stampa dopo 48 ore di silenzio più assordante sulla questione. Ancora attendiamo che l'amministrazione e l'azienda, dopo la nostra richiesta di incontro, ci rispondano. Probabilmente sono ancora impegnati fuori Taranto per qualche fiera, per qualche iniziativa sicuramente meno importante, secondo me, con tutto il rispetto di ciò che, di tutte le problematiche che in questo momento ci sono sul territorio. Credo che bisognerebbe focalizzarsi un pochino di più sulla questione dei lavoratori ex Ilva, del grosso dramma sociale che stiamo vivendo, e soprattutto cercare di evitare di mettere altri problemi sul tavolo, perché onestamente crediamo che non sia proprio il momento.
0: Ecco, Carmelo, ma l'insediamento del nuovo amministratore, l'amministratore unico, Nacci, non ha portato, a vostro avviso, un cambiamento di tendenza rispetto al passato?
21: Lo dicevo poc'anzi, il cambiamento di tendenza è che negli ultimi giorni sono successe cose che però noi non conosciamo. Abbiamo avuto un incontro con il nuovo amministratore poche ore dopo il suo insediamento e questo ci aveva fatto ben sperare sul proseguo, dopodiché non ci siamo più visti. Dopodiché stamattina apprendiamo sulla stampa che la due diligence già affidata e sia stata revocata, che è stata messa in campo delle altre iniziative, peraltro legittime da parte dell'amministratore unico che poi a decidere tranquillamente in maniera più snella, lo si era detto, però si era parlato di una condivisione che noi non vediamo e soprattutto vogliamo ricordare noi stessi che quella è un'azienda di proprietà pubblica, pur avendo un amministratore unico non è una società privata che è soggetta all'attività di controllo dell'attività del comune che è la proprietà e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato del fatto che nessuno si stia assumendo la responsabilità di spiegare ai lavoratori, alla cittadinanza, al Consiglio Comunale che cosa sta accadendo.
0: E allora proviamo a farlo noi, a spiegarlo noi più tardi, tra due minuti. Carmelo, quindi ti chiederei di avere due minuti di pazienza, perché tra adesso diamo la linea alla regia, poi riprenderemo a parlare e parleremo di cifre e impianti del patrimonio dell'AMIU con Carmelo Sasso. A tra pochissimo. Torniamo a parlare della crisi dell'AMIU con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Allora Carmelo, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle cifre. A quanto ammonterebbe il deficit aziendale?
21: Stamattina sulla Gazzetta si confermava una cifra intorno ai 45 milioni di euro, che viene controbilanciata, seppur precariamente, dal valore degli impianti di proprietà.
0: Ecco, ma quali sono questi impianti di proprietà? E che valore reale hanno, soprattutto?
21: Il compendio di Pasquinelli, dove c'è l'impianto di selezione, e poi dove c'è l'inceneritore, l'impianto di compostaggio, che è un altro compendio. E anche lì, cioè lì forse più che su Pasquinelli, sull'inceneritore e sul compostaggio si gioca la partita, perché se sono vere le cose che abbiamo letto stamattina sulla Gazzetta, che corrispondono esattamente alle voci di corridoio di carboneria tarantina che abbiamo sentito nelle ultime giornate, se questo compendio, se questi beni aziendali vengono sottoposti a una rivalutazione e soprattutto se dovesse da questa conseguire una svalutazione, abbiamo già provato con te nelle nostre chiacchierate pomeridiane a spiegare come questo sbilancerebbe ulteriormente il precario equilibrio economico-finanziario di bilancio della società e, vista l'incapacità e l'impossibilità più volte manifestate da parte della proprietà di ricapitalizzare, ripianare o fare altre operazioni, siamo seriamente preoccupati sulla tenuta futura della società, che ad oggi, ripeto, ancora non ha un contratto di servizi e quindi ancora non può fare neanche accedere al credito, perché è un contratto di servizio della durata di quasi 3 mesi.
0: Carmelo, ma c'erano due project financing, che fine hanno fatto?
21: I project financing sono ancora lì, purtroppo il progetto che è stato presentato alla regione, che ci è stato detto sia stato presentato sempre dalle voci di carboneria, perché è segretato tutto ciò. Non sappiamo neanche a quale tipo di tecnologia faccio riferimento, perché abbiamo anche provato a spiegare la questione che si provava a cambiare la tecnologia da combustibile solido secondario residuo, da rifiuto umido residuo, e quindi provando a cercare di accedere un po' meno alla discarica, di ricorrere un po' meno alla discarica, non c'è stato neanche questo detto su quale tipo di tecnologia stia puntando la società per il futuro, e non sappiamo che è stato prodotto in pochissime ore, quindi diamo merito a chi lo ha prodotto, un progetto, però non sappiamo a quale tecnologia faccio riferimento e soprattutto su quale modello si stia puntando. La cosa veramente insopportabile è che non sappiamo nulla, e fosse solamente noi, siamo semplicemente il sindacato, fosse solo quello non sarebbe un problema. Ciò che mi preoccupa è che ieri qualche consigliere comunale chiedeva a me le informazioni, e questo è veramente paradossale nel termine in cui la società ripete di proprietà del comune.
0: Quanti dipendenti all'AMIU?
21: Ne ha circa 300 diretti più i 130 di tempo, perché non hanno neanche questo mese ancora ricevuto lo stipendio, e lì si apre tutta un'altra pagina vergognosa.
0: Ma questa ipotesi del fallimento che viene prospettata è fondata su dati concreti o è soltanto uno spauracchio, a tuo modo di vedere?
21: L'equilibrio di bilancio dell'AMIU è precario. Il bilancio del 24 è stato chiuso a giugno del 26. E da quello che abbiamo letto stamattina pare che nelle prossime, che il nuovo amministratore punti a chiudere a ottobre il bilancio.

0: 25. Se, ripeto, ci dovessero rinvenire da queste attività che l'azienda ha messo in campo, tipo la nuova stima degli impianti, se dovessero da queste emergere degli ulteriori sbilanci sull'equilibrio precario della società, credo che ci troveremo, qualcuno ci dirà che ci troviamo davanti a quello che peraltro viene già da tempo preannunciato sulla stampa, cioè alla messa sul mercato dei servizi o all'ingresso di un privato in quota parte, ma questo lo vedo più complicato e meno possibile.
1: Grazie.
0: La domanda che mi faccio, Enzo, e ti rubo altri 30 secondi, è se le opposizioni al comune, che in queste ore si sono tutte costernate, abbiano idea di riprendere quel consiglio, la richiesta di quel consiglio comunale monotematico che era stato convocato per il 30 agosto, che poi è stato repentinamente ritirato per degli errori procedurali nella sua richiesta, se hanno idea le opposizioni di portare questi argomenti al centro di un consiglio comunale, prima magari che qualcuno cominci a appendere quei manifesti che si sono per ora soltanto divulgati sulle chat e su Facebook.
1: E proveremo a rilanciare questa domanda ai consiglieri di opposizione. Grazie Carmelo Sasso. E adesso speriamo che per l'AMIU e per i suoi dipendenti, ma anche per i servizi alla città, tutto si risolva nel miglior modo possibile. Ma intanto adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il 15 settembre è stato dichiarato il fallimento della Benchmark People, che si occupa di sviluppo di processi di vendita attraverso servizi di call center, specializzazione nella vendita dei servizi di telefonia, energetici ed assicurativi. Avviata quindi la procedura di liquidazione giudiziale, che sostanzialmente lascia per strada un numero decisamente non irrilevante di lavoratori, al netto del fatto che anche il rischio di perdere pochi posti di lavoro ha il suo peso. Dunque una nuova vertenza si apre sul territorio ionico, che esattamente riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori, che conta circa 50 operatori, di cui 46 con contratto di collaborazione, i restanti con contratto a tempo indeterminato. Da sottolineare che tra le unità lavorative coinvolte ci sono anche casi di più membri della stessa famiglia, che in questo modo non avranno più alcuna fonte di reddito per far fronte alle spese quotidiane. Quello che rileva l'avvocato Fabrizio Del Vecchio è che nel settore dei call center si continua a far ricorso ad uno strumento come il contratto di collaborazione, che dovrebbe essere assolutamente bandito dal momento che non dà alcuna garanzia. In particolare, proprio in caso di fallimento, i lavoratori con contratto di collaborazione non possono adire il fondo di garanzia, con residuali possibilità di recuperare dal fallimento le somme delle quali sono creditori, nonché di poter richiedere l'accredito figurativo delle contribuzioni. Garanzie che invece sono previste per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che possono contare peraltro sul periodo coperto da NASPI.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Via Orsini al rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di Via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione, che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Per la professionalità

0: L'impegno e la dedizione nel lavoro svolto come volontario durante i 20esimi Giochi del Mediterraneo sono le principali motivazioni che hanno spinto il comitato a riconoscere in Bruno Fasano, 48enne tarantino, docente formatore e dottore in scienze ambientali, tutti i valori che hanno caratterizzato la manifestazione sportiva: amicizia, unità, pace e cooperazione.
1: Mi ha lasciato il senso del sorriso, dell'alleanza, del voler fare, del voler imparare.

0: complesso che quello sportivo.
1: Impegnato nel ruolo di protocollo e cerimonia, ha partecipato a diverse premiazioni, ha vissuto tutti gli impianti e ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con le delegazioni, gli atleti e gli stessi volontari. Tra alti e bassi, per Bruno, i giochi hanno rappresentato un vero e proprio percorso formativo.
0: La difficoltà, è stato interfacciarsi con persone di diversa età, perché i volontari partivano dall'età dei 18 anni fino agli 80 anni. Non solo fare da tramite con il comitato organizzativo e con i volontari stessi non è stato semplice, proprio per una questione di capacità comunicative che ognuno di noi ha in base alle proprie competenze. Che cosa non abbiamo sopportato? Il caldo, perché nella nostra città ha fatto molto caldo. Noi siamo stati più di 8 ore, almeno per quanto mi riguarda, nel circuito urban, dove abbiamo raggiunto temperature elevate di forte resistenza. Gli spazi al recupero dopo la fatica non erano molto sufficienti per riprendersi del tutto.
1: Dopo aver consegnato più di 50 medaglie e lavorato per ben 12 giorni, per Bruno oggi resta il ricordo di un'avventura unica e irripetibile vissuta nella sua città.
0: È stata un'esperienza che comunque ha lasciato un qualcosa dentro di me e una gioia di aver partecipato a questa esperienza unica, perché non capita tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani che danno la speranza anche nel voler imparare e immedesimarsi in ruoli inaspettati.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tuttelmans, questo è il pezzo bluesette. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tuttelmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore, straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop, e poi dialogato con i più grandi protagonisti della musica del Novecento. Insomma, la sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. E questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962. Voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Quanta emozione quando lo ascoltiamo, Tuttelmans.
4: È veramente il musicista sottovalutato per antonomasia. Forse proprio perché lui ha suonato questo piccolo strumento, questa armonica a bocca cromatica. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra, peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista. Ma uno dei suoi grandi meriti, e che lo renderà immortale per la storia del jazz, è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si complica la strada del Taranto in Coppa Italia. Lo Stuni fa 1-1 allo Stadio Italia di Massafra. Il gol vale doppio in questa competizione per la formazione di Solidoro e un passo avanti verso la qualificazione. La squadra di Chiozzo invece fa un passo indietro rispetto alla gara contro il Racale. 4-2-3-1 il Taranto, 4-3-3 lo Stuni. La formazione ospite si rende pericolosa al decimo. Ingredda colpisce ma non trova la porta all'interno dell'area di rigore. Risposta del Taranto. Tredicesimo, oltre Marini, se ne va sulla sinistra. Conclusione, però, da dimenticare, Trevisano respinge facile. Sedicesimo, lancio perfetto di Perretta per oltre Marini. In mezzo, Lo Savio firma l'1-0. Venticinquesimo, il pari dello Stuni. Potente conclusione centrale di Ferrante. Infantino spiazza Baietti con la deviazione 1-1. Al 28esimo lo Stuni va vicino al vantaggio, è Skoric che perde palla, Ferrante in Gredda, conclusione dal limite di quest'ultimo fuori misura. Al

0: Ancora Ostuni, 33esimo, Sow riesce ad andare via, Perretta e Guastamacchi appena dentro l'aria, sinistro non c'entra lo specchio. 44esimo di Paolo Antonio, allarga sulla sinistra per Oltemarini che tira di sinistro, parata di Trivisano. Si va così negli spogliatoi. Ripresa. 51esimo, occasione per Lo Savio, tutto solo davanti a Trivisano, cerca di spiazzarlo, ma è bravo il portiere ospite. Viene annullato un gol allo Ostuni a Sovo per sospetto fuorigioco al minuto 68, ma va vicino al gol al 70esimo con Baietti che chiude lo specchio a Bari. Vengono assegnati 6 minuti di recupero, c'è una punizione a 2 in area con la conclusione di Corvino respinta, Vukoja alto, finisce 1-1, tutto rimandato alla gara di ritorno per la qualificazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È nata difettosa e finita meno difettosa, direi così, perché gli ultimi minuti poi siamo venuti fuori bene, abbiamo sbagliato anche qualcosina, però dicevi ai vostri colleghi, secondo me bisogna essere più veloci a interpretare la partita dove noi sono venuti alti e noi li abbiamo messi in grande difficoltà sulla profondità, però non è che poi la palla si butta lì e si fa gol, non esiste questa cosa qua, esiste che dovevamo occupare meglio gli spazi, li dovevamo mettere più in condizioni di dubbio, soprattutto la linea difensiva, e l'abbiamo fatto, non l'abbiamo capita bene quella cosa lì, già il secondo tempo che hanno messo più in pratica quello che poi ci siamo detti in spogliatoio, è nata una partita diversa, pian pianino si è riusciti ad abbassarli e pian pianino poi sono nate delle ottime occasioni da gol, insomma, anche col fatto che abbiamo incominciato a palleggiare un po' di più, che per me rimane il tarlo, per me dobbiamo noi incominciare a prendere il gioco più in mano. Sprecona perché abbiamo sbagliato dei gol, sì, è anche vero, io dico che occasioni importanti nostre, anche se loro hanno sbagliato anche un gol secondo tempo, perché altrimenti che non venga fuori che il Taranto va a vincere 4-1, no. Noi siamo stati costretti oggi a giocare a 4 perché avevamo 3 centrali difensivi squalificati dall'anno prima, perciò per forza di cose dovevo giocare con Guastamacchia e Perretta a Bruno, che hanno fatto una buona partita perché poi loro sono una squadra che sa attaccare lo spazio di là, sa ricevere palla di qua, un buon pivot. Sprecona non lo so, te l'ho già detto, però ripeto, il mio rammarico è il primo tempo non averli messi in una condizione di dubbio, loro hanno fatto una partita secondo me nel rompere le giocate troppo facile, è vero che quando gli siamo andati lunghi con Lo Savio e con Samuele Oltremarini gli abbiamo fatto del male, però troppo poco, secondo me dovevamo farlo con maggiore continuità dentro i 45 minuti, poi il secondo tempo secondo me più passava il tempo più il Taranto ha preso bene la loro metà campo e quello è quello che mi porta a casa, mi piacerebbe vederlo sempre quel Taranto lì perché poi questa è l'ultima partita a porte chiuse, mi piacerebbe che i nostri tifosi ci vedessero in quella metà campo lì e ci dessero quella forza poi per poi fare quello che è la cosa più bella del calcio, gonfiare la rete, la più difficile ma la più bella. Io non voglio fare proclami adesso, stasera io guardo 2 partite del Toma, del Maglie. Ma attenzione, c'ho ben desto quello che devo fare, l'ho già detto ai ragazzi, io mi sento di essere un po' diverso da ieri, me le prendo tutte le responsabilità, io credo che devo essere un allenatore in grado di dar tutto sotto tutti gli aspetti e quando vedo un primo tempo del genere non mi sento mai di dare la colpa ai miei giocatori, ma mi sento di dire che forse non ho avuto il tempo ma non ho neanche tradotto bene quello che volevo e io devo riuscire a farcela, so che ce la posso fare. Ci dedico del tempo ma ci metto anche le competenze, perciò la Coppa Italia per noi non sarà una partita del giovedì ma sarà una grandissima partita fra 2-3 settimane.
3: Ho avuto quell'altra occasione per far gol e penso di essere stato un po' sfortunato perché comunque ho cercato di piazzarla e penso che il portiere ha fatto una grande parata. E c'è sicuramente da migliorare e dobbiamo cercare già da domenica di ripartire. E sicuramente bisogna lavorare, il mister è arrivato da qualche giorno e da una settimana e stiamo cercando di apprendere quelle che sono le sue idee. Ci sarà modo di migliorare perché il tempo ci darà appunto il modo di apprendere al meglio le sue idee e di metterle in atto questo. La squadra è forte, la squadra è affiatata, tutti hanno preso a cuore questo progetto, questa maglia, quindi su questo non ci sono dubbi. Noi ogni domenica entreremo con la stessa determinazione che utilizziamo.

0: Utilizziamo d'altronde ogni giorno anche durante gli allenamenti, quindi su questo potete starne certi. Vedendo le altre partite appunto dello Ostuni, l'Ostuni è una squadra che comunque gioca, quindi ci aspettavamo che era una squadra ben organizzata, però allo stesso tempo noi siamo entrati ovviamente con il piglio di vincere la partita. Poi ripeto, siamo stati anche sfortunati perché potevamo tranquillamente vincerla. E ora abbiamo appunto già domenica la partita a maglie e poi andremo finalmente nella nostra casa. Penso che quello sarà uno sprone in più per tutti e io lo dico personalmente, non vedo l'ora di giocarci lì perché è dall'anno scorso che immagino appunto questo e niente, quindi non vedo l'ora.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È un Taranto che cerca velocità nelle ultime ore di mercato. Da registrare, infatti, oltre all'acquisto di Taurino, anche l'arrivo di Christian Lupo. Un mercato dunque ancora attivo, sia in entrata, sia con ogni probabilità in uscita con Skoric e Rajkovic, due elementi che potrebbero lasciare il gruppo dopo l'addio ufficializzato a inizio settimana di Nicolalo Iodice. Francesco Montervino è quindi alle prese con un vero e proprio mini restyling della rosa. Ma se il mercato si muove sul campo restano diversi interrogativi. I tanti gol subiti dall'inizio della stagione sono un campanello d'allarme, così come la prestazione offerta giovedì in Coppa Italia contro l'Ostuni del crispianese Andrea Solidoro. Ancora una volta, bravo a imbrigliare i rossoblù così come nella passata stagione lo fece con l'Atletico Acquaviva. Un approccio alla gara che ha lasciato più di qualche dubbio. Il Taranto è apparso compassato, poco brillante, quasi monopasso, una squadra che fatica a mantenere intensità e continuità nell'arco dei 90 minuti. Nel primo tempo i rossoblù hanno creato maggiormente, nella ripresa hanno mantenuto più a lungo il pallino del gioco, ma è mancata ancora una volta la capacità di dare continuità alla propria azione. Ed è proprio questo il principale interrogativo che accompagna gli Ionici, una squadra che, almeno per ora, non riesce a spiccare il volo. Un paradosso se si considera che rispetto alla passata stagione la preparazione è iniziata regolarmente alla fine di luglio insieme alle altre squadre. Eppure, per certi versi, il Taranto sembra addirittura più indietro rispetto alla passata annata. Adesso non c'è tempo da perdere. Prossimo appuntamento in campionato contro il Maglie, una sfida nella quale i rossoblù non possono permettersi altri passi falsi. Perché in campionato il Taranto ha già un ritardo rispetto alla vetta. E anche in Coppa Italia la situazione è altrettanto delicata. Contro l'Ostuni servirà in trasferta vincere oppure pareggiare segnando almeno due reti con un 2-2 o risultato superiore per conquistare il passaggio del turno. Mercato dunque, ma soprattutto risposte dal campo, perché la strada verso la Serie D già a settembre si presenta in salita e il Taranto è chiamato a trovare rapidamente ritmo, continuità e risultati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E un Martina in crescita, quello dell'ultima settimana, due vittorie consecutive, il 2-0 interno per la squadra di Giuseppe Laterza contro il Real Forio, la vittoria nel match di metà settimana, 2-1 in trasferta al Bisceglia di Aversa. Il grande protagonista della sfida in Campania è stato Michele Silvestro, l'attaccante ha firmato entrambe le reti per il Martina dimostrando un buon momento di forma. Il primo gol è arrivato al 30esimo su assist di Nico Cruz, superando il portiere avversario. Nella ripresa, all'11esimo, il numero 10 biancazzurro ha concesso il bis con un colpo di testa su cross di Berto. Per Silvestri una conferma per un avvio di stagione già caratterizzato da giocate importanti. Infatti, nella prima giornata contro la Turris aveva segnato sul rigore nel tentativo di rimonta del Martina che alla fine si è arreso per 4-3. Ma anche Nico Cruz è stato tra i protagonisti della sfida in Campania. L'attaccante ha visto annullarsi al 20esimo una rete per fuorigioco, ma non si è fatto condizionare dall'episodio, fornendo proprio l'assist per Silvestro, ma non solo. Nella sua parte iniziale di stagione, contro il Real Forio, aveva realizzato il 2-0 con una splendida iniziativa personale. Il successo di Aversa per il Martina rappresenta comunque continuità. Il bilancio delle prime tre giornate racconta di due vittorie e una sconfitta, sette gol realizzati, cinque subiti. Adesso però non c'è tempo per fermarsi perché domenica prossima il Martina ospiterà l'unica formazione imbattuta del raggruppamento H di Serie D, la Virtus Francavilla. Sarà un altro test importante per la formazione di Giuseppe Laterza, chiamato a confermare quanto di positivo mostrato nelle ultime due uscite. È inevitabilmente gli occhi saranno puntati sul tandem offensivo formato da Silvestro e Cruz. Il primo arriva, come detto, dalla doppietta di Aversa ed è una serie di prestazioni in crescendo. Il secondo ha già dimostrato di poter essere pericoloso sia in fase realizzativa sia nella costruzione delle azioni. Un Martina che riparte da una certezza: la squadra ha trovato continuità di risultati e davanti può contare su due giocatori capaci di incidere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio, il nostro spazio di approfondimento questa volta lo dedichiamo ai lavori per il mercato, ai lavori di riqualificazione del mercato di via Orsini al rione Tamburi. Un mercato fondamentale per la vita del quartiere e non solo del quartiere, perché in quel mercato si servono utenti, cittadini che arrivano anche da altre parti della città. Per questo resta fondamentale che quel mercato torni ad essere un luogo dignitoso e salubre. Ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buon pomeriggio, assessore.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, assessore, facciamo il punto sui lavori. E poi vedremo anche le situazioni successive, cioè i bandi per l'assegnazione dei posti, eccetera. Però facciamo il punto sui lavori, innanzitutto. Lei ha fatto un sopralluogo. Come procedono i lavori?
1: Dopo tantissimi anni, finalmente l'amministrazione Bitetti ha deciso di completare l'ala che era scoperta e quindi i lavori riguardano appunto la copertura del secondo lotto del mercato Orsini, la pavimentazione, addirittura un'area polifunzionale tra palco, quindi l'area mercatale che è molto grande e potrà essere utilizzata per eventi culturali, piuttosto per fare il mercato notturno, ovviamente con una condivisione con gli operatori.
0: Allora, assessore, ci vediamo adesso il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale con le immagini anche del sopralluogo che lei ha compiuto, e così diamo anche una idea a chi ci sta seguendo da casa, a chi ci sta seguendo attraverso i nostri canali televisivi, come stanno procedendo i lavori e come si sta ristrutturando anche l'architettura del mercato. Quindi direi alla regia di mandare in onda il servizio.
2: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di via Orsini al rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
0: Il servizio comprendeva anche le attività che riguardano la cosiddetta Green Belt, cioè la riforestazione urbana, con parchi di verde distribuiti fra, abbiamo sentito, le Tre Terre, Taranto 2 e altre zone della città. Però torniamo a parlare del mercato del rione Tamburi. Quindi, assessore, per capire, nella parte che si sta completando, quella riqualificata, troveranno posto chi? Gli operatori dell'ortofrutta?
1: No. Allora, nella parte nuova che stiamo completando troveranno sede gli operatori del mercato di via Archimede, che è il mercato storico di Tamburi che si svolge il sabato. Un mercatante che però purtroppo negli anni, a causa di varie vicissitudini, a causa di vari spostamenti, ha perso anche la sua, voglio dire, attrattività. Quindi quegli operatori saranno, ovviamente in condivisione con gli operatori stessi, ma con le associazioni di categoria, saranno spostati presso la nuova area che stiamo per ultimare. La logica è quella che il sabato gli utenti non soltanto avranno l'opportunità di consumare, di spendere, di acquistare dal mercato ex di Archimede che si collocherà all'Orsini, ma potranno comprare quindi la frutta, andare al panificio che insiste all'interno dell'area mercatale, alla macelleria, al bar piuttosto che alla salumeria, quindi anche un'operazione di compattare i due mercati. Purtroppo, Enzo,
0: Un attimo, un
1: come...
0: attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Quindi, riepilogando, nella parte attuale continueranno ad esserci gli operatori dell'ortofrutta, in quella nuova
1: Sì.
0: troveranno posto gli operatori del mercato settimanale del sabato, giusto? Quello che attualmente si
1: Perfetto.
0: svolge in Via Archimede, così? Bene.
1: Sì,
0: Però
1: sì,
0: c'è un
1: sì.
0: problema e adesso solleviamo il problema, perché per assegnare i
1: Certo.
0: posti il comune ha giustamente emanato un bando, ma a questo bando hanno risposto in pochi.
1: Sì, il bando era, ovviamente in questi mesi abbiamo fatto una grande attività sui mercati e molte operazioni le ho seguite io personalmente. Ovviamente la parte vecchia del mercato Orsini, vecchia per intenderci rispetto ai lavori che stiamo facendo, è dedicata agli operatori dell'ortofrutta, ai quali abbiamo dato l'opportunità, dopo diverse interlocuzioni, di mettersi in regola e quindi abbiamo emesso un bando pubblico, pubblicato appunto sul volto regionale, al quale potevano partecipare tutti gli operatori abusivi che attualmente svolgono l'attività lì. Purtroppo, come dicevi, hanno partecipato soltanto 6 operatori, quindi ovviamente non possiamo consentire l'esercizio abusivo di queste attività. Siamo in contatto con la Regione Puglia per vedere se entro la finestra di settembre rifacciamo, possiamo ripubblicare il bando per far capire a queste persone ovviamente di partecipare e di mettersi in regola, però laddove continueranno, voglio dire, a ignorare le sollecitazioni dell'amministratore o dell'amministrazione comunale, saremo costretti ovviamente a intervenire in maniera, voglio dire, puntuale e di consentire appunto di lavorare soltanto a coloro i quali hanno le carte in regola, hanno partecipato al bando, hanno una licenza e quindi un ripristino, diciamo, della legalità.
0: Ecco, quindi questo è un punto fermo importante, il ripristino della legalità. Però se soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando e lì invece ce ne sono almeno una cinquantina, che operano tutti i giorni all'interno di quel mercato, vuol dire che la situazione è piuttosto complessa, insomma. Ma si può provare a fare un'opera di sensibilizzazione verso gli operatori? Proprio per invitarli a mettersi in regola, perché non è possibile nel 2026 continuare ad essere venditori abusivi dell'ortofrutta, ma di qualsiasi altra attività, ovviamente.
1: Ovviamente, vabbè, non sono 50, saranno una trentina. E ovviamente ci può essere anche la possibilità ad altre persone che vogliono svolgere l'attività o che magari la svolgono in altri mercati di fare la domanda al mercato Orsini, perché l'intento dell'amministrazione è comunque riempire la piattaforma che è destinata all'ortofrutta, riempirla però con soggetti, con operatori economici titolati che hanno una licenza, che battono gli scontrini fiscali, che hanno l'esposizione dei prodotti in maniera idonea alla vendita, ciò che in molti casi non accade. Ovviamente abbiamo sollecitato gli operatori, pensate che sono andato io personalmente ad avvisare ognuno di loro, invitandoli, dando proprio anche il foglio dove c'era la stringa del burp, dell'avviso pubblico per partecipare al bando. Molti evidentemente hanno capito che un po' sta cambiando la musica, come si suol dire, e hanno aderito, hanno partecipato, hanno presentato domanda. Molti evidentemente non ci hanno preso sul serio. Ovviamente noi prediligiamo

0: il dialogo, tornerò sul mercato a ripetere loro la possibilità. Ovviamente i bandi non vengono fatti in maniera continuativa, ma noi, il Comune di Taranto, come tutti i comuni, operano su finestre che mette a disposizione la Regione Puglia. E la prossima finestra sarà quella di settembre, quindi se riusciamo riapriremo il bando e daremo opportunità ovviamente a tutti quanti di partecipare. Però onestamente non è possibile avere un'infrastruttura come quella del Mercato Orsini in uno stato, voglio dire, del genere. La cosa importante è che le associazioni di categoria, ma anche gli operatori stessi che pagano le concessioni, che pagano il suolo pubblico, chiedono appunto un'azione di contrasto agli abusivi. Quindi voglio dire, l'amministrazione comunale è anche sostenuta da questi fattori. Non è che ci alziamo la mattina e
1: Certo,
0: entriamo a gamba tesa
1: certo.
0: andando a mettere il suolo pubblico. È un'azione condivisa, di partecipazione, culturale, dico io, perché no, è
1: Ma
0: anche un
1: infatti bisogna
0: argomento
1: anche
0: di
1: svolgere
0: dialogo.
1: questa azione che è di tipo culturale, cioè far capire a queste persone che è importante anche per la loro stessa attività, per evolvere la loro stessa attività, mettersi in regola e quindi partecipare attivamente alla vita economica della città in modo trasparente e legale. Cambiamo un attimo argomento, Assessore. La mitilicoltura,
0: Sì.
1: siamo riusciti a venire a capo di tutta una serie di situazioni perché ci sono tavoli in corso. A che punto siamo?
0: Allora, diciamo che l'impegno verso il comparto è quasi quotidiano. Abbiamo documentato il fenomeno della moria delle cozze dovuta alle ondate di calore. Siamo stati anche uno dei comuni, forse l'unico comune che ha già documentato alla Regione Puglia, che ha attivato appunto il processo per far dichiarare lo stato di calamità naturale e per far avere i ristori ai mitilicoltori. Questo l'abbiamo fatto in maniera rapidissima, grazie innanzitutto alla collaborazione col CNR, con l'ARPA e con la ASL, anche con il commissario Ricchio delle bonifiche. Perché? Perché il mare di Taranto è monitorato in continuo, quindi nel momento in cui io, il sindaco di Taranto, abbiamo chiesto alla CN al CNR, alla ASL, all'ARPA la relazione è arrivata dopo 3-4 giorni perché, come sapete, in questi anni il mare di Taranto è monitorato da tutti i punti di vista. Abbiamo avuto subito le relazioni del CNR che attestavano la forte ondata di calore che ha purtroppo devastato tutto il seme dei mitili, e quindi la Regione Puglia ha immediatamente attivato nei giorni scorsi, abbiamo anche dato comunicazione alla stampa, ha attivato. Ovviamente non si ferma qui l'attività, insieme al sindaco e anche molto probabilmente insieme al presidente De Caro chiederemo la sospensione dei canoni, stiamo valutando, diciamo, come poter intervenire su questo, perché ovviamente quest'anno per fortuna la mitilicoltura tarantina è andata in maniera molto importante, si è venduto un prodotto di altissima qualità, però purtroppo proprio ora che si stava rialzando il comparto e
1: C'è
0: questa
1: stato
0: calamità
1: l'effetto
0: naturale
1: delle ondate di calore, appunto, che hanno
0: delle ondate di calore che comunque ha
1: pregiudicato.
0: riguardato non soltanto Taranto, ma tutte le marinerie, voglio dire, anche
1: Certo.
0: italiane, ma anche le coltivazioni dei pomodori, voglio dire, sono fenomeni purtroppo con i quali
1: Dobbiamo fare i
0: stiamo
1: conti,
0: convivendo
1: dobbiamo fare i
0: tutti
1: conti. Grazie, Assessore Francesco Cosa, per averci aggiornato sia sulla situazione del mercato, dei lavori al mercato del rione Tamburi che sul comparto della mitilicoltura. Grazie e buon lavoro, Assessore.
0: Grazie a voi, grazie.
1: E grazie a voi che ci avete seguito.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
2: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Abbiamo allora, un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. E ieri eravamo, l'altro ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, quel giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
0: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
2: Sicuramente più razionale lui e anche molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte, diciamo, quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita, io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano, ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri, un po' li sento tutti sulla schiena.
1: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che un po' più loco
0: più
1: razionale, lui,
0: ecco. Più loco lui, bene, bene. Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui, insomma, all'epoca degli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere, insomma, su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato i decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto: con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura è in prevendita, è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la nostra carriera.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farmi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà, insomma, volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?
2: A saperla sarebbe
1: magari
2: ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio a creare queste canzoni qua, tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta, poi alla fine non succede nulla. In altri magari muoio, ci creerà un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta che decreta il successo di una canzone, alla fine proprio è la gente,
1: è l'ascoltatore proprio. Cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
2: Diciamo, siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di 30 anni
1: vogliamo fare qualche qualche nome? Vogliamo fare qualche nome? Muove la colita, è sveglio del swing,
2: la vuelta,
0: successioni incredibili che ancora si continuano a ballare, certo.
1: Arena.
0: Ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo sodalizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
1: No, siamo sempre andati d'accordo, tanto certo. ci conosciamo dagli anni '80, dai primi esperimenti discografici, anzi proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome, in realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre noi due, sì. Quindi altro genere.
2: Aspetta che comunque siamo amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
1: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro,
2: mi annoio.
1: Se si smetti, gli litighi da solo, poi lui guarda come dice, boh, che buono questo, quindi non si può litigare.
0: Vi frequentate anche nella vita privata oppure ognuno per la sua strada, poi magari dopo un concerto, un live, un momento in studio?
1: Ma guarda, per dirtene uno, in questo momento Pablo mi ha occupato casa.
2: Sono ospite anche da
1: qui a casa mia, per cui durante la tournée estiva, poi dopo invece durante l'inverno lo facciamo.
2: Esatto, ognuno fa le sue cose.
0: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, ragazzi. Sempre ragazzi. Se doveste scegliere un brano della vostra carriera da salvare in una ipotetica capsula del tempo, no? Quale scegliereste?
1: Sentiamo un po', sì. Vediamo cosa. Uno, due, tre, il Tiburon. Vedi, siamo d'accordo.
0: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
1: È stato quello che un po' c'ha lo switch che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Insomma, quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
0: Ai vostri concerti, no? Qual è il pubblico, insomma, che trovate? Un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90 o ci sono anche ragazzini? Insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound in pratica?
1: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli alla magari signora un po' più addempata come noi,
2: anche più grandi di noi,
1: abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio e si divertono, cioè li vedi, la gioia per noi dal palco è vedere i sorrisi della gente.
2: È proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi i balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
0: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
1: È una bella cosa, ce lo dicono in molti, effettivamente, quando vengono ai nostri concerti e ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
2: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste, si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui è riservata ai balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni, 5-6
1: ecco, ricordi di matrimonio, ma sono meno all'escrizione.
0: Bene, io volevo
1: meglio i villaggi
0: turistici. Ecco, tra le tante cose insomma che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni. Volevo ricordare quella con Kitty Creole, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata naturalmente questa unione, soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa, che insomma avete in programma, avete in cantiere? Ecco.
1: Beh, stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creole, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, le Hawaii forse, mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Los Locos, sono italiani, attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
2: prima siamo andati noi a Londra, ancora
1: non oltre, no? stato bellissimo. E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente, un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lì a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese.
2: Siamo chiusi in studio insieme a lui.
1: Insieme.
2: Noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
1: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, è difficile in un mese venga da zero proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la conduzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii,
2: continua a fare figli, non si sa
1: ormai a questo punto, però è un personaggio incredibile.
0: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma?
2: Beh, ragazzi interessanti con quali ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spigono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono il suono caraibico, il sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
1: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini. Quella, secondo me, potrebbe essere una cosa giusta.
0: Beh, niente male, è una buona idea. Realizzabile. Lanciamo l'idea, insomma, anche Elettra Lamborghini, magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone estivo. Io ce lo vedo alla grande.
1: Bella idea.
0: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
1: Ah, tantissimo. Tra l'altro, a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci, sono più di due ore di spettacolo.
2: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto nella musica anni 90, con le ragazze, tutto, sono due ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
1: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima fila.
0: Assolutamente, grazie. Io, insomma, naturalmente vi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos, il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Viva Los Locos!
2: Ciao!

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non aveva, tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma, ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente, conseguenze, sintetizzatori, varie effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce, ovviamente. E quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori secondo noi rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi in cui si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock e Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock e Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che, diciamo, la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico. Questo è molto importante, voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza. Non sbaglio, eh?
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
0: Certo, certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto, è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
1: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco. E quindi...

diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla?

0: ovviamente. E quindi cosa si fa, anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
1: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con Live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone Dominic. Bene, Federico Rampa con noi, batterista. Tu sei batterista dei Calanco, giusto?
0: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
1: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto Live spero anche quest'estate, eh?
0: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale, ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli, le stiamo organizzando, quindi... Sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
1: Vi aspettiamo anche in Puglia, Live, se avrete la possibilità.
0: Assolutamente,
1: con piacere,
0: tantissimi con amici in Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
1: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista, un sogno dei Calanco.
0: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live, e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo, sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
1: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, in una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominic. Grazie a Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
0: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, è un rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri, sì, della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo, per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Beh, senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai,
0: certo. Senti, George, tu vivi in Svizzera, no? O sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sono, sei stato un periodo qui, anche a Londra, per un po' di tempo?
1: Sono,
0: no?
1: Stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto, certo, in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020, pre pandemia, però diciamo tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina, anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo, sì, nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche, nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca di comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare, certo, a casa, certo, quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
0: Bene.
1: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merck, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo, sì, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone, sì, ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
1: Ma
0: devo dire, particolare.
1: Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso io ho dato questo brano a mia mamma dicendo senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone. Giorgio Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, Giorgio?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un Malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
1: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però, appunto, ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scrivere anche una versione in inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, e quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, no? In macchina, con la
0: sull'autostrada, sfrecciando finestrini abbassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo modo naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale. Un sogno di Giorgio Merk.
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
0: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente, Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a Giorgio Merk.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti. Try and smile.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia L'Usciuto, che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta, Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora, sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione nel voler raccontare un po' te stessa attraverso la musica in pratica?
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, pianosolfeggio, pianoforte e poi è arrivato il canto. E quindi è tutto un sempre studiare, crescere, migliorarsi, e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare studio, lavoro e questa bella passione artistica?
1: Sicuramente richiede tanti sacrifici, però non è una cosa... Io ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente lavorativo dove la mia capa, tra virgolette, mi è sempre venuto incontro, e quindi abbiamo sempre trovato il modo. Magari lo facevo quelli dei pomeriggi, la mattina mi dedicavo alla musica e riuscivo a conciliare tutto.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sofia L'Usciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Live Box Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio, Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totero, che si chiama MMLR Records, e saluto. E da quel punto il mio manager ha creduto tantissimo in me e io non l'ho

0: ringrazierò abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Ponte, perché appunto presso Gerico Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissimo.
1: Bene, bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
0: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare, perché non ho ancora l'esperienza, abbastanza esperienza per poterlo fare da sola.
1: Nei testi praticamente troviamo quelle che sono le tue esperienze di vita personali riportate in musica, in pratica.
0: Diciamo, nel senso che c'è sempre una componente di narrativa, un po' di storia inventata, se vogliamo usare questa parola, però sicuramente sì, c'è tanto di mio.
1: Bene, e in questo vino rosso c'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di personale in questa tua nuova canzone?
0: Ti dico un 70%.
1: Vino rosso.
0: Racconta di appunto come è nata, durante il Capodanno.
1: Bene, no, dicevo
0: questa
1: vino rosso.
0: Tutta la notte.
1: No, dicevo vino rosso, che è questo brano intenso che sentiremo tra pochissimo, dalle atmosfere un po' notturne e particolari, che racconta poi questo amore instabile, sospeso tra desiderio e assenza, queste due anime, le definite così, complici, che poi si perdono e si ritrovano in un bicchiere di vino, in pratica. Ma tra queste due anime ci sei tu, Sofia?
0: Chi lo sa?
1: Allora dai, com'è nata l'idea di questa canzone? Soprattutto se questo singolo, insomma, ti aprirà un lavoro un pochino più ampio, più largo.
0: Allora, come è nato il pezzo, appunto, era la notte di Capodanno, eravamo con amici, familiari, è stata proprio una bellissima atmosfera. E ho detto, in qualche modo io lo voglio ricordare. Sono una cantante, perché non farò attraverso la musica? Il primo gennaio mi ricordo che mi sono messa subito a scrivere il pezzo e ho chiamato Vittorio e ho detto, guarda, dobbiamo farlo, ho un'idea, vediamo come esce fuori, male che vada non lo facciamo uscire, però lo voglio provare, è uscita Vino Rosso.
1: Bene, che farai quest'estate, Sofia? Promozione naturalmente di Vino Rosso e poi, ma è live, c'è un po' di live?
0: Live ci stiamo lavorando.
1: Bene.
0: Stiamo costruendo un po' il mio lato artistico, richiede tempo, ma ciò non vuol dire che siamo pronti a tutto.
1: Allora, Sofia Losciuto con noi in diretta questa sera per presentare questa nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Sofia Losciuto.
0: Così su due piedi ti dico appunto un altro Stadio di San Siro.
1: Ah, beh, insomma, stai puntando in alto. Beh, però c'hai l'età ancora per poter costruire tanto e magari arrivarci anche presto. Noi te lo auguriamo, come ti auguriamo tanto successo e tanta musica. Intanto ci godiamo questa tua nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Con noi è stata in diretta Sofia Losciuto. Grazie Sofia.

0: Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale.
2: Digitale.
1: Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia.
2: Digital Audio Broadcasting.
1: Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: DAB Plus.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: È terminato intorno a mezzogiorno e mezzo l'incontro tenuto questa mattina presso il Ministero del Lavoro, nel corso del quale sono stati sostanzialmente confermati gli strumenti per tutti i lavoratori dello stabilimento siderurgico Ex Ilva che la ministra Marina Calderone aveva preannunciato mercoledì a Palazzo Chigi. Non proprio soddisfatti i sindacati, che hanno sottolineato l'esigenza di valutare una serie di altri aspetti che non sono stati considerati e che quindi hanno ribadito.
6: Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni, è stata garantita e questo è assolutamente positivo. L'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva NAS. Noi ponevamo anche una condizione sugli incentivi all'esodo, perché c'è comunque, dopo tanti anni di vertenza, la volontà di qualcuno di rimettersi in gioco in mercati che non siano quelli della siderurgia, e abbiamo appreso che comunque si insisterà anche su quelle che sono le condizioni incentivanti per le assunzioni dal bacino dei lavoratori, appunto, di questa crisi. Anche sul bacino abbiamo chiesto che non sia solamente quella di Ilva, NAS, ADI, NAS, come sempre nominate, ma anche quella del mondo degli appalti.
7: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi. Adesso noi capiremo che cosa risponderanno le imprese, per cui questo è l'obiettivo primario che ci siamo posti oggi.
8: Noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti, e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone, dopo 14 anni di sofferenze, possano avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo, e questo è un importante aspetto su cui noi continueremo ad insistere.
5: Verrà intanto discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre.

0: udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'aria a caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una legge speciale per Taranto e una no tax area fino a dicembre 2027. Sono queste le proposte avanzate da Confapi al Ministero del Lavoro nell'ambito della crisi dell'ex Ilva, una crisi che, come effetto domino, finisce per travolgere tutto il territorio e non solo le imprese direttamente coinvolte. In un pacchetto di proposte inviato al Ministero del Lavoro, il presidente di Confapi, Fabio Greco, premette che Taranto non vuole vivere di misure assistenziali a seguito di politiche fallimentari e mancanza di alternative, ma vi è necessità in questa fase di interventi organici del governo affinché Taranto possa affrontare la transizione industriale con strumenti efficaci, salvaguardando la capacità produttiva e professionale. Solo un collegamento diretto tra formazione, fabbisogni delle imprese e nuove opportunità occupazionali, unito a misure fiscali e industriali adeguate, afferma Greco, potrà evitare la dispersione del patrimonio produttivo e professionale di Taranto. Ecco spiegata quindi la proposta di una legge speciale e di una no tax area, strumenti che insieme ad altri possono costituire un presupposto essenziale per garantire continuità operativa alle aziende, tutelare l'occupazione e preservare le competenze. Confapi ricorda inoltre le enormi perdite subite dalle imprese in questi anni a seguito delle amministrazioni straordinarie che si sono susseguite. Ciò nonostante, le imprese hanno continuato, navigando tra mille difficoltà, a credere nella possibilità di una soluzione dell'avvertenza, sostenendo sacrifici economici rilevanti e preservando, per quanto possibile, occupazione e competenze. Confapi ha anche elaborato il progetto Taranto, a dimostrazione della volontà delle imprese di partecipare attivamente ai processi di uscita dalla crisi. Il progetto contiene una serie di proposte e di investimenti possibili che vanno dal porto alla cantieristica navale, dalla mitilicoltura fino all'università, tutte strade che possono condurre ad una reale diversificazione produttiva. Ora però è il momento delle risposte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Continuiamo a parlare dello stabilimento siderurgico Ilva, ma ci occupiamo in questo momento delle questioni che riguardano la sicurezza. In particolare noi abbiamo pronto un videocollegamento, quello con Romeo Cappello. Romeo Cappello è lo zio di Giacomo Campo, che in questo momento si trova proprio davanti al monumento che è stato inaugurato ieri a Roccaforzata proprio in memoria di Giacomo Campo. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
3: Ieri dunque 10 anni dalla morte di Giacomo Campo, il 17 settembre del 2016, Giacomo Campo vittima del lavoro all'interno dello stabilimento. Prego.
4: Sì, Giacomo aveva pure compiuto da poco, doveva compiere da poco i suoi 35 anni, cioè il 7 agosto. E ai 10 anni invece della sua morte abbiamo festeggiato, grazie all'amministrazione comunale Mario Santo, finalmente il monumento che era 3 anni che aspettava l'inaugurazione. Sì, ecco. Finalmente sì.
3: E lei si trova in un punto particolare di Roccaforzata, cioè il monumento è stato, insomma, la scelta della location non è casuale, perché da lì si vede lo stabilimento.
4: Bravissima, sì, da qui riesco a vedere lo stabilimento di Taranto, si vedono i parchi minerali coperti, infatti il monumento rappresenta l'Ilva, sì, che cade a pezzi, e dentro non so se si riesce a vedere, nascono fiori di campo, nemmeno farla apposta, mio nipote si chiamava Giacomo Campo.
3: Noi comprendiamo perfettamente la commozione, perché il tempo passa, ma chiaramente sono delle ferite per la famiglia, ma direi per tutta la comunità, che non si rimarginano. Ma questo è un momento particolare, siamo ormai ad un passo dalla chiusura dell'aria a caldo dello stabilimento, c'è una sentenza e la Corte d'Appello di Milano è ritornata confermando questa chiusura. Lei cosa si sente di dire ai lavoratori che in questo momento temono per il proprio futuro lavorativo?
4: Potrei parlare ad alta voce a nome di mio nipote, direbbe no, no, perché è un faro per il lavoro, pure che porta a morte, è un faro per il lavoro, per molti giovani che non sanno dove andare. Allora personalmente poi dico alle politiche, ai sindacati, a tutti.

0: sì, dire no alla chiusura, ma sì a rimettere tutto a posto, sì.
1: Quindi tutto una a posto fabbrica,
0: perché nessuno deve perdere un posto di lavoro.
1: Una fabbrica che però non sia ancora luogo di morte, ecco, questo lo sottolineiamo. Quindi lei dice sì alla continuità lavorativa a patto che questa fabbrica venga messa in sicurezza sia per i lavoratori sia per la comunità, quindi sia per la sicurezza sia per quel che riguarda le emissioni inquinanti, è questo, vero?
0: Bravissima, sì, perché fa un sacco di morti dentro e fuori, sì. Sì, ci vuole un grosso monitor e da qui, da questo piccolo paese, vorrei lanciare questo monitor con questo segnale forte della costruzione del monumento che rappresenta l'Ilva e dell'Ilva che si vede da questo piccolo paese.
1: Grazie, grazie allo zio di Giacomo Campo, Romeo Capello, per questa testimonianza, grazie.
0: Noi... Grazie a lei, grazie a lei.
1: Andiamo avanti, lo facciamo parlando della situazione critica della municipalizzata che si occupa di igiene urbana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un manifesto funebre per annunciare la morte dell'AMIU, l'azienda comunale oggi conosciuta come Chima Ambiente. La singolare forma per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi che attraversa la società del comune è diventata virale sui social. La società è tuttora senza il nuovo contratto di servizio e prosegue la sua attività con il vecchio contratto, la cui proroga scade a dicembre. Molto difficile a questo punto che per fine anno possa essere pronto un nuovo contratto. La situazione finanziaria della società appare disperata, tanto che non sembra remota l'ipotesi di un triste epilogo fino al fallimento. Un dramma che si abbatterebbe sui 300 dipendenti diretti e sui 140 lavoratori interinali. Il deficit ammonterebbe a circa 45 milioni di euro, mentre viene sopportato un costo di circa 25 milioni all'anno per il conferimento dei rifiuti in discarica. 300 milioni sono già stati deliberati a gennaio dal Comune per l'accesso in continuità alla discarica Cisa di Massafra, ma già a luglio erano maturati altri 4 milioni e mezzo di extra costi sullo stesso conferimento nella stessa discarica. La previsione è che fino alla fine dell'anno si arrivi appunto ad un totale di 25 milioni. Tutto ciò mentre non si ha più alcuna notizia dei due project financing per la gestione dell'inceneritore, fermo dal 2013. Peraltro non si conosce su quale tecnologia sia fondato il progetto presentato alla Regione per il rilascio della nuova AIA. Silenzio assoluto, insomma. Le nubi non sono state diradate nemmeno con l'insediamento del nuovo amministratore unico. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente proprio al nuovo amministratore, ma forse sarebbe il caso di riconvocare la seduta monotematica del Consiglio Comunale, già fissata ad agosto e poi revocata. Il Consiglio Comunale sarebbe infatti il luogo istituzionale adeguato per fare finalmente chiarezza sullo stato dell'azienda e sulle sue prospettive. Ne va di mezzo non solo la sorte dei lavoratori, ma del servizio per l'intera città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Società ribattezzata Chima Ambiente. Sui social sta circolando addirittura la riproduzione di un manifesto funebre. Per chi ci segue in televisione lo vediamo in questo momento, ce lo ripropone Gisberto Nicoletti dalla regia. Il manifesto funebre che annuncia appunto la morte dell'AMIU. Perché? E allora ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che da anni segue le vicissitudini dell'azienda comunale. Buongiorno Carmelo Sasso.
4: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
3: Allora, che cosa sta accadendo? Perché questo manifesto funebre?
4: Questo manifesto funebre è apparso sui social ed è stato ricondiviso, ma chiarisce bene, secondo me, come stanno le questioni. Noi, come organizzazioni sindacali, attendevamo delle informazioni da parte dell'azienda, da parte dell'amministrazione, dopo i famosi giochi del Mediterraneo, su quelle che sarebbero state le determinazioni in merito alla richiesta di rinnovo dell'AIA, alla questione degli impianti, alla questione fine economico-finanziaria e del risanamento aziendale. Dopo tanta inattività, nelle ultime ore abbiamo iniziato ad apprendere che c'è stato un un cambio di tendenza, una iperattività dell'azienda che ha sostanzialmente messo in discussione tutto ciò che loro stessi avevano detto qualche settimana prima. Queste nostre preoccupazioni, queste nostre indiscrezioni sono state peraltro stamattina riportate anche sulla stampa dopo 48 ore di silenzio più assordante, del silenzio più assordante sulla questione. Ancora attendiamo che l'amministrazione e l'azienda, dopo la nostra richiesta di incontro, ci rispondano. Probabilmente sono ancora impegnati fuori Taranto per qualche fiera, per qualche iniziativa sicuramente meno importante, secondo me, con tutto il rispetto di ciò che, di tutte le problematiche che in questo momento ci sono sul territorio. Credo che bisognerebbe focalizzarsi un pochino di più sulla questione dei lavoratori ex Ilva, del grosso dramma sociale che stiamo vivendo, e soprattutto cercare di evitare di mettere altri problemi sul tavolo, perché onestamente crediamo che non sia proprio il momento.
3: Ecco, Carmelo, ma l'insediamento del nuovo amministratore, l'amministratore unico Nacci, non ha portato, a vostro avviso, un cambiamento di tendenza rispetto al passato?
4: Lo dicevo poc'anzi, il cambiamento di tendenza è che negli ultimi giorni sono successe cose che però noi non conosciamo. Abbiamo avuto un incontro con il nuovo amministratore poche ore dopo il suo insediamento, e questo ci aveva fatto ben sperare sul proseguo, dopodiché non ci siamo più visti. Dopodiché stamattina apprendiamo sulla stampa che la due diligence già affidata e sia stata revocata, che è stata messa in campo delle altre iniziative, peraltro legittime, da parte dell'amministratore unico, che poi a decidere tranquillamente, in maniera più snella, lo si era detto, però si era parlato di una condivisione che noi non vediamo, e soprattutto vogliamo ricordare noi stessi che quella è un'azienda di proprietà pubblica, pur avendo un amministratore unico, non è una società privata che è soggetta all'attività di controllo dell'attività del comune, che è la proprietà, e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda, che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato del fatto che nessuno si stia assumendo la responsabilità di spiegare ai lavoratori, alla cittadinanza, al Consiglio Comunale che cosa sta accadendo.
3: E allora proviamo a farlo noi, a spiegarlo noi più tardi, tra due minuti, Carmelo, quindi ti chiederei di avere due minuti di pazienza, perché tra adesso diamo la linea alla regia, poi riprenderemo a parlare, parleremo di cifre e impianti del patrimonio dell'AMIU con Carmelo Sasso, a tra pochissimo. Torniamo a parlare della crisi dell'AMIU con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Allora, Carmelo, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle cifre. A quanto ammonterebbe il deficit aziendale?
4: Stamattina sulla Gazzetta si confermava una cifra intorno ai 45 milioni di euro, che viene controbilanciata, seppur precariamente, dal valore degli impianti di proprietà.
3: Ecco, ma quali sono questi impianti di proprietà? E che valore reale hanno, soprattutto?
4: Il compendio di Pasquinelli, dove c'è l'impianto di selezione, e poi dove c'è l'inceneritore, l'impianto di compostaggio, che è un altro compendio. E anche lì, cioè lì forse più che su Pasquinelli, sull'inceneritore e sul compostaggio si gioca la partita, perché se sono vere le cose che abbiamo letto stamattina sulla Gazzetta, che corrispondono esattamente alle voci di corridoio di Carboneria Tarantina che abbiamo sentito nelle ultime giornate, se questo compendio, se questi beni aziendali vengono sottoposti a una rivalutazione, e soprattutto se dovesse da questa conseguire una svalutazione, abbiamo già provato con te nelle nostre chiacchierate pomeridiane a spiegare come questo sbilancerebbe ulteriormente il precario equilibrio economico-finanziario di bilancio della società, e vista l'incapacità e l'impossibilità più volte manifestate da parte della proprietà di ricapitalizzare, ripianare o fare altre operazioni, siamo seriamente preoccupati sulla tenuta futura della società, che ad oggi, ripeto, ancora non ha un contratto di servizi e quindi ancora non può fare neanche non può neanche accedere al credito perché ha un contratto di servizio della durata di quasi 3 mesi.
3: Carmelo, ma c'erano 2 project financing, che fine hanno fatto?
4: I project financing sono ancora lì, purtroppo il progetto che è stato presentato di

0: alla regione che ci è stato detto sia stato presentato sempre dalle voci, di Carboneria, perché è segretato tutto ciò. Non sappiamo se a quale, neanche a quale tipo di tecnologia faccio riferimento, se, perché abbiamo anche provato a spiegare la questione che si provava a cambiare la tecnologia da combustibile solido secondario a residuo da rifiuto umido residuo, e quindi provando a cercare di accedere un po' meno alla discarica, di ricorrere un po' meno alla discarica, non c'è stato neanche questo detto su quale tipo di tecnologia stia puntando la società per il futuro, e non sappiamo che è stato prodotto in pochissime ore, quindi diamo merito a chi lo ha prodotto, un progetto, però non sappiamo a quale tecnologia faccio riferimento e soprattutto su quale modello si stia puntando. La cosa veramente insopportabile è che non sappiamo nulla, e fosse solamente noi, siamo semplicemente il sindacato, fosse solo quello non sarebbe un problema. Ciò che mi preoccupa è che ieri qualche consigliere comunale chiedeva a me le informazioni, e questo è veramente paradossale nel termine in cui la società ripete di proprietà del comune.
1: Quanti dipendenti all'AMIU?
0: Ne ha circa 300 diretti più i 130 di tempo, perché non hanno neanche questo mese ancora ricevuto lo stipendio, e lì si apre tutta un'altra pagina vergognosa
1: Ma questa ipotesi del fallimento che viene prospettata è fondata su dati concreti o è soltanto uno spauracchio, a tuo modo di vedere?
0: Ripeto, l'equilibrio di bilancio dell'AMIU è precario. Il bilancio del 24 è stato chiuso a giugno del 26, e da quello che abbiamo letto stamattina pare che nelle prossime che il nuovo amministratore punti a chiudere a ottobre il bilancio 25. Se, ripeto, ci dovessero rinvenire da queste attività che l'azienda ha messo in campo, tipo la nuova stima degli impianti, se dovessero da queste emergere degli ulteriori sbilanci sull'equilibrio precario della società, credo che ci troveremo, qualcuno ci dirà che ci troviamo davanti a quello che peraltro viene già da tempo preannunciato sulla stampa, cioè alla messa sul mercato dei servizi o all'ingresso di un privato in quota parte, ma questo lo vedo più complicato e meno possibile.
1: Grazie,
0: La domanda che
1: sì.
0: mi faccio, Enzo, e ti rubo altri 30 secondi, è se le opposizioni al comune, che in queste ore si sono tutte costernate, abbiano idea di riprendere quel consiglio, la richiesta di quel consiglio comunale monotematico che era stato convocato per il 30 agosto, che poi è stato repentinamente ritirato per degli errori procedurali nella sua richiesta, se hanno idea le opposizioni di portare questi argomenti al centro di un consiglio comunale, prima magari che qualcuno cominci a appendere quei manifesti che si sono per ora soltanto divulgati sulle chat e su Facebook.
1: E proveremo a rilanciare questa domanda ai consiglieri di opposizione. Grazie Carmelo Sasso. E adesso speriamo che per l'AMIU e per i suoi dipendenti, ma anche per i servizi alla città, tutto si risolva nel miglior modo possibile. Ma intanto adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il 15 settembre è stato dichiarato il fallimento della Benchmark People, che si occupa di sviluppo di processi di vendita attraverso servizi di call center, specializzazione nella vendita dei servizi di telefonia, energetici ed assicurativi. Avviata quindi la procedura di liquidazione giudiziale, che sostanzialmente lascia per strada un numero decisamente non irrilevante di lavoratori, al netto del fatto che anche il rischio di perdere pochi posti di lavoro ha il suo peso. Dunque, una nuova vertenza si apre sul territorio ionico, che esattamente riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori, che conta circa 50 operatori, di cui 46 con contratto di collaborazione, i restanti con contratto a tempo indeterminato. Da sottolineare che tra le unità lavorative coinvolte ci sono anche casi di più membri della stessa famiglia che in questo modo non avranno più alcuna fonte di reddito per far fronte alle spese quotidiane. Quello che rileva l'avvocato Fabrizio Del Vecchio è che nel settore dei call center si continua a fare ricorso ad uno strumento come il contratto di collaborazione, che dovrebbe essere assolutamente bandito dal momento che non dà alcuna garanzia. In particolare, proprio in caso di fallimento, i lavoratori con contratto di collaborazione non possono adire il fondo di garanzia.

0: sia, con residuali possibilità di recuperare dal fallimento le somme delle quali sono creditori, nonché di poter richiedere l'accredito figurativo delle contribuzioni. Garanzie che invece sono previste per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che possono contare peraltro sul periodo coperto da NASPI.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Via Orsini al Rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di Via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per la professionalità, l'impegno e la dedizione nel lavoro svolto come volontario durante i 20° Giochi del Mediterraneo. Sono le principali motivazioni che hanno spinto il Comitato a riconoscere in Bruno Fasano, 48enne tarantino, docente formatore e dottore in scienze ambientali, tutti i valori che hanno caratterizzato la manifestazione sportiva: amicizia, unità, pace e cooperazione.
4: Mi ha lasciato il senso del sorriso, dell'alleanza, del voler fare, del voler imparare, restando umili e donando il proprio know-how in merito alla capacità di organizzazione in un sistema molto grande e complesso che è quello sportivo.
3: Impegnato nel ruolo di protocollo e cerimonia, ha partecipato a diverse premiazioni, ha vissuto tutti gli impianti e ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con le delegazioni, gli atleti e gli stessi volontari. Tra alti e bassi, per Bruno i giochi hanno rappresentato un vero e proprio percorso formativo.
4: La difficoltà è stato interfacciarsi con persone di diversa età, perché i volontari partivano dall'età dei 18 anni fino agli 80 anni. Non solo fare da tramite con il comitato organizzativo e con i volontari stessi non è stato semplice, proprio per una questione di capacità comunicative che ognuno di noi ha in base alle proprie competenze. Che cosa non abbiamo sopportato? Il caldo, perché nella nostra città ha fatto molto caldo. Noi siamo stati più di 8 ore, almeno per quanto mi riguarda, nel circuito urban, dove abbiamo raggiunto temperature elevate di forte resistenza. Gli spazi al recupero dopo la fatica non erano molto sufficienti per riprendersi del tutto.
3: Dopo aver consegnato più di 50 medaglie e lavorato per ben 12 giorni, per Bruno oggi resta il ricordo di un'avventura unica e irripetibile, vissuta nella sua città.
4: È stata un'esperienza che comunque ha lasciato un qualcosa dentro di me e una gioia di aver partecipato a questa esperienza unica, perché non capita tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani che danno la speranza anche nel voler imparare e immedesimarsi in ruoli inaspettati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tuttelmans, questo è il pezzo bluesette. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tuttelmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore, straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop, e poi dialogato con i più grandi, i protagonisti della musica.

0: Rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano, forse più di altri, racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962. Voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato! Quanta emozione quando lo ascoltiamo, Tu Tillmans.
1: È veramente il musicista sottovalutato per antonomasia. Forse proprio perché lui ha suonato questo piccolo strumento, questa armonica a bocca cromatica. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti e che lo renderà immortale per la storia del jazz è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si complica la strada della Taranto in Coppa Italia. Lo Stuni fa 1-1 allo Stadio Italia di Massafra. Il gol vale doppio in questa competizione per la formazione di Solidoro e un passo avanti verso la qualificazione. La squadra di Chiozzo invece fa un passo indietro rispetto alla gara contro il Racale. 4-2-3-1 il Taranto, 4-3-3 lo Stuni. La formazione ospite si rende pericolosa al decimo. Ingredda colpisce ma non trova la porta all'interno dell'area di rigore. Risposta del Taranto. Tredicesimo, oltre Marini, se ne va sulla sinistra, conclusione però da dimenticare Trivisano, respinge facile. Sedicesimo, lancio perfetto di Perretta per oltre Marini, in mezzo Lo Savio, firma l'1-0. Venticinquesimo, il pari dello Stuni, potente conclusione centrale di Ferrante, Infantino spiazza Baietti con la deviazione, 1-1. Al 28esimo lo Stuni va vicino al vantaggio, è Skoric che perde palla, Ferrante in gredda, conclusione dal limite di quest'ultimo fuori misura. Ancora Ostuni, 33esimo, Sow riesce ad andare via, Perretta e Guastamacchi appena dentro l'area, sinistro non c'entra lo specchio. 44esimo di Paolo Antonio, allarga sulla sinistra per Oltemarini che tira di sinistro, parata di Trivisano. Si va così negli spogliatoi. Ripresa. 51esimo, occasione per Lo Savio, tutto solo davanti a Trivisano, cerca di spiazzarlo, ma è bravo il portiere ospite. Viene annullato un gol allo Stuni, a Sovo per sospetto fuorigioco al minuto 68, ma va vicino al gol al 70esimo con Baietti che chiude lo specchio a Bari. Vengono assegnati 6 minuti di recupero, c'è una punizione a 2 in area con la conclusione di Corvino respinta, Vukoja alto, finisce 1-1, tutto rimandato alla gara di ritorno per la qualificazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È nata difettosa e finita meno difettosa, direi così, perché gli ultimi minuti poi siamo venuti fuori bene, abbiamo sbagliato anche qualcosina, però... Dicevi i vostri colleghi, secondo me bisogna essere più veloci a interpretare la partita dove noi sono venuti alti e noi li abbiamo messi in grande difficoltà sulla profondità, però non è che poi la palla si butta lì e si fa gol, non esiste questa cosa qua, esiste che dovevamo occupare meglio gli spazi, li dovevamo mettere più in condizioni di dubbio, soprattutto la linea difensiva, e l'abbiamo fatto, non l'abbiamo capita bene quella cosa lì, già il secondo tempo che hanno messo più in pratica quello che poi ci siamo detti in spogliatoio, è nata una partita diversa, pian pianino si è riusciti ad abbassarle e pian pianino poi sono nate delle ottime occasioni da gol, insomma, anche col fatto che abbiamo incominciato a palleggiare un po' di più, che per me rimane il tarlo, per me dobbiamo noi incominciare a prendere il gioco più in mano. Sprecona perché abbiamo sbagliato dei gol, sì, è anche vero, io dico che occasioni importanti nostre, anche se loro hanno sbagliato anche un gol secondo tempo, perché altrimenti che non venga fuori che il Taranto va a vincere 4-1, no. Noi siamo stati costretti oggi a giocare a 4 perché avevamo 3 centrali difensivi squalificati dall'anno prima, perciò per forza di cose dovevo giocare con Guastamacchia e Perretta a Bruno, che hanno fatto una buona partita perché poi loro sono una squadra che sa attaccare lo spazio di là, sa ricevere palla di qua, un buon pivot, Sprecona non lo so, te l'ho già detto, però ripeto, il mio rammarico è il primo tempo non averli messi in una condizione di dubbio, loro hanno fatto una partita secondo me nel rompere le giocate troppo facile, è vero che quando gli siamo dati lunghi con Lo Savio e con Samuele Oltremarini gli abbiamo fatto del male, però troppo poco, secondo me dovevamo farlo con maggiore continuità dentro i 45 minuti, poi il secondo tempo secondo

0: me più passava il tempo, più il Taranto ha preso bene la loro metà campo, e quello è quello che mi porta a casa. Mi piacerebbe vederlo sempre quel Taranto lì, perché poi questa è l'ultima partita a porte chiuse. Mi piacerebbe che i nostri tifosi ci vedessero in quella metà campo lì e ci dessero quella forza poi per poi fare quello che è la cosa più bella del calcio, gonfiare la rete, la più difficile ma la più bella. Io non voglio fare proclami adesso, io sono già, stasera io guardo due partite del Toma, del Maglie, ma attenzione, c'ho ben desto quello che devo fare, l'ho già detto ai ragazzi, io mi sento di essere un po' diverso da ieri, me le prendo tutte le responsabilità, io credo che devo essere un allenatore in grado di dar tutto sotto tutti gli aspetti, e quando vedo un primo tempo del genere non mi sento mai di dare la colpa ai miei giocatori, ma mi sento di dire che forse non ho avuto il tempo, ma non ho neanche tradotto bene quello che volevo, e io devo riuscire a farcela, so che ce la posso fare, ci dedico del tempo ma ci metto anche le competenze, perciò la Coppa Italia per noi non sarà una partita del giovedì, ma sarà una grandissima partita fra 2 o 3 settimane.
1: Ha avuto quell'altra occasione per far gol e penso di essere stato un po' sfortunato, perché comunque ho cercato di piazzarla e penso che il portiere ha fatto una grande parata. E c'è sicuramente da migliorare e dobbiamo cercare già da domenica di ripartire. E sicuramente bisogna lavorare, il mister è arrivato da qualche giorno e da una settimana, e stiamo cercando di apprendere quelle che sono le sue idee. Ci sarà modo di migliorare, perché il tempo ci darà appunto il modo di apprendere al meglio le sue idee e di metterle in atto questo. La squadra è forte, la squadra è affiatata, tutti hanno preso a cuore questo progetto, questa maglia, quindi su questo non ci sono dubbi. Noi ogni domenica entreremo con la stessa determinazione che utilizziamo d'altronde ogni giorno anche durante gli allenamenti, quindi su questo potete starne certi. Vedendo le altre partite appunto dell'Ostuni, l'Ostuni è una squadra che comunque gioca, quindi ci aspettavamo che era una squadra ben organizzata, però allo stesso tempo noi siamo entrati ovviamente con il piglio di vincere la partita, poi ripeto, siamo stati anche sfortunati perché potevamo tranquillamente vincerla. E ora abbiamo appunto già domenica la partita a Maglie e poi andremo finalmente nella nostra casa. Penso che quello sarà uno sprone in più per tutti, e io lo dico personalmente, non vedo l'ora di giocarci lì, perché è dall'anno scorso che immagino appunto questo e niente, quindi non vedo l'ora.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È un Taranto che cerca velocità nelle ultime ore di mercato. Da registrare, infatti, oltre all'acquisto di Taurino, anche l'arrivo di Cristian Lupo. Un mercato dunque ancora attivo, sia in entrata, sia, con ogni probabilità, in uscita con Skoric e Rajkovic, due elementi che potrebbero lasciare il gruppo dopo l'addio, ufficializzato a inizio settimana, di Nicola Lojodice. Francesco Montervino è quindi alle prese con un vero e proprio mini restyling della rosa. Ma se il mercato si muove, sul campo restano diversi interrogativi. I tanti gol subiti dall'inizio della stagione sono un campanello d'allarme, così come la prestazione offerta giovedì in Coppa Italia contro l'Ostuni del crispianese Andrea Solidori. Ancora una volta bravo a imbrigliare i rossoblù, così come nella passata stagione lo fece con l'Atletico Acquaviva. Un approccio alla gara che ha lasciato più di qualche dubbio. Il Taranto è apparso compassato, poco brillante, quasi monopasso. Una squadra che fatica a mantenere intensità e continuità nell'arco dei 90 minuti. Nel primo tempo i rossoblù hanno creato maggiormente, nella ripresa hanno mantenuto più a lungo il pallino del gioco, ma è mancata ancora una volta la capacità di dare continuità alla propria azione. Ed è proprio questo il principale interrogativo che accompagna gli Ionici. Una squadra che, almeno per ora, non riesce a spiccare il volo. Un paradosso se si considera che rispetto alla passata stagione la preparazione è iniziata regolarmente alla fine di luglio insieme alle altre squadre. Eppure, per certi versi, il Taranto sembra addirittura più indietro rispetto alla passata annata. Adesso non c'è tempo da perdere. Prossimo appuntamento in campionato contro il Maglie, una sfida nella quale i rossoblù non possono permettersi altri passi falsi. Perché in campionato il Taranto ha già un ritardo rispetto alla vetta. E anche in Coppa Italia la situazione è altrettanto delicata. Contro l'Ostuni servirà in trasferta vincere oppure pareggiare segnando almeno 2 reti con un 2-2 o risultato superiore per conquistare il passaggio del turno. Mercato dunque, ma soprattutto risposte dal campo, perché la strada verso la Serie D già a settembre si presenta in salita e il Taranto è chiamato a trovare rapidamente ritmo, continuità e risultati.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E un Martina in crescita, quello dell'ultima settimana, due vittorie consecutive, il 2-0 interno per la squadra di Giuseppe Laterza contro il Real Forio, la vittoria nel match di metà settimana, 2-1 in trasferta al Bisceglia di Aversa. Il grande protagonista della sfida in Campania è stato Michele Silvestro, l'attaccante ha firmato entrambe le reti per il Martina dimostrando un buon momento di forma. Il primo gol è arrivato al 30esimo su assist di Nico Cruz, superando il portiere avversario. Nella ripresa, all'11esimo, il numero 10 biancazzurro ha concesso il bis con un colpo di testa su cross di Berto. Per Silvestri una conferma per un avvio di stagione già caratterizzato da giocate importanti. Infatti, nella prima giornata contro la Turris aveva segnato sul rigore nel tentativo di rimonta del Martina, che alla fine si è arreso per 4-3. Ma anche Nico Cruz è stato tra i protagonisti della sfida in Campania. L'attaccante ha visto annullarsi al 20esimo una rete per fuorigioco, ma non si è fatto condizionare dall'episodio, fornendo proprio l'assist per Silvestro, ma non solo. Nella sua parte iniziale di stagione contro il Real Forio aveva realizzato il 2-0 con una splendida iniziativa personale. Il successo di Aversa per il Martina rappresenta comunque continuità. Il bilancio delle prime tre giornate racconta di due vittorie e una sconfitta, 7 gol realizzati, 5 subiti. Adesso però non c'è tempo per fermarsi, perché domenica prossima il Martina ospiterà l'unica formazione imbattuta del raggruppamento H di Serie D, la Virtus Francavilla. Sarà un altro test importante per la formazione di Giuseppe Laterza, chiamato a confermare quanto di positivo mostrato nelle ultime due uscite, e inevitabilmente gli occhi saranno puntati sul tandem offensivo formato da Silvestro e Cruz. Il primo arriva, come detto, dalla doppietta di Aversa ed è una serie di prestazioni in crescendo. Il secondo ha già dimostrato di poter essere pericoloso sia in fase realizzativa sia nella costruzione delle azioni. Un Martina che riparte da una certezza: la squadra ha trovato continuità di risultati e davanti può contare su due giocatori capaci di incidere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Musica e notizie. Voyage a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5

0: Aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il Ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente.

0: ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo. Li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Trovati un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 958 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile, in una scuola d'élite

0: della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono 2 ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra ad Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting.

0: un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.